azioni della vita quotidiana. Penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62 che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reversibilità, è un esempio ma è molto calzante, perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo, però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori, quindi istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport. Magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la Spiaggia dei Valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti, che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica, e vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità, perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare, e non va bene così, perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali, ci dobbiamo essere anche noi. Bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti. Sappiamo che ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non puoi

dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale. Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che se vogliono e hanno diritto all'assistenza. Questo è un altro esempio, perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire. Per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza, cioè non può andare al parco perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire. Ecco, no, sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale. Anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione. E noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, eh? È per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle 9 province, ma poi sarà capillare in tutto il paese. Perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità per primo sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa epocale e straordinaria è che saranno le istituzioni a doversi muovere. Non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, non quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro. Ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti, e questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo di questo al prossimo G7, perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU, e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per le disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura, a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a investire sulle potenzialità, sui talenti, sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro. Quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. E però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di

0: se ne è fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria, che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi. L'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte, nemmeno per il dottore, intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo, devo dire anche pittorico, possiamo partire da lì. Intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese, e poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare, e noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con il mio staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di formazione su chi direttamente ha contatto con la persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo. Però io sono sicura che, siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.

0: I temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale, che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo

0: Il modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

0: ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Amici in Forma Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attese per la famosa legge 112 del 2016, il dopo di noi. Parleremo degli anni 80, di quello che hanno vissuto le persone con disabilità per poter vedersi riconoscere i loro giusti diritti, ed infine parleremo direttamente con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sui tempi di attesa per questi famosi aumenti delle pensioni di invalidità. Ma tutto questo subito dopo la sigla.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore e responsabile ANMIC 24.
1: Ed eccoci ritrovati in studio. Salutiamo il nostro ospite, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
3: Grazie a voi.
1: Presidente Pagano, il 25 giugno del 2016 entrava in vigore la legge 112, la famosa legge del dopo di noi, una legge che mirava a supportare le persone con disabilità grave. Siamo nel 2022, cos'è che non funziona?
3: Grazie per la domanda che mi è stata posta, perché è un tema che sta molto a cuore alla nostra associazione. Nel 2016, quando la legge sul dopo di noi, la legge 112, entrò a pieno titolo nell'ordinamento, diciamo così, della nostra nazione, e tante speranze erano riposte in questa legge, tante, diciamo così, aspettative migliaia di famiglie avevano riposto in questa legge. A noi apparve subito una legge che, per la verità, presentava alcune contraddizioni, così come presentava alcuni elementi di criticità. Naturalmente rappresentammo questo sia al Parlamento, sia nei vari tavoli istituzionali, e sia anche in sede di audizione parlamentare cercammo di far capire e di far comprendere che, così come era, diciamo così, formulata la legge, andava benissimo, però c'erano dei problemi di criticità che potevano renderla vana, e purtroppo così è stato. Oggi quelle attese, quelle speranze un pochino sono state frustrate. Innanzitutto la legge funziona molto a macchia di leopardo, nel senso che vi sono territori in cui vi è, diciamo così, qualche buon risultato, altri territori dove la legge purtroppo resta inapplicata. L'obiettivo principale della legge è quella di avere effettivamente un dopo di noi, cioè dare quella tranquillità o quella serenità a migliaia di famiglie che non sanno alla fine del proprio ciclo vitale a chi lasciare il proprio figlio in una situazione, la propria figlia, il proprio congiunto in una situazione di disabilità grave. E naturalmente, quindi, questa è l'aspettativa più importante che noi volevamo, diciamo così, in un certo qual modo fugare in queste persone. Purtroppo questo non è avvenuto. Perché non è avvenuto? Innanzitutto non vi è una continuità progettuale, si ha un progetto iniziale, ma non vi è poi una continuità progettuale successiva alla prima fase, e allora si rischia di creare ancora più delusione nelle persone che avviano un progetto ma poi non finisce. Il secondo aspetto è che tutte le risorse sono state, diciamo così, innanzitutto sono risorse ancora esigue, ma sono risorse che sono state, diciamo così, indirizzate soprattutto verso la residenzialità, quindi a creare le strutture. Invece sarebbe opportuno e necessario che le risorse continuassero anche a poter sviluppare tutta la parte, diciamo così, successiva alla creazione dell'istituto. E anche la progettualità deve essere una progettualità a lungo termine, non può essere una progettualità che si va, diciamo così, ad estrinsecare in uno o due anni. L'altro aspetto che ci preoccupa fondamentalmente è che le persone con disabilità non hanno, diciamo così, quei patrimoni sufficienti perché possano entrare in un contesto tale che possa poi sviluppare il percorso successivo. E quindi qual era la nostra preoccupazione? Innanzitutto dicemmo subito che non poteva esserci un dopo di noi significativo se non c'era un altrettanto significativo.

0: collettivo durante noi, le condizioni perché il dopo di noi abbia veramente, diciamo, sì, efficacia e perché e che nel corso della vita, diciamo sì, nel durante noi, diciamo sì, della vita della famiglia, dei genitori in particolare, dei congiunti che si preoccupano dei propri familiari, dei propri cari, vi sia, diciamo sì, una significativa inclusione per le persone con disabilità. Quindi, in assenza di un durante di noi abbastanza inclusivo, potremmo avere un dopo di noi altrettanto, diciamo così, critico. Detto questo, qual è la nostra proposta attualmente? La nostra proposta è di rivedere immediatamente la legge, non cercando di soffermarci soltanto sugli aspetti tecnici, giuridici, giuridici privatistici, giuridici pubblici, ma semplicemente individuare quei percorsi che rendano effettivamente la vita delle persone indipendente, perché si possa andare verso una vita pienamente indipendente, pienamente inclusiva.
1: Presidente Pagano, del dopo di noi ne avete parlato nei giorni scorsi durante il secondo convegno nazionale che si è tenuto in collaborazione con l'Università Sant'Anna di Pisa ed ovviamente l'ANMIC. Non poteva mancare il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che è intervenuta via streaming. Vediamo una brevissima parte del suo intervento.
2: Io credo nel progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è vissuto un po' con angoscia, penso che sia un modo per poter davvero rendere le persone con disabilità autonome, indipendenti, in un percorso scelto, voluto, che guarda le preferenze in condivisione anche con la famiglia e che guarda al loro futuro. Certo, anch'io credo che debba essere costruito nel durante noi.
1: Presidente Pagano, il durante noi diventa fondamentale. Sembrerebbe che il ministro Locatelli sia completamente in linea su quelle che sono le idee dell'ANMIC.
0: Sì, qui è l'intervento del ministro durante il nostro secondo convegno proprio per focalizzare l'attenzione sulla legge 112 del 2016 tenuto nelle settimane scorse a Pisa e di cui ANMIC nazionale si è fatta interprete di costruirlo, di realizzarlo e di sviluppare, diciamo, attraverso questo convegno i temi anche in partenariato con altre realtà come l'Università Sant'Anna di Pisa o l'Università di Torino. E naturalmente con il ministro abbiamo già sviluppato alcuni temi specifici. Quando si parla di durante noi, giustamente come dice il ministro, una qualità di vita significativa. Qualità di vita significativa significa per noi poter accedere liberamente e naturalmente con le garanzie previste per una piena inclusione lavorativa. L'inclusione scolastica è ancora più a monte rispetto al percorso di vita che la persona con disabilità incomincerà ad intraprendere e quindi una valutazione attenta delle condizioni della disabilità rispetto alla valutazione multidimensionale perché la valutazione multidisciplinare diventa fondamentale. Quindi una qualità di vita che si basa su un'inclusione scolastica, che si basa sull'inclusione lavorativa, che si basa in effetti su una qualità significativa di vita per le persone, l'accessibilità, la mobilità, la fruibilità, diciamo così, dei mezzi di trasporto, l'abbattimento delle barriere architettoniche e perché no, anzi ancor prima delle barriere culturali, perché molto spesso si frappongono proprio per una vita pienamente dignitosa nel durante noi, come diceva il ministro, si frappongono oltre alle solite barriere, le difficoltà di accedere al mondo del lavoro, la difficoltà e le difficoltà che ancora oggi incontriamo nell'ambito del pieno inserimento scolastico di tante nostre alunne e alunni con disabilità, ma naturalmente l'abbattimento anche delle barriere culturali che molto spesso si frappongono in modo ancora più marcato tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la fruibilità di quella che è una vita dignitosa. In ultimo, e non mi voglio fermare qui, soprattutto per anche fare un piccolo appunto, riguarda proprio anche la rivisitazione delle pensioni di invalidità, soprattutto per gli invalidi parziali, ma anche per gli invalidi totali. Qui bisogna fare un grandissimo sforzo. Sappiamo bene che ci sono da fare degli sforzi,

0: finanziari non indifferenti, ma voglio ribadire che le nostre persone con disabilità oggi in Italia sono 4 milioni e mezzo e se li rapportiamo anche alle loro famiglie diventa una fascia di cittadini che si sviluppa su intorno ai 10-12 milioni di persone. Penso che sia una fascia di cittadini significativa e il governo e il Parlamento e le istituzioni devono fare molta attenzione.
1: Bene, Presidente Pagano, ascoltiamo un'altra parte dell'intervento del Ministro Locatelli.
2: Attraverso la progettazione, il progetto di vita, la messa a disposizione di percorsi strutturati del dopo di noi, come descritti dalla legge 112 e magari con qualche anche ritocco alla legge 112, possiamo davvero dare delle risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie. È chiaro che dobbiamo impegnarci, perché io penso sempre ai percorsi del dopo di noi come delle sperimentazioni diffuse sul territorio di un progetto più ampio, che è quello anche di ottenere in futuro un fondo unico che possa rispondere alle esigenze delle persone con disabilità nei percorsi di vita autonoma e indipendente, prima di tutto, ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non solo si debba curare in un primo momento e poi magari si pensi alla qualità della vita in un secondo. Una persona è unica e ha bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita e dei servizi anche sanitari e sociosanitari che riguardano l'assistenza.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di un fondo unico.
0: Allora, per quanto riguarda, nell'intervento del ministro ho riscontrato degli aspetti, diciamo così, positivi. Il primo, quando ha parlato di una rivisitazione della legge 112 in alcuni aspetti, ed è quello che noi chiaramente stiamo propugnando e stiamo cercando di far comprendere e far capire. Il secondo aspetto, ha parlato di collaborazione. Certo, la nostra collaborazione non verrà mai meno. Noi siamo pronti a sederci con i nostri esperti, con i nostri tecnici, intorno ai tavoli di confronto per poter rafforzare ancora di più questa legge. Un altro aspetto che ha messo in evidenza attraverso il fondo per la disabilità. Quel fondo va integrato, quel fondo va aumentato, quel fondo va sostenuto, quel fondo deve divenire un fondo strutturale, non può più essere soggetto alle, diciamo così, decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di bilancio. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamolo anche partendo da quell'osservatorio privilegiato che abbiamo, proprio perché la nostra associazione, essendo così ramificata su tutto il territorio nazionale e una rete associativa, naturalmente ha il polso della situazione nei vari ambiti territoriali e siamo pronti a mettere a disposizione delle istituzioni, ma di tutti, naturalmente, in un confronto democratico rispettando le rispettive funzioni e naturalmente siamo pronti quindi a collaborare con il ministro innanzitutto, ma con tutte le istituzioni.
1: Guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato da ANMIC sul Dopo di Noi.
2: Io vedo la 112 e Dopo di Noi come un punto di partenza. Un ottimo punto di partenza, perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di lavorarci, rifletterci, portando le buone pratiche e guardando al futuro come un'occasione, un'opportunità per creare qualcosa ancora di più grande, e cioè di portare il progetto di vita a essere esteso così come i piani individuali previsti dalla 328 a tutti e credere, diciamo, in quello che il progetto di vita può significare per la vita autonoma e indipendente di una persona, ma naturalmente c'è anche un lavoro da fare di diffusione sui territori. Io adesso sto andando in Sardegna, settimana prossima sarò in campagna, ma credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutti.

0: tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
1: Presidente Pagano, lei ha ascoltato le parole del ministro Locatelli, ha parlato di territori da sbloccare, ma soprattutto di un intervento. Sono già trascorsi 6 anni dal 2016 al 2022. Dovremmo attendere ulteriore tempo?
2: Mi auguro di no. Mi auguro che non ci sia la necessità di dover attendere altri anni. Le parole del ministro Locatelli per certi aspetti mi confortano, ci confortano, per due ordini di motivi. Anche se il ministro Locatelli ha focalizzato molto bene l'attenzione andando a denunciare la legge, la 328 del 2000, purtroppo quella legge già aveva dato segnali evidenti di mancata applicazione su tutti i territori. La legge 112 che si innesta su quello purtroppo sta evidenziando ancora questo. Allora il nostro impegno, e il Ministro lo ha detto, è quello di cercare di dare una spinta a tutte quelle regioni, a quegli ambiti territoriali dove purtroppo la situazione è ancora alquanto critica. E di fronte a tutto questo il nostro sarà un impegno continuo. Certamente non vorremmo che passassero altri 5 o altri 10 anni nell'attesa di avere una legge pienamente operante e operativa su tutti i territori. Da parte nostra, noi come associazione stiamo cercando di sviluppare direttamente queste forme di attività che ci possono portare a rendere effettivamente significativa questa legge. Lo faremo continuando la nostra azione quotidiana, quindi con il Ministro alla massima sintonia. Certamente non possiamo attendere altri 5 anni, abbiamo fortunatamente in questo momento una proiezione politica che ci dà la possibilità di guardare a lungo termine, quindi una legislatura che possa durare 5 anni, e che questo ci consentirà di poter portare sul tavolo e nell'agenda del governo e del Parlamento tutti i temi che riguardano i temi della disabilità. La 112 è tra le priorità. Certamente con l'attuazione della legge 227 del dicembre 2021, la legge delega sulla disabilità, sicuramente molti passi in avanti potranno essere fatti, perché quella legge forse doveva esserci prima quella legge e poi la 112, oggi abbiamo questa legge, cerchiamo di renderla operativa quanto prima con l'attuazione dei decreti attuativi e cerchiamo poi di innestare su quello, perché è importante, la legge quadro sulla disabilità diventa una legge fondamentale, in modo tale che poi tutte le altre leggi si possono interagire con quella legge e possono dare i frutti che noi speriamo.
1: Benissimo, Presidente, ringraziamo il professor Nazzaro Pagano per essere intervenuto quest'oggi con noi.
2: Ringrazio i nostri telespettatori e i nostri radioascoltatori, naturalmente ci rivedremo nelle prossime puntate.
1: Grazie Presidente, parliamo adesso degli anni Ottanta, parliamo di quello che sono stati gli interventi e le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità guidate dall'ANMIC e guardiamo insieme le immagini che raccontano in maniera chiara una realtà difficile, l'assenza delle istituzioni e la necessità da parte dei cittadini di far riconoscere i propri diritti.

0: Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle neonate TV commerciali che si affiancano alla RAI. L'ANMIC intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made In e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'ANMIC esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome l'ANMIC in ANMIC. Nella seconda metà del decennio gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti riforme come l'apertura agli investimenti privati nelle università e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht. Nello stesso anno la geografia europea muta radicalmente con la caduta del Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda. L'ANMIC è in udienza in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II e dà vita ad un'importante manifestazione nazionale a favore dell'aumento delle pensioni e della riforma della legge sull'occupazione.
1: Tra pochissimo, nella rubrica dell'approfondimento, parleremo con il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli dei tempi che servono per poter aumentare finalmente le pensioni di invalidità. A tra pochissimo.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ed eccoci ritrovati nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento, dopo aver parlato con il presidente nazionale dell'ANMIC, il professor Nazzaro Pagano, della legge 112 del 2016, il famoso dopo di noi. In questa parte dell'approfondimento vogliamo riportarvi una parte dell'intervista che abbiamo fatto al ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, in merito proprio agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di ANMIC Informa Magazine. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo quelli che sono gli importi e le regole per poter usufruire di quegli importi. Innanzitutto, per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve aver avuto una percentuale dal 74 al 99%, in quel caso parleremo di assegni di invalidità e l'importo è pari a €291,69. Attenzione, per accedere a questo beneficio economico è necessario il rispetto di due criteri. Il primo, essere in una fascia d'età tra i 18 e i 67 anni e il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo personale pari a €5.010,69. Quindi per poter accedere a questa misera pensione, passatemi il termine, bisogna rispettare questi due requisiti. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla commissione medica un verbale di invalidità con il 100%, l'importo pensionistico della pensione sarà di €291,69. Sì, esattamente lo stesso importo di chi ha avuto il 74%, però la variazione è nel limite di reddito che non è più di 5.010 euro previsti per chi ha una percentuale tra il 74 e il 99, ma parliamo di 17.050 euro e 42 centesimi. Ovviamente vi ricordo che oltre queste prestazioni, nel caso la persona sia un minore, ha diritto al famoso indennità di frequenza. Questo è un passaggio, l'importo è identico. Allora noi abbiamo chiesto al ministro per le disabilità Alessandra Locatelli innanzitutto quanto tempo si dovrà attendere per l'aumento di queste pensioni e soprattutto se ritiene giusto che ci siano anche questi limiti di reddito. Con l'ausilio della regia guardiamo una parte dell'intervista.
3: Ma sicuramente il tema dell'aumento delle pensioni di invalidità, invalidità parziale anche, è fondamentale. Io credo che questo governo nel tempo di questo mandato metterà mano sia a una riforma pensionistica in generale, ma soprattutto a questo tema, le pensioni di invalidità. Lo abbiamo già

0: detto, e chiaramente questa legge di bilancio non è possibile, diciamo, che possa essere immediatamente indirizzata, perché l'abbiamo fatta in 3 settimane e poco più, e quindi tutte le risorse naturalmente sono state assorbite per il rincaro bollette, per le fasce più deboli, però è necessario aprire un tavolo di confronto soprattutto con le politiche del lavoro, le politiche sociali e del lavoro, proprio perché insieme possiamo arrivare finalmente a dare una risposta, perché effettivamente 300 euro non sono una pensione di invalidità sufficiente, non sono un sostentamento dignitoso, e quindi la strada che si vuole intraprendere è sicuramente questa.
1: Bene, queste sono le parole del Ministro per le Disabilità Alessandro Locatelli. Non spetta a me dar giudizi o valutazioni, se non augurarmi che l'intervento del governo sia immediato. Voglio ricordarlo, di aumenti delle pensioni di invalidità civile, l'ANMIC è sempre stata anche da sola l'unica voce a farne richiesta negli anni passati, e nel 2008 l'ANMIC da sola propose una raccolta di firme, la famosa petizione popolare per l'aumento delle pensioni. Una proposta che è attualmente al vaglio del governo, ma chissà che fine abbia fatto dal 2008 ad oggi. Speriamo che le parole del ministro Locatelli, oltre di essere di impegno e di buono auspicio, siano realmente risolutive di questa problematica che ormai va avanti da diversi decenni d'anni. Questa è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Innanzitutto buon anno a tutti. È la prima trasmissione del 2025 e quindi non possiamo non aprirla dedicando a voi un fervido augurio di buon 2025, sperando che il 2025 sia foriero di buone notizie e di accadimenti concreti nei confronti delle persone con disabilità, delle loro famiglie. Quindi, partendo da questo augurio, oggi è venerdì 3 gennaio 2025, un anno si apre, e naturalmente in questo nuovo anno diverse opportunità possono, diciamo così, potrebbero materializzarsi, e noi naturalmente avvieremo quel percorso che c'è sempre stato, per la verità, ma lo avvieremo per quest'anno nuovo, avvieremo quel percorso di confronto con tutte le istituzioni. E quindi naturalmente, come ogni avvio di anno scolastico, quando i ragazzi fanno dei bei componimenti e quindi rappresentano quelli che sono i proponimenti per l'anno futuro, anche noi oggi parleremo di quella che sarà l'azione che ANMIC andrà a realizzare nel corso dell'anno 2025. Lo vedremo nel dettaglio, lo vedremo insieme a voi, e naturalmente subito dopo la sigla.
5: ANMIC Informa. Conduce in studio Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Un nuovo anno, ci apprestiamo a vivere un nuovo anno, sarà un anno denso di impegni. Naturalmente per la nostra associazione, che è vero che è semplicemente una sottile linea di demarcazione tra quello che è stato fatto fino a qualche giorno fa e quello che continueremo a fare,

prendendo spunto da quelle che sono state tutte le attività dell'anno passato. È iniziata innanzitutto, voglio rappresentare a tutti voi che è iniziata la campagna di tesseramento per l'anno sociale 2025, quindi chi riterrà opportuno continuare a dare sostegno alla nostra associazione, chi vorrà invece aderire per la prima volta alla nostra associazione, chi vorrà continuare ad essere, diciamo così, stimolatore nei nostri confronti, naturalmente è un invito che vi rivolgiamo perché la nostra forza deriva dal sostegno, dal supporto e dagli stimoli che voi stessi ci date. E sarà un anno, e quindi da questo punto di vista è importante e significativo il vostro apporto. E noi per questo e per gli anni passati e per quello che vorrete fare in futuro, vi ringrazieremo sempre. L'altro aspetto che invece tengo a precisare è che nel 2025 si è aperta anche la campagna del congressuale dell'associazione, un impegno importante che vedrà tutte le nostre sedi territoriali impegnate a realizzare sul proprio territorio un'adunanza di tutta la base associativa per individuare la nuova classe dirigente su base provinciale e per individuare i grandi elettori, i cosiddetti delegati, che al congresso nazionale dell'anno 2026 eleggeranno la nuova composizione dell'organizzazione, quindi degli organi sociali centrali. Sarà un anno particolarmente intenso, le sedi provinciali si stanno già preparando, ognuna, diciamo così, nel proprio ambito territoriale a sviluppare questo percorso. Naturalmente la sede centrale con gli organi di vigilanza che sono esterni alla sede, all'associazione ANVICE, che quindi svolgono un'azione di indirizzo, di vigilanza, diciamo così, e di soprattutto supporto, naturalmente potranno valutare e quindi saranno poi valutate positivamente queste azioni proprio per mettere in campo questi momenti di confronto per individuare una linea politica per il prossimo mandato, sia su base territoriale che poi su base nazionale. Per quanto riguarda invece tutta la parte politica istituzionale che l'associazione sta sviluppando in questo momento, naturalmente riprenderemo con forza e con vigore tutta quella che è, diciamo così, in questo momento la riforma della disabilità. Le riunioni si stanno, diciamo così, si stanno realizzando riunioni a livello centrale, ma anche sui territori, proprio in particolar modo nelle 9 province dove si svilupperà questa sperimentazione, e naturalmente siamo attenti e vigileremo con molta forza, senza fare sconti a nessuno, per individuare effettivamente se questa riforma avrà diciamo così, degli effetti positivi su tutto il sistema, oppure bisognerà intervenire emendativamente per cercare di andarla a modificare. Ribadisco, accogliamo questa riforma con grandissimo spirito innovativo. Certamente non vogliamo rimanere arroccati e non dobbiamo rimanere arroccati su posizioni ben consolidate oppure pretestuose e anche dettate da preconcetti laddove non dovesse funzionare, quindi dobbiamo essere pronti, e questo è un invito che noi facciamo alla politica, al legislatore, al governo, proprio per intervenire su questi, diciamo così, con azioni correttive se queste dovessero rendersi necessarie. L'altro punto su cui noi svilupperemo in questa primissima parte dell'anno riguarda tutta la riforma del caregiver. Il Ministero, il Governo ha presentato una proposta normativa per individuare la figura del caregiver. Ci stiamo lavorando intensamente, abbiamo già apportato, diciamo sì, delle nostre considerazioni e apporteremo anche, diciamo, delle valutazioni un po' ancora più pregnanti, nel senso che vogliamo intervenire, diciamo sì, a monte di tutta la norma, prima che la norma si consolidi in un processo parlamentare per essere poi approvata. Abbiamo già dato dei suggerimenti, stiamo facendo una valutazione attenta con i nostri tecnici, ascoltando anche il parere delle nostre famiglie, ascoltando il parere, diciamo così, di chi effettivamente vive la situazione rispetto ad un'assistenza familiare importantissima, e quindi per essere
messi anche a conoscenza delle reali esigenze del cittadino.

all'interno del proprio nucleo familiare. Ribadiamo il concetto, per noi è importante la figura del caregiver familiare, tutte le altre figure che sono fuori da questo ambito, da questo contesto, da questo nucleo, certamente vanno, diciamo così, analizzate attentamente, ma il fulcro di tutta la norma deve essere assolutamente il caregiver familiare, altrimenti rischiamo poi di fare una norma che andrà a favorire organizzazioni di altro genere, di altro tipo, ma non il nucleo essenziale su cui si basa la nostra società, che è appunto la famiglia. Naturalmente non ci dimenticheremo in questo anno di continuare ad insistere sugli aspetti, soprattutto remunerativi, per quanto riguarda le persone con disabilità, e mi riferisco in particolar modo a tutto quello che è il relativo alle provvidenze di natura economica, proprio parlando delle pensioni. Ripeto, la riforma si sta partendo. Noi sappiamo bene che in questo 2025, per quanto riguarda la legge di bilancio, si è potuto fare poco rispetto intervenendo, diciamo, su alcuni aspetti. Noi vogliamo intervenire su aspetti più strutturali e vogliamo dare una continuità a questi interventi attraverso un congruo e dignitoso importo per quanto riguarda le prestazioni di natura assistenziale, e mi riferisco in particolar modo alle pensioni e anche all'indennità di accompagnamento, che ormai da troppi, troppi anni resta, diciamo così, legata ad un importo che non può essere certamente considerato dignitoso, soprattutto in considerazione delle difficoltà in cui oggi ci dobbiamo muovere nella nostra società, ma soprattutto anche in considerazione della condizione in cui le persone con disabilità oggi si trovano ad affrontare. Quindi anche questo sarà un aspetto che sarà, diciamo, oggetto di molta attenzione da parte della nostra associazione. Vorremmo, diciamo così, coinvolgere in tutto questo anche tutta la nostra base associativa, non tanto con degli scioperi che possono rivelarsi, diciamo così, un momento estemporaneo di rappresentazione, ma attraverso anche una petizione che vorremmo lanciare nell'anno 2025 per raccogliere quante più adesioni possibili, e quindi poi presentare al Parlamento e al Governo quelle che sono le effettive esigenze dei cittadini con disabilità. L'altro aspetto che vi dicevo, invece, dobbiamo lavorare insistentemente su quello che sono l'accessibilità, le barriere architettoniche, e ce ne sono tante per le nostre strade, per le nostre città, aggravate anche da, permettetemi di dire, con molto rispetto, da qualche indisciplinato che purtroppo non rispetta il vivere civile piuttosto che le norme, perché le norme ci sono, ma qui è una questione proprio di civiltà e di culturale. E quindi anche su questo stiamo svolgendo un'azione con il Ministero, con i vari ministeri, con i vari enti, proprio per sviluppare quei percorsi che comunque hanno bisogno di un continuo lavoro di aggiornamento, di accomodamento, perché raggiunto un obiettivo, è chiaro che quell'obiettivo deve essere poi mantenuto, quell'obiettivo deve essere performante alle vere e reali esigenze, e quindi poi migliorare sempre più le condizioni. Non è facile, ed ecco perché, prima di chiudere questa trasmissione, mi rivolgo ancora a voi con un appello, dandoci e quindi esortandovi, laddove volete e laddove potete, ad dare forza alla nostra associazione, aderendo ad AMIC, che oggi mi permetto anche di rappresentare in modo molto sereno e pacato, rappresenta la più grande realtà sul territorio nazionale di associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, e come ho sempre ribadito, continuiamo a svolgere la nostra azione di tutela e di rappresentanza. Non siamo imprese sociali, non siamo associazioni che svolgono raccolte, fondi, piante, arance, mele, via di seguito, che sono anche, e naturalmente rispettiamo chi le vuole fare. Noi vogliamo avere il vostro supporto, vogliamo avere la vostra adesione e continuare a svolgere in tutti gli ambienti istituzionali in cui si parla di disabilità la nostra azione a vostro favore, a favore di tutti i cittadini. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi rinnovo gli auguri di buon anno, soprattutto sperando che sia un anno che possa
essere foriero di buone notizie e di accadimenti concreti e significativi per tutte le persone con disabilità e per le loro famiglie. Grazie, buona giornata e ci risentiamo alla prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
2: Dottor Muti, si è voluto riflettere su molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
3: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se n'è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
2: Direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026. Quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
3: Auguriamocelo. Beh, le posso dire un'ultima cosa. Ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me, si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
2: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
4: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi avevo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati unificati, mi pare di aver capito, e che sarà un unico decreto, l'unico decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se
2: la fattibilità,
4: intanto è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore, praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
2: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
5: Sì, durante questo incontro che la Presidenza nazionale ha voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione, è stato affrontato questo argomento della legge delega, che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto, però non si conosceva a fondo. È stato un momento di profondo confronto con i presidenti provinciali, ma è stato anche un momento di preoccupazione da parte di tanti per quello che il futuro potrebbe riservarci. Io, a parere mio, sono sempre uno che non mi preoccupo mai dei cambiamenti, anzi i cambiamenti bisogna affrontarli con coraggio e bisogna sempre stare al passo con i tempi. E in questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione e aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
2: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
6: Beh sì, come molti. molte altre realtà del nostro territorio, siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo, entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazione di libri, alla musica, alle feste e alle attività, diciamo, pedagogiche per i ragazzi, sia disabili che non.
2: Presidente, parliamo della legge delega. C'è preoccupazione o c'è, come dire, una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
6: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo accogliere, bisogna saperlo guidare e soprattutto prendere le parti nella maniera giusta. Credo che, come appunto tutti i cambiamenti, possa essere davvero la svolta e la ricostruzione di un modo di fare attività associativa, ma anche di essere a fianco delle persone con disabilità, delle loro famiglie, nella maniera più corretta, più semplice e soprattutto più efficace.
0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.

Gli anni 70 sono un decennio fondamentale dal punto di vista politico e sociale. Nel primo caso segnano la storia il tentativo di colpo di Stato di Borghese, quel clima di tensione e attentati definito anni di piombo, le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate e soprattutto il rapimento e l'omicidio dell'esponente DC Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Sotto l'aspetto sociale, invece, vengono approvati lo Statuto dei Lavoratori e l'Istituto del Divorzio, anche se la forte riduzione dell'approvvigionamento del petrolio dà vita alla cosiddetta austerity. Proprio nel sociale l'ANMIC è molto attiva e una serie di grandi manifestazioni conduce alla legge 118 del 71 sulle barriere architettoniche e sulle provvidenze sanitarie ed economiche in favore di mutilati e invalidi civili. I poliziotti vigilano, i manifestanti dicono loro di essere tutti dalla stessa parte, quella dei diritti. L'associazione vive così una prima fondamentale svolta culturale e col quarto congresso del 74 si propone come forza trainante ed indirizzo per le scelte di politica socio-sanitaria del paese. Per questo inizia a lavorare anche sulla comunicazione della disabilità e sul superamento degli stereotipi. Sono gli anni dei fatti di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus e dell'inizio di un pontificato, quello di Karol Wojtyła, tra i più lunghi della storia. La politica è segnata dal compromesso storico e dall'appoggio del PC ai governi democristiani. È un momento di transizione sociale, la crisi del greggio del 79, il movimento femminista con la legalizzazione dell'aborto del 78, ma non vanno dimenticate, a proposito di sviluppo e sguardo internazionale, le celebrazioni a fine decennio per il giubileo della FIMITIC, la Federazione Internazionale degli Invalidi Civili e del Lavoro. L'ANMIC è rappresentante per i disabili italiani, anticipando i tempi e anche tra le prime realtà a promuovere l'integrazione. Nel 1977, dopo una serie di confronti interni sulla riforma sanitaria e dell'assistenza, l'ANMIC organizza a Roma una grande manifestazione di protesta per ottenere un miglioramento del sistema pensionistico.

0: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità dell'Anmic, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978. Quest'oggi parleremo della legge delega, parleremo del garante per la disabilità, ma parleremo anche del ruolo dei caregiver. Lo faremo insieme al presidente nazionale Anmic, professor Nazzaro Pagano, in studio con noi, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. A seguire parleremo degli anni 90, visto dal mondo della disabilità, un mondo importante, un mondo parallelo che ha dovuto combattere per doversi veder riconoscere alcuni diritti. E sottolineo il termine alcuni. Ed infine, per concludere, nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento, parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare e chiedere direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante esista una legge a loro tutela, e cioè la legge 68 del 1999. Ma tutto questo subito dopo la sigla.
0: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
1: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic dei caregiver. Innanzitutto ben trovato, presidente.
2: Grazie dell'invito e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Presidente, molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza e che tipo di compiti hanno?
2: Oggi nel nostro ordinamento non esiste il riconoscimento del caregiver. Il caregiver dovrebbe essere quella persona che si occupa stabilmente e in modo significativo dell'assistenza di una persona, di un congiunto, di un familiare con disabilità grave o gravissima, anche se in Italia anche

0: distinzione tra disabilità grave o gravissima non esiste, ma la disabilità grave è definita dall'articolo 3,3 della legge 104. Oggi, come dicevo, in Italia non esiste ancora il riconoscimento della figura del caregiver, così come è fermo in Parlamento tutto l'iter parlamentare che circa prima della pandemia ebbe un forte impulso, ma poi un po' per colpa della pandemia, un attimino per colpa anche di contrapposizioni politiche, semplicemente per rappresentare una bandierina rispetto ad un'altra, questo iter parlamentare purtroppo si è fermato e noi stiamo spingendo perché questo iter riprenda, perché è necessario e indispensabile che venga riconosciuta la figura del caregiver. Perché? E deve essere riconosciuta la figura del caregiver e perché noi riteniamo che bisogna fare una netta distinzione tra caregiver familiare e caregiver, chiamiamolo caregiver senza aggiungerci la parola familiare, perché molto spesso il compito di assistere un proprio figlio o un proprio genitore ricade solo ed esclusivamente sulle spalle del genitore se assiste un figlio, del figlio se assiste un genitore. E naturalmente il caregiver per noi familiare è fondamentale, perché oggi noi ci troviamo, innanzitutto, purtroppo tante mamme devono abbandonare il proprio posto di lavoro per poter assistere il proprio figlio, il proprio congiunto, il proprio marito, il proprio genitore. E questo non è più possibile, perché sono più le donne che ne pagano le conseguenze, dovendo rinunciare sia alle proprie, diciamo così, aspirazioni lavorative, ma devono rinunciare anche ad una vita alquanto dignitosa. E naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra caregiver familiare e caregiver, perché per noi diventa fondamentale un riconoscimento giuridico che vada a tutelare le persone, i familiari, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione, che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi, di fronte a tutto questo, per noi diventa fondamentale la ripresa dell'iter parlamentare, ma definire attentamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del caregiver familiare. Per noi è fondamentale.
1: Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta durante un incontro tenutosi presso la sede ANMIC della Campania. Ascoltiamo questa brevissima clip.
2: Sulla questione dei caregiver, sicuramente anche in questo caso le norme devono essere, insomma, portate avanti, sono ferme da troppo tempo. Abbiamo una proposta di legge, anzi più proposte di legge, che si sono fermate da più di 7 anni tra Camera e Senato. Ci sono due strade, perché io non mi voglio levare di mezzo. C'è sicuramente la strada parlamentare, che deve trovare un punto di caduta, perché lì ci sono dei punti di vista leggermente discordanti che devono trovare un unico testo da portare avanti, perché così si è più forti e si arriva all'obiettivo del riconoscimento della cornice normativa di quelle che sono le tutele. Dall'altra parte il governo ha il dovere di rispondere, in questo caso anche per esempio all'ONU, che ha rimarcato che l'Italia è uno degli ultimi paesi che in Europa non ha riconosciuto la figura del caregiver. Quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare il giusto riconoscimento, io dico sempre, a chi ama e cura. Non sono persone che vogliono essere sostituite, ma sono persone che vogliono essere sostenute in questo percorso, che vogliono avere una facilitazione, semplificazione, chiamiamola così, anche nelle richieste quotidiane, perché se pensiamo magari a chi ha la bombola d'ossigeno, a chi ha i farmaci, a chi ha gli ausili, le pappe, insomma, sono tutte richieste che richiedono un impegno continuo quasi di segretariato del caregiver, che deve fare sia la parte assistenziale sia la parte amministrativa. È un carico di stress elevato, oltre tutto il resto naturalmente che non sto a elencare adesso, perché è un tema veramente che merita un'attenzione particolare e ce la dobbiamo mettere.
1: Presidente, le parole del ministro Locatelli la confortano?
0: Le parole del Ministro sono particolarmente confortanti. Perché sono confortanti? Perché ha evidenziato sì la criticità che da 7 anni circa è fermo l'iter parlamentare.

0: di natura governativa nell'emergenza, certamente è importante l'intervento governativo, ma se vi può essere una rappresentazione parlamentare forte, significativa di questo aspetto del riconoscimento del caregiver familiare, per noi è di fondamentale importanza. Quindi da questo punto di vista, ottimo quello che ha detto il Ministro, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere più che fruibile, rendere applicabile una situazione che purtroppo vede tante famiglie soffrire in modo abbastanza marcato. Non è più possibile questo, dobbiamo cercare di riprendere, di riannodare il filo dell'iter che purtroppo il Parlamento ha messo un attimino da parte.
1: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

0: gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con UIC e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANMIC, ENS, UIC, ANMIL e UNMS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al PalaEUR va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99, che riforma il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili.
1: Presidente, eccoci ritrovati in studio dopo questa brevissima clip che riguarda gli anni 90, visto dal mondo delle persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, un qualcosa ovviamente che non è passato inosservato ad ANMIC, che è stata protagonista proprio in quegli anni.
2: Ma io ripeto, gli anni 90 sono stati, come dicevo, un altro decennio significativo per noi di ANMIC e per tutto il mondo della disabilità, tenendo conto che negli anni 90 vi è stata, diciamo così, l'introduzione nel nostro sistema ordinamentale di una legge importantissima, l'altra legge quadro sulla disabilità, la legge 104 del 92, e oggi a 30, è quindi una legge fondamentale, importante, significativa, che ha dato degli ottimi risultati. La legge 104 ha dato degli ottimi risultati. Certamente oggi ha bisogno di una sistemazione, una risistemazione, un aggiornamento, ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni, importantissimo, e qui possiamo congiungere il grande filo che ha percorso questi decenni fino ad oggi, a distanza di 30 anni ben venga, diciamo così, la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge delega, la 227.
1: Accessibilità ai diritti e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra nord e sud. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli.
3: Voglio farlo in maniera condivisa con chi comprende, competente e ogni giorno si confronta con questi temi. Dall'altra parte abbiamo

0: abbiamo anche gli altri decreti attuativi, quello sull'istituzione del garante, che mi auguro insomma di poter portare già a gennaio in Consiglio dei Ministri, che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, diciamo l'accessibilità nella pubblica amministrazione, che è importante, e poi c'è quello su una commissione che verrà istituita per analizzare i LEPS, perché dobbiamo analizzarli dal punto di vista delle autonomie regionali, come avete sentito in questi giorni, ma anche dal punto di vista della nostra legge delega, e devono lavorare di pari passo, perché si tratterà, questo è l'elemento che ci consentirà di garantire che non ci siano più differenze, diciamo, territoriali rispetto all'esigibilità di un diritto tra una persona con disabilità che vive in Piemonte e una persona con disabilità che vive in un'altra regione. Ecco, però voglio dire che le differenze territoriali ci sono, quindi anche nel momento in cui stabiliamo quali sono i LEPS, nel momento in cui garantiamo che vengano distribuite le risorse, io vorrei anche capire come mai poi magari in alcuni territori non arrivano al punto finale, perché magari il percorso è di riparto, passa per la regione, passa per gli ambiti, ma non sempre arriva ai cittadini.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha evidenziato nell'ultima parte del suo intervento che non sempre questi servizi arrivano ai cittadini. Ecco, una frase abbastanza importante, oltre ad aver messo in evidenza quella che è la figura del garante per le disabilità. Che ne pensa?
2: Il decreto attuativo per quanto riguarda il garante della disabilità è forse il primo dei decreti che sarà portato in Consiglio dei Ministri. Io ho avuto modo nella settimana scorsa di poterlo valutare, questo decreto. Naturalmente ho espresso al Ministro qualche nostra critica e qualche perplessità sulla figura stessa e sull'istituzione stessa del garante, perché riteniamo che le condizioni che sono poste all'interno di questo decreto attuativo andranno, diciamosi, di fatto a depauperare sia il ruolo del mondo associazionistico delle persone con disabilità, che invece devono continuare ad interagire con il mondo, con la politica, con il Parlamento, con le istituzioni. E non certamente deve essere soltanto il garante la cassa di risonanza di qualcuno che si lamenta e il garante poi cercherà di intervenire, perché altrimenti rischiamo di trovarci un qualche cosa al centro dove da una parte ci sono il mondo associazionistico e le persone con disabilità, dall'altra parte c'è il mondo politico, il mondo istituzionale, e naturalmente se poi il garante deve, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che si sono succeduti sui territori, soprattutto con il garante regionale, naturalmente siamo molto scettici su questa figura. Certamente vogliamo continuare a lavorare perché questo decreto attuativo sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dover individuare assolutamente il garante della disabilità. Avevamo un Ministero della Disabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo, ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative un tavolo di concertazione, cioè delle persone più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo degli incontri, delle concertazioni, ma renderle, punto di riferimento tra il Parlamento e i cittadini con disabilità. Con l'introduzione della figura del garante, ripeto, attualmente noi rimane il nostro scetticismo e le nostre critiche rispetto a come è stato, implementato questo decreto attuativo.
1: Grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente l'augurio di Buon Natale.
1: E non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anmic24.com o anche sul

0: nostro canale YouTube, semplicemente cercando Anmic24. Non andate via perché adesso parleremo con il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, della legge 6899, quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno enormi difficoltà a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo anche cosa ritiene di fare in merito a una rivisitazione totale della legge 6899. A tra pochissimo.
1: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le parole del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic, e l'intervento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura, il garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al ruolo del caregiver. Un punto importante su cui vorrei soffermarmi quest'oggi è la legge 6899, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi abbiamo un'intervista con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare lavoro attraverso quello che è il collocamento mirato, seguendo quella che è la linea della legge 68 del 1999. E partiamo subito dall'articolo 1 della legge 68 del 1999 per inquadrare precisamente lo spirito di questa legge. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento. Un passaggio molto importante che, quando parliamo di collocamento mirato, non ci riferiamo soltanto alle persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 45%, ma parliamo anche di altre tre categorie, come gli invalidi del lavoro, le persone non vedenti o sordomute, le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalide. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 6899, che inquadra precisamente le percentuali e il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie protette. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68 del 99. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie protette che i datori di lavoro, sia del pubblico che del privato, devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente che nel caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo, come forza lavoro, abbia il numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento mirato, e quindi sono quelle che abbiamo detto in apertura: gli invalidi civili, i sordomuti, gli invalidi per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono per quegli enti e quelle aziende che hanno alle proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti, persone che lavorano quindi con loro. Ultimo passaggio è per le aziende private o gli enti pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50 unità. In quel caso vi è proprio una percentuale riconosciuta nel 7% delle persone che devono essere inserite, che appartengono al mondo delle categorie protette. Ma cos'è che precisamente non funziona? Lo abbiamo chiesto al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. ecco il servizio.

0: Ma sicuramente questo è un tema, insomma, che da anni si trascina. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché del 99 è passato molto tempo e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è innovato ed è cambiato, si è modificato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego con l'inserimento del singolo in un'azienda, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro anche attraverso, insomma, realtà sociali importanti, ma che effettivamente danno la possibilità a ragazze e persone con disabilità di avere un contratto a tempo indeterminato. Quindi, prendendo spunto da questo, dobbiamo cercare di entrare nella norma del 99 e attualizzarla.
1: Ovviamente il mondo del lavoro è un mondo che ha una serie di difficoltà, soprattutto da noi in Italia. Voi immaginatevi cosa può essere nel caso in cui sia una persona con disabilità a cercarlo. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo la prossima settimana, alla stessa ora, sullo stesso canale, nello stesso giorno. A presto.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera di Salerno, un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata di inaugurazione del lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Anmich ci mette il cuore.

0: Io sono iscritto già da molti anni, mi trovo bene perché è una struttura che neanche a farla apposta come
1: servizi?
0: Come mezzi, come neanche a fare apposta, come l'anno scorso e adesso con il Covid che ci sta torturando in tutte le maniere, sia a livello salutare che a livello di sacrificio onorario, perché sì, venire a mare non è che è semplice. Grazie all'amico che, nonostante fa dei grandissimi sforzi ogni anno, ci sostiene. Non è per essere polemica, non è per fare politica o qualcos'altro, è l'unica, si può dire, è l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore, a tutti, non lasciando nessuno indietro.

0: Lì è nato oltre 10 anni fa, però il problema, il fatto è che su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani e per la verità i nostri associati sono molto vicini. Quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46 circa, dai 50 ai 55 ombrelloni sui due livelli, spiaggia e solarium.
1: Cerco di dare una mano anch'io, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'Amnich, soprattutto in questa lodevole iniziativa, dove dico sempre ancora di nuovo si dà la dignità a tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di Salerno e quindi di poter godere delle bellezze naturali, no? della città stessa.

Questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portarlo ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornata di relax, ore di relax che all'invalido a volte serve molto molto di più di tutt'altro.

siamo qui, diciamo, a garantire, insomma, la sicurezza per quanto riguarda le ordinanze balneare, insomma, e la sicurezza di tutti quanti i nostri clienti. È chiaro, insomma, che vogliono la pulizia, la sicurezza della spiaggia, anche perché portano parecchi bambini, quindi vogliono, insomma, che tutti quanti siano, insomma, messi in sito di sicurezza, possano stare tranquilli, insomma, con i bambini in acqua, ed anche, insomma, gli stessi disabili possono fare, insomma, il bagno senza nessun problema. Tutti gli utenti non hanno nessun problema, anzi, diciamo, si congratulano perché diamo un servizio che pochi, insomma, li danno, perché, insomma, anche perché, insomma, diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non normodotate, quindi che possono, insomma, tranquillamente fare il bagno senza nessun problema.

L'AMMIS è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'ANMIS conta tra i propri soci oltre 150

0: 50.000 iscritti che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'ANMIC presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità.
1: E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale ANMIC e FAND, professor Nazaro Pagano, durante la giornata di inaugurazione.
2: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla Covid e quindi alla crisi pandemica che ha colpito la nostra società, anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare che la sede ANMIC di Salerno gestisce qui proprio a Salerno, quindi riapre ufficialmente, anche se ciò è avvenuto già nei giorni scorsi, ma riapre ufficialmente il lido La Scogliera gestito da ANMIC Salerno. È un fatto molto importante perché, ripeto, venivamo da 2 anni abbastanza complicati e difficili. Siamo riusciti a creare le condizioni per ripartire in sicurezza e con grande soddisfazione l'ANMIC nazionale ha colto questo spunto da parte della sede di Salerno di voler attivare anche quest'anno questo servizio per tutti i nostri disabili, per le loro famiglie, ma per tutti quelli che vogliono frequentare, diciamo così, questo nostro sito. Come ben sapete, ANMIC su tutto il territorio nazionale svolge una quantità di attività, qui a Salerno in particolare ci rivolgiamo a quello che può essere definito e che è definito in gergo il turismo accessibile attraverso questa nostra struttura. In altri ambiti, in altri luoghi, in altri territori invece svolgiamo altri tipi di attività. Naturalmente devo ringraziare personalmente il presidente provinciale ANMIC di Salerno, Mario D'Antuono, così come devo ringraziare tutto il consiglio e tutti i collaboratori della struttura di Salerno, nonché, e ne vedo tanti, tutti i nostri medici rappresentanti di categoria all'interno delle commissioni INPS, perché a Salerno c'è soltanto l'INPS. Sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolarmente difficile, la ripresa è vicina, ripartiremo e naturalmente però voglio anche annunciare che ANMIC nazionale ha immediatamente colto al volo questa occasione per invitare il 15, il 16 e il 17 luglio a Roma una conferenza, la terza conferenza nazionale dei quadri dirigenti e territoriali di ANMIC, proprio per sviluppare temi importantissimi. Il primo dei temi che saranno sviluppati saranno i temi del progetto individuale, vita indipendente, dopo di noi e inclusione lavorativa e inclusione scolastica. L'altro tema di fondamentale importanza sarà l'associazione avviata verso la riforma del terzo settore. ANMIC è pronta ai blocchi di partenza. Siamo un'associazione unitaria, però tengo a precisare che dal 1° giugno noi siamo una rete associativa, quindi con la sede centrale che detiene il coordinamento e l'indirizzo politico associativo, le sedi periferiche che possono sviluppare sul territorio tutte quelle iniziative e tutte quelle attività in forma anche autonoma, ma sempre nel rispetto dello statuto e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Associazione. L'altro tema che sarà dibattuto e non potremo non farlo è il tema che riguarderà la riforma dell'accertamento, perché si incomincia a parlare di riforma dell'accertamento nell'ambito del cosiddetto codice della disabilità, che andrà a rivedere tutto il sistema e tutta la fase dell'accertamento. Quello che posso garantire è che abbiamo avuto già ampie garanzie, spero che il 15, il 16 e il 17 potranno essere evidenziati ancora in modo più manifesto, che comunque all'interno di questa riforma l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici di categoria e in particolare di ANMIC all'interno delle commissioni, siano se esse dovessero essere commissioni ASL o commissioni INPS. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo, veramente ANMIC non ha mai abbandonato il campo, perché noi siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo, nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti e abbiamo sempre saputo tutelare in maniera più che significativa le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto una crisi pandemica che si è riverberata in modo abbastanza massiccio.

più sulle persone con disabilità e sulle persone con maggiori fragilità. Ma è più questo, ecco perché noi partiamo da un altro slogan, non più un welfare di protezione, che è fallito purtroppo, ma un welfare di inclusione che consente a tutte le persone con disabilità le piene opportunità e la piena partecipazione alla vita della nostra società. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale ANMIC di Salerno, faccio gli auguri a tutte le ANMIC provinciali della Campania, faccio gli auguri in particolare a Mario che anche quest'anno è riuscito a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo fra di noi, finché io sarò il presidente nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno, a costo di qualsiasi sacrificio, continuerà. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata per certi aspetti. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e che naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti voi.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare

0: che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

L'istituto durante il periodo del lockdown ha sopperito ad esempio con l'esame agli atti, quindi chiedendo ai cittadini la documentazione medico-legale che fosse chiaramente esaustiva e probante, e quindi senza scomodare il cittadino è stato possibile effettuare gli accertamenti, diciamo, agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali, e questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente fragili di cittadini, come ad esempio gli oncologici, che nel periodo del lockdown avrebbero sicuramente sofferto una maggiore esposizione.

0: situazione rispetto all'emergenza pandemica.
1: La certificazione introduttiva in ambito oncologico e in ambito pediatrico io dico che è stato un aspetto fondamentale che l'Istituto ha curato. Faccio notare che l'Istituto ha redatto delle convenzioni con ospedali pediatrici di eccellenza, parlo del Gaslini di Genova, del Meyer di Firenze e del Bambin Gesù di Roma, quindi con la possibilità a questi piccoli pazienti di poter usufruire direttamente tramite questa certificazione stilata dai pediatri e quindi avere un accesso ai benefici sia economici che di altro tipo. Parimenti questo è stato fatto con i pazienti oncologici, se pensiamo che l'Istituto ha stilato dei protocolli di convenzione, ad esempio con l'IFO di Roma o con il Gemelli. Anche qui chiaramente è stato un aspetto fondamentale, si è curato un aspetto fondamentale, quello di avere una certificazione esaustiva direttamente da parte dello specialista che aveva in cura il paziente. Noi adesso stiamo ponendo punti importanti, cercando chiaramente di spingere per esempio attraverso quello che è stato un'iniziativa del legislatore, cioè l'articolo 29 ter della legge 120 che ha dato la possibilità appunto di poter redigere agli atti, quindi di non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere questa certificazione introduttiva in questo ambito di pazienti particolarmente e quindi di allargarla su base nazionale.
2: Una grossa occasione soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva dall'Europa. Avremmo preferito un impegno più a larga scala che affrontasse altri problemi della disabilità e non soltanto quelli relativi alla vita indipendente o alla riforma della invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica e del lavoro, la connessione tra questi due aspetti sarebbe stato oggetto di una proficua attività legislativa e di uno sviluppo proiettato al futuro di quello che è il progetto individuale che deve incominciare dalla prima età, laddove la disabilità incomincia dai primi anni di vita, per arrivare alla vita produttiva. Era questo che ci aspettavamo di più. Però diciamo è l'inizio e quindi comunque una forma di intervento importante, i settori sono importanti, speriamo che almeno in questo biennio che manca ancora dalla fine della legislatura possiamo avere il piacere di vedere queste due leggi delega approvate. Poi sarà il governo successivo che verrà dopo le elezioni del 2023, vedremo se si adeguerà o meno ai principi e ai criteri direttivi che saranno deliberati e approvati dal Parlamento in questa legislatura. Le speranze sono legate alla rapidità dei tempi in cui sarà approvata la legge delega. L'effettiva operatività dipenderà tutta dalla legislazione delegata. Attualmente vivremo un biennio, perché questi sono i termini normali di una legge delega, in cui ci saranno principi ma non fatti concreti, quindi dovremmo operare sulla base della legislazione ordinaria per risolvere tante altre questioni, a cominciare da quella che ci preme dei rapporti con l'INPS, all'adeguamento delle prestazioni economiche, ai livelli essenziali di prestazioni e servizi che sono necessari soprattutto in un paese profondamente diviso, dove manca il minimo uguale per tutti e su tutto il territorio nazionale. Ci sono 140.000 scoperture tra pubblico e privato, basta già riempire quelle per invertire la tendenza negativa all'occupazione delle persone con disabilità. Secondo aspetto, i centri per l'impiego sono delle mere pubbliche amministrazioni che cercano di mettere insieme domande e offerte di lavoro con una mentalità burocratica, dovrebbe essere soggetti attivi che creano lavoro e creano incontri ma sostanziali con progetti, programmi, soggetti effettivamente operativi. La terza cosa è la tutela della disabilità. È inutile pensare che si possa risolvere l'occupazione con una sanzione amministrativa rispetto all'imprenditore che non assume. Se c'è tutela, se c'è un obbligo di legge, ci deve essere una tutela reale. L'amministratore che ha la libertà economica dell'iniziativa privata ha anche un dovere sociale di solidarietà così dice la Costituzione, è questo che bisognerebbe trovare. Accanto

0: quanto poi a tutta una serie di interventi nella gestione del rapporto di lavoro e nell'estromissione del lavoratore disabile dallo stesso mercato, che non può essere parificata a quelle degli altri lavoratori, perché il lavoratore disabile che esce dal mercato non trova più occupazione.
1: Beh, per quanto riguarda le procedure di accertamento dell'invalidità civile non ci sono novità di rilievo, nel senso che non è cambiata la legge che porta agli accertamenti, è modificata invece in modo sensibile quella che è la prassi introdotta da un comportamento concludente dell'INPS durante la pandemia, che poi si è trasformata in una vera e propria norma di legge, che è quella dell'esame sugli atti. Il non visitare più l'invalido che fa la domanda, ma limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizioni di approntare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Perché facendo l'esame sugli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte, perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi storture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti è tutto stato inserito in una regolare norma di legge, di conseguenza emergenza nulla, è effettiva. E quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi, per l'INPS è diventata obiettivamente un modo come smaltire l'oltre 1.800.000 pratiche, di cui 400.000 pratiche di revisione, che stanno mettendo in serie difficoltà l'istituto, e di conseguenza la pratica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro invito, che a volte viene effettuato per sms o per telefonata, l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, l'invito formale riportato che si ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte. Però laddove ciò non avvenga e laddove invece l'interessato preoccupato a seguito di telefonata si precipita a depositare qualsiasi atto abbia a disposizione, a volte non ne ha proprio, l'accertamento ci rendiamo conto che avviene solo sulla base del certificato medico inviato dal medico online, quindi in assenza di qualsiasi supporto clinico obiettivamente.
2: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla Giunta e al direttivo dell'Animic nazionale, e un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato magistralmente questi 3 giorni di convegno.
3: Ma anche ora una volta Animic ha dimostrato di essere presente sul territorio e di essere a difesa dei disabili. Il fatto di rivederci qui di nuovo, stiamo secondo me procedendo a una riprogrammazione anche delle nostre attività in funzione di quello che sarà il futuro per la disabilità in Italia, e su questo credo che l'associazione svolgerà un ruolo non indifferente.
4: Dopo tanto tempo di chiusura è stata un'ottima iniziativa, temi importanti che si sono affrontati nel dibattito, di spessore, di qualità, e speriamo di andare avanti così su questa strada.

0: riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questa nuova edizione di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità, un progetto organizzato dalla redazione Anmic 24 in collaborazione con Anmic, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto per decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre del 1978. Quest'oggi parleremo di scuola, dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e lo faremo con il nostro ospite in studio, il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic, e il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Poi rivedremo insieme un filmato sugli anni 2000, anni cruciali per il mondo della disabilità, ed infine nella rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 104. Non andate via, a tra pochissimo.
2: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
4: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla con il nostro ospite, il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
5: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento e un saluto caloroso a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
4: Bene, Presidente, quest'oggi, come abbiamo evidenziato in apertura, parleremo di scuola e degli alunni con disabilità. In 40 anni, come è cambiato il percorso di inclusione scolastica delle persone con disabilità e soprattutto qual è stato l'impegno di Anmic?
5: Anmic, fin dal primo momento, ha avuto come punti di riferimento due temi fondamentali: l'inclusione scolastica e l'inclusione lavorativa. Anmic si è battuta perché fossero una volta per tutte e definitivamente abolite le cosiddette classi differenziate, cosa che è avvenuta oltre 40 anni fa e che chiaramente ci inorgoglisce, perché il nostro paese, nella fattispecie, la nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa ad abolire le cosiddette classi differenziate. E naturalmente avevamo un gran bel vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni, proprio in tema di inclusione scolastica. La normativa italiana fu immediatamente presa a modello da tante altre nazioni. Purtroppo poi nel corso degli anni vi è stato un forte rallentamento, soprattutto scontrandoci perché vi è stato uno scontro soprattutto nell'ambito, diciamo così, delle ripartizioni delle competenze e nella evoluzione stessa del processo di inclusione scolastica. Oggi possiamo dire che da un punto di vista, formale e sostanziale, le classi differenziate sono state completamente, abbattute, quindi quel concetto, non le classi, per quel concetto è stato completamente abbattuto e che oggi non si discute assolutamente e non si mette in discussione assolutamente l'inclusione scolastica, però dobbiamo evidenziare delle fortissime carenze, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica e soprattutto per quanto riguarda, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, riguardo ai temi, riguardo ai programmi, riguardo anche agli insegnanti di sostegno.
4: Presidente Pagano, in questi ultimi tempi sono stati introdotti nuovi modelli PEI. Quali sono le criticità che come ANMIC avete riscontrato?
5: Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il nuovo modello PEI. Noi come associazione e come federazione avevamo dato un parere positivo a quel tipo di modello dopo diversi tavoli di confronto e dopo diverse modifiche che erano state apportate. Per altri motivi delle piccole associazioni sono, diciamo così, intervenute in effetti impugnando quel provvedimento in sede di autorità amministrativa, quindi in sede di giudizio amministrativo. E il TAR del Lazio in un primo momento aveva dato ragione e quindi vi è stata una sospensione di quel nuovo modello PEI che ha causato non poche difficoltà. Nella fattispecie il Ministero con una circolare dovette ritornare un attimino sui propri passi e quindi dire che bisognava riproporre il vecchio modello. Poi naturalmente il Consiglio di Stato ha dato ragione al Ministero come parte in causa rispetto al contenzioso in sede amministrativa che si era generato. A noi, diciamo così, da un punto di vista morale ha suffragato quelle che erano le nostre idee, che quindi quel modello, nonostante non privo di difficoltà nella redazione e nella realizzazione stessa, ha dato ragione, diciamo così, a quella che era stata la nostra valutazione in un primo momento. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la redazione del modello PEI e che vedrà poi in un certo periodo dell'anno una redazione, e quindi una messa a punto delle modalità, perché il modello PEI in effetti è il cosiddetto piano educativo individualizzato, quindi bisogna capire in un certo percorso dell'anno scolastico se quel piano sta dando i suoi frutti oppure deve essere modificato o integrato. Quindi aspettiamo anche la prossima tornata per capire se effettivamente quel modello è stato recepito pienamente da tutte le componenti e da tutti gli attori che fanno parte che partecipano al processo inclusivo. Noi come associazione ci siamo resi interpreti anche in collaborazione con i massimi esperti nazionali, universitari e con il Ministero stesso di promuovere una formazione per gli insegnanti e naturalmente questo ha dato dei risultati più che significativi.
4: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione, un punto importante. Ascoltiamo le parole del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta ad un incontro tenutosi presso la sede provinciale ANMIC di Napoli. Guardiamo il servizio.
6: Ma dal punto di vista scolastico sicuramente c'è un tema importante che riguarda gli insegnanti di sostegno, la continuità della didattica proprio per i bambini con disabilità e anche la formazione degli stessi insegnanti. Anche in questo caso il confronto su un tavolo che sia condiviso con il Ministero dell'Istruzione è fondamentale.
4: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione è anche un punto importante per il Ministro Locatelli. Che ne pensa, Presidente?
5: Fondamentale è quella che noi vogliamo perseguire, continuità didattica, ha detto il Ministro Locatelli, e formazione degli insegnanti. Noi su questo ci batteremo con tantissima, determinazione, soprattutto perché una volta tanto dobbiamo capire, e qui il Ministro delle Disabilità, il Ministro dell'Istruzione, che io non chiamo più Ministro dell'Istruzione, ma io chiamerei Ministro dell'Inclusione Scolastica, perché i temi sono significativi, quindi il Ministro dell'Istruzione e il Ministro delle Disabilità devono rendersi interpreti ed artefici di un'iniziativa che ponga intorno ad un tavolo gli attori che partecipano al processo dell'inclusione scolastica, che sono certamente le associazioni delle persone con disabilità, gli insegnanti con i loro sindacati, le istituzioni, gli enti territoriali che hanno competenza sulla edilizia scolastica, e naturalmente però con un obiettivo, quello che al centro dell'attenzione non devono esserci gli interessi dei vari attori, ma devono esserci solo ed esclusivamente gli interessi degli alunni con disabilità. Una piena inclusione scolastica

0: risorsa su cui appoggiarsi, non un nemico da combattere. Molto spesso all'interno delle classi le alunne e gli alunni con disabilità sono soggetti a, diciamo così, prevaricazione da parte dei compagni, molto spesso sono bullizzati. Questo non sempre, fortunatamente, e questa cultura, ringraziando anche, diciamo così, la grande opera che è stata sviluppata su questo tema, naturalmente sta dando i suoi frutti, e quindi tutto questo non avviene più con tanta, diciamo così, evidenza. Però, ripeto, l'assoluto impegno da parte di tutti deve essere quello di mettere al centro dell'attenzione l'alunno e l'alunna con disabilità, perché una scuola inclusiva è una scuola più inclusiva per tutti. Una scuola che deve essere il momento di formazione per le nuove società diventa, diciamo così, indispensabilmente un contesto dove le barriere culturali, le barriere, diciamo così, religiose, le barriere e le differenze o le diversità siano completamente, diciamo così, eliminate dal vocabolario quotidiano. Ecco, se andiamo in questa direzione, mettendo al centro dell'attenzione l'alunno con disabilità, la formazione degli insegnanti di sostegno, la continuità didattica, la stessa capacità degli insegnanti curriculari di includere nei propri percorsi formativi anche l'alunna e l'alunno con disabilità, questo ci consentirà effettivamente di porre, diciamo così, un serio e significativo strumento a base della piena inclusione scolastica e quindi l'abbattimento di ogni forma, diciamo così, di prevaricazione, certamente.
1: Bene, Presidente, ci fermiamo un attimo per guardare una brevissima clip che riguarda gli anni 2000 visti dal mondo della disabilità. Un momento fondamentale che ha visto non solo il passaggio economico dalla lira all'euro, ovviamente a discapito di quelle misere pensioni legate al mondo della disabilità che le persone già percepivano, ma c'è anche il 2008, di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti, che riguarda la famosa petizione popolare per la quale l'ANMIC scese in piazza, sino poi ad arrivare al 2010 con la grande manifestazione tenutasi a Montecitorio. Con l'ausilio della regia, vediamo il servizio.
2: I 2000 sono gli anni delle grandi bolle speculative che trascineranno al ribasso le borse di tutto il mondo e di una progressiva crisi finanziaria, forse la più grave dopo quella degli anni 30, che si allarga al settore bancario e a quello assicurativo. In Italia la vita quotidiana è segnata dal passaggio dalla lira all'euro, nel mondo dal gravissimo attentato alle Torri Gemelle di New York e dalla recrudescenza del terrorismo. C'è una notizia triste anche in casa ANMIC, la scomparsa del presidente Alvido Lambrilli. Viene eletto nel ruolo Giovanni Pagano, mentre un anno dopo un congresso straordinario approva a Fiuggi il nuovo statuto dell'associazione. Ad inizio decennio i disabili registrano importanti benefici nella contribuzione ai fini pensionistici e in materia di occupazione, ma poco più tardi sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione davanti al Senato contro il mancato aumento delle pensioni di invalidità, ferme a 218,25 euro, e contro una legge finanziaria fortemente penalizzante. Sono 10.000 le persone in rappresentanza dell'ANMIC in piazza per dire no a tutti i tagli previsti e per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento lavorativo. Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone prive di autonomia, mentre nel mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan e alla nuova invasione dell'Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa. L'ANMIC si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° della sua fondazione e poco dopo fa partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi civili. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che equipari le pensioni degli invalidi civili

0: familie alle pensioni minime e per avviarne l'iter legislativo in Parlamento.
1: Presidente Pagano, gli anni 2000 sono stati molto importanti per Anmice e per la sua rete associativa.
2: Gli anni 2000 sono stati anni particolarmente difficili per il mondo, diciamo così, della disabilità. Innanzitutto perché iniziò quel processo di, come posso dire, di abbattimento dei diritti acquisiti. Si incominciò a parlare di limite reddituale all'indennità di accompagnamento, si incominciò a parlare di innalzamento della percentuale per ottenere i benefici economici e naturalmente si incominciò a parlare di tutta una serie di situazioni che mettevano in serio pericolo il quadro normativo che riguardava le persone con disabilità. Ci fu una grandissima massa, ci fu una grandissima e massiccia azione rivendicativa, ma soprattutto di protesta del mondo associazionistico delle persone con disabilità. ANMIC si rese interprete di guidare e di organizzare, unitamente alle associazioni della FAND, ma anche alle altre associazioni, un presidio in piazza Montecitorio, e dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti disabili, quasi al limite e allo stremo delle forze, riuscirono a evitare, naturalmente facendo cambiare idea alla politica di allora, fecero cambiare idea su molti di quegli obiettivi che volevano di quei diritti che potevano essere messi in discussione. E naturalmente questa azione faceva seguito anche a quell'azione che nel 2008 ANMIC intraprese proprio per una iniziativa per proporre una legge di iniziativa popolare, appunto, per l'aumento delle pensioni. Quindi sono stati anni difficili, complicati, poi è intervenuta la prima crisi economica del 2008, poi ce ne sono state altre successive di crisi e naturalmente oggi noi ancora una volta rappresentiamo con forza il grave disagio in cui si trovano le persone con disabilità che percepiscono un assegno minimo di pensione che sono pari a 290 euro al mese. Non è più una situazione sostenibile, ma non lo diciamo solo noi, lo ha detto anche la Corte Costituzionale, definendo poco dignitoso quello che viene erogato alle persone con disabilità.
1: Ringraziamo il Presidente, il Professor Nazaro Pagano, Presidente nazionale ANMIC ed anche Presidente della FAND.
2: Grazie a voi, grazie alla redazione e grazie a tutti, soprattutto a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Non andate via, perché adesso nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 104 del 1992. A tra pochissimo. Ben ritrovati nella rubrica L'approfondimento di ANMIC Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità. Vi ricordo che potete seguire le notizie che vi stiamo dando durante questa trasmissione anche sul nostro sito anmic24.com, dove avrete la possibilità non solo di leggerle, ma anche di vederle e di ascoltarle. Quest'oggi, come detto in apertura, parleremo della legge 104 del 1992. Ovviamente non ci soffermeremo sulle terminologie usate, infatti immaginatevi che sui verbali di invalidità ad oggi si continua a parlare di handicappato, che ovviamente stride con quella che è la nuova missione legata al mondo dell'inclusione e dell'accortezza del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Infatti da allora ad oggi sono cambiate tantissime cose, anche nella terminologia. Ma cerchiamo di capire bene cos'è la legge 104. La legge 104 del 1992 è il riferimento legislativo in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona disabile. Ma chi sono i destinatari della legge 104 del 1992? Sono le persone che sono state sottoposte a visita di accertamento, che si chiama appunto verbale della legge 104 del 92. Oltre loro ci sono anche i familiari e i conviventi. Il presupposto

posto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. Ecco, vedete come ritorna quel termine handicappato che abbiamo detto proprio in apertura, sul quale noi non vogliamo soffermarci per evitare di fare inutile polemica, ma diciamo che speriamo che nella nuova legge delega questi termini siano cancellati. L'iter di accertamento è identico a quello per il riconoscimento dell'invalidità civile, e cioè certificato medico introduttivo spedito online da parte del medico e successivamente la domanda amministrativa che, con l'inserimento del numero del certificato medico, si collegherà entrambi, quindi domanda amministrativa e certificato medico, e da quel momento la domanda sarà stata inviata correttamente. Un'altra domanda che è giunta alla nostra redazione giornalistica, basta visitare il sito anmic24.com dove troverete il format, è se per presentare la domanda per il riconoscimento della legge 104 deve essere effettuata successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile. Ebbene, no. Si può fare anche contestualmente, quindi un'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti previsti dalla norma, e cioè invalidità civile, legge 104 del 92 e legge 68 del 1999. Ritornando a parlare del verbale della legge 104, ci sono alcune definizioni che sembrano simili, ma sono completamente diverse e danno diritto a benefici completamente diversi. Ovviamente parliamo dell'articolo 3,1, e cioè la persona affetta con handicap, e l'articolo 3,3, la persona con situazione di gravità. Sembrano simili perché l'articolo è uguale, cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104 del 92 sono diversi. Si parla dei permessi di congedo lavorativo per disabili e i loro familiari o le persone che li assistono, le agevolazioni fiscali per l'acquisto degli ausili per le persone con disabilità, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il bonus energia. Ma entriamo nello specifico e vediamo quali distinzioni bisogna tener conto anche riguardo alla situazione di gravità, e cioè articolo 3,3. Permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che li assistono. Prima di accedere ai benefici, guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto è fondamentale il riconoscimento attraverso la legge 104 del 92 dell'articolo 3,3, persone in situazione di gravità, essere lavoratori dipendenti, anche se con rapporto di lavoro part-time e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS, e poi la mancanza di ricovero. Questi sono i requisiti fondamentali. Poi, per quanto concerne i benefici, leggiamoli insieme con l'ausilio della regia. Al lavoratore disabile grave spettano in alternativa o i riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro e 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore. Ai genitori di figli disabili di età inferiore ai 3 anni spettano in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore, il prolungamento del congedo parentale e i permessi orari retribuiti giornalieri. Genitori che hanno un figlio che ha tra i 3 e i 12 anni li spettano in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore e il prolungamento del congedo parentale. Ed infine, ai genitori di figli disabili di età oltre i 12 anni, al familiare della persona disabile adulta, spettano 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore. Qui non c'è alcun tipo di alternativa. Importante recente novità è che possono fruire dei permessi per assistere una stessa persona con disabilità più aventi diritto, però alternativamente tra loro. Quindi i benefici non si duplicano, ma è lo stesso beneficio che può essere diviso tra 2 persone. Altri 2 passaggi molto importanti nel caso in cui ci ritroviamo di fronte

0: un verbale di legge 104 in situazione di gravità, che ve lo ricordo, parliamo sempre dell'articolo 3,3, e il fatto che si può richiedere la pensione anticipata oppure il congedo straordinario di 2 anni. Attenzione, nel caso si seguano 2 persone con disabilità, comunque il tempo massimo di chi richiede il congedo straordinario è sempre e solo di 2 anni. Importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto un verbale di invalidità articolo 3,1. In questo caso sono esonerati dai turni notturni. Un argomento molto complesso e ovviamente dà diritto ad una serie di agevolazioni ed è difficile ovviamente sintetizzarle nell'ambito di un'unica puntata della nostra trasmissione. Pertanto vi consiglio di andare sul sito anmic24.com, lì potete trovare le sedi provinciali Anmic più vicine alla vostra abitazione e rivolgervi direttamente a loro per conoscere quali sono i benefici. Li trovate anche sul nostro sito e quindi mi raccomando, affidatevi con fiducia a chi da anni e precisamente dal 1956 conduce le battaglie per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. E questo è tutto per questa edizione di Anmic Informa Magazine. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata, stesso canale, stessa ora.
1: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24.

0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
2: Dottor Muti, si è voluto riflettere su molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza, quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
3: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se n'è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
2: Direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026. Quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
3: Auguriamocelo. Beh, le posso dire un'ultima cosa. Ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me, si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
2: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
4: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi avevo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati

0: Casellati mi pare di aver capito che sarà un unico decreto, l'unico decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se...
1: La fattibilità,
0: intanto hanno previsto, è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore. Praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
1: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
2: Sì, durante questo incontro che la Presidenza nazionale ha voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione, è stato affrontato questo argomento della legge delega che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto, però non si conosceva a fondo. È stato un momento di profondo confronto con i presidenti provinciali, ma è stato anche un momento di preoccupazione da parte di tanti per quello che il futuro potrebbe riservarci. Io, a parere mio, sono sempre uno che non mi preoccupo mai dei cambiamenti, anzi i cambiamenti bisogna affrontarli con coraggio e bisogna sempre stare al passo con i tempi. E in questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione, aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
1: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
3: Beh sì, come molte altre realtà del nostro territorio siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazioni di libri, alla musica, alle feste e alle attività pedagogiche per i ragazzi sia disabili che non.
1: Presidente, parliamo della legge delega, c'è preoccupazione o c'è come dire una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
3: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo accogliere. Bisogna saperlo guidare e soprattutto prendere le parti nella maniera giusta. Credo che, come appunto tutti i cambiamenti, possa essere davvero la svolta e la ricostruzione di un modo di fare attività associativa, ma anche di essere a fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella maniera più corretta, più semplice e soprattutto più efficace.
4: Anmic informa, in esclusiva su
5: Anmic 24.
6: Ogni giorno, su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamic Informa. Fra qualche settimana partirà la sperimentazione. Ormai è stato deciso e dal 1 gennaio 2025 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS, acquisirà e quindi la funzione di accertatore unico su tutto il territorio nazionale, partendo dalla sperimentazione che si svolgerà in 9 province. Di queste 9 province, 3 già sono, diciamo, in CIC, come si suol dire, e quindi è già l'INPS che svolge la funzione accertativa come unico accertatore, mentre per le altre 6 province, quindi esclusa Catanzaro, escluso Frosinone ed escluso Salerno, che già sono in CIC, come vi dicevo, le altre 6, che sono per la precisione Forlì, Firenze, Trieste, Sassari e Brescia e l'altra è la sesta Perugia, naturalmente sarà per la prima volta l'INPS accertatore unico. E quindi l'accentramento, e quindi si incomincerà a dare avvio a quella sperimentazione in modo che la legge delega 227 del 2021 e il decreto attuativo 62 2024 potranno incominciare a dare i propri, la propria, a mettere in campo la propria efficacia e i propri frutti. Ma purtroppo la situazione non è tanto tranquilla e lo vedremo soprattutto nella seconda parte quando andremo ad evidenziare quali sono qual è la criticità principale e quello che la nostra associazione sta mettendo in campo per cercare di migliorare questa situazione. Ma lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Annamic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annamic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamic Informa. Come vi ho detto nel lancio e nella prima parte della nostra puntata di oggi, sta per partire la cosiddetta riforma sulla disabilità. Riforma che modificherà sensibilmente la materia, introducendo oltre alla sperimentazione anche tutta un'altra, diciamo sì, sequela di novità importanti. Partendo dall'accentramento in capo all'INPS, come vi ho detto, poi l'attivazione l'altra grande novità è che l'attivazione del procedimento amministrativo per la valutazione di base avverrà direttamente con la trasmissione del certificato medico introduttivo redatto da un medico certificatore. Quindi il cittadino non avrà più necessità di dover necessariamente anche fare la domanda amministrativa. Fino a questo momento si presentava il certificato medico e dopo ci si recava presso un'associazione di categoria o presso un patronato, o il cittadino lo poteva fare in modo autonomo attraverso i canali che conosciamo, poteva inviare la domanda amministrativa. Quindi l'attivazione del procedimento amministrativo avverrà automaticamente con l'invio del certificato medico. Inoltre, tutta la certificato il certificato medico e il certificato ex verbale digitalmente firmati andranno ad essere acquisiti al fascicolo sanitario elettronico. Quindi il cittadino non dovrà più assolutamente preoccuparsi di doverlo esibire, ma qualora necessariamente, qualora laddove qualcuno andrà nel fascicolo sanitario elettronico, il cittadino troverà già questo, cioè sia il certificato medico introduttivo sia l'ex verbale. Quindi, che cosa succede? Che attraverso la valutazione di base si andrà a sostituire l'accertamento sanitario effettuato dall'unità di valutazione di base, che quindi andrà a sostituire la vecchia modalità di accertamento. Quindi la valutazione di base sarà effettuata da 2 medici nominati dall'INPS, di cui uno specializzato in medicina legale e che riveste anche il ruolo di presidente, e da un medico in rappresentanza delle associazioni di categoria e da una figura professionale appartenente all'area psicologiche e sociali. Naturalmente cambierà tutto, in effetti bisognerà coniugare la valutazione medico-legale con una valutazione biopsicosociale, quindi bisognerà mettere insieme questi due elementi. La valutazione rivesterà e naturalmente darà vita ad una valutazione che può, diciamo sì, essere estrinsecata in 4 livelli, un livello lieve, un livello medio, un livello alto e un livello molto elevato. Che cosa succede in tutto questo? Succede però, ed è qui la prima criticità, che ad oggi il decreto attuativo che il Ministero della Salute doveva emanare per individuare i criteri, soprattutto per la redazione dei certificati e quindi per la valutazione stessa, non è stato ancora emanato. Non è stato ancora emanato e quindi questo ci preoccupa, è una delle criticità più importanti. L'altra criticità che l'associazione sta cercando di rendere il meno impattante possibile o meno complicato possibile per le persone e per i cittadini con disabilità riguarda appunto l'organizzazione delle visite stesse. È normale, è indubbio che il nostro territorio ha una connotazione particolarissima e quindi pensare di accentrare le visite mediche per l'accertamento della valutazione di base, quindi della ex invalidità civile o della valutazione multidimensionale quando ci sarà, accentrarle nel capoluogo di provincia diventa particolarmente difficile. È importante invece ramificarlo sul territorio della provincia, altrimenti i cittadini con disabilità che ne faranno richiesta sono costretti a spostarsi su territori difficili, complicati e naturalmente, viste anche le condizioni, difficilmente possono farlo. Qual è la nostra richiesta? Perché vogliamo che questa sperimentazione, che non deve diciamo così, essere sottoposta a giudizi pretestuosi o diciamo così, intrisi di preconcetti a priori, possa invece dare la sua efficacia? Innanzitutto rendere omogeneo anche tramite l'adozione di uno specifico regolamento l'iter dell'accertamento in tutte le realtà territoriali. Se noi oggi abbiamo una legge ma non abbiamo un regolamento che ci spieghi e che vada ad individuare l'iter dell'accertamento in tutte le realtà territoriali, significa che noi partiamo con il piede sbagliato. Noi dobbiamo superare le attuali difformità, dobbiamo favorire l'uniformità dei criteri valutativi, dobbiamo migliorare i tempi di definizione del procedimento e di risposta all'utente, alla persona con disabilità, al cittadino con disabilità e naturalmente dobbiamo anche dare piena attuazione ai principi che la legge stessa e il decreto 62/2024 contengono. Dobbiamo anche cercare di garantire con particolare attenzione che la sperimentazione, soprattutto come dicevo prima, nelle province non in CIC, là dove l'INPS non è accertatore unico, dobbiamo cercare di gestire a causa della, diciamo così, delle domande di accertamento sanitario presentate a ridosso del 31 dicembre 2024 che si possa verificare la contemporanea presenza di differenti processi di lavorazione. Mi spiego meglio. Se sì, oggi io presento oggi fino al 31/12/2024 il certificato medico che viene rilasciato dal medico certificatore al cittadino che ne fa richiesta, viene inviato all'INPS. Dopodiché il cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda amministrativa. Questa nelle 9 province non è più possibile. Se io il 29 di dicembre presento il certificato medico attraverso un medico certificatore, è normale che entro il 31 dicembre, solo per quest'anno, devo inviare assolutamente anche la domanda amministrativa, perché se attendo e se la invio entro i 90 giorni, vi è la concomitante, diciamo così, conflitto, il concomitante conflitto fra due sistemi completamente diversi. Quindi l'INPS ha emanato una circolare ben precisa dicendo che tutti i cittadini che in queste province andranno a presentare un certificato medico con il vecchio sistema, perché il nuovo sistema parte dal 1 gennaio 2025, quindi se entro il 31 dicembre 2024 un cittadino in queste 9 province presenta il certificato medico per essere riconosciuto poi la sua invalidità civile, deve anche contestualmente inviare la domanda amministrativa, altrimenti rischiamo di trovarci in un doppio, diciamo così, in una doppia

0: processo di valutazione con regole completamente diverse. Naturalmente dobbiamo assolutamente valorizzare anche il ruolo delle associazioni di categoria accreditate per la tutela delle persone con disabilità e di quelle che operano all'interno del processo di accertamento. Quindi tutta una serie di interventi, però è chiaro che bisogna anche realizzare campagne di comunicazione specifiche sia a livello nazionale e territoriale, così come abbiamo chiesto all'Istituto che, oltre a individuare quei percorsi di confronto a livello nazionale attraverso il cosiddetto comitato tecnico che è stato istituito a livello nazionale, la stessa cosa possa e debba accadere anche a livello provinciale e a livello regionale, proprio per individuare quei percorsi per cercare di monitorare il corretto utilizzo dei nuovi sistemi di valutazione e per cercare di realizzare anche quella che è la valorizzazione, diciamo così, è l'orientamento e l'assistenza, quindi è la completa tutela della stessa persona con disabilità. Quindi se abbiamo un grande, diciamo così, impegno da dover assolvere e dobbiamo eventualmente anche individuare quel monitoraggio che ci possa portare poi ad eventuali modifiche al modello organizzativo che è stato individuato, che sarà individuato, ripeto, cercando di creare le condizioni perché la legge sia effettivamente efficace, sia effettivamente efficiente, ma che vada anche sensibilmente a mettere veramente ed in modo concreto le persone con disabilità in una condizione di snellimento di tutta la parte burocratica e di tutta la burocrazia che oggi ci assedia. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione, a risentirci nella prossima puntata.
1: ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazzaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
5: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di appunto iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, il Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazzaro Pagano. Veniamo qui.
6: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
7: Per questo motivo il Comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

0: Grazie al presidente Candelaresi, grazie al vicepresidente Luz Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMEC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie, e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, è troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché

0: sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi, perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Radio Anmich 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmich 24.
4: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie, migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria, la terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625.

0: Anmic informa in esclusiva su
1: Anmic 24.
2: Presidente, affrontiamo con lei brevemente quelle che sono le criticità che oggi vive sul territorio.
3: Allora, le criticità di Pistoia sono legate molto alla non disponibilità dell'amministrazione pubblica a collaborare con noi. Tanto è vero che infatti alcuni mesi fa abbiamo avuto anche un problema con è stato inaugurato il Pantheon a Pistoia, dove non è stato reso accessibile ai disabili, e questo non l'abbiamo fatto presente sia tramite i giornali e chiaramente al sindaco. Tanto è vero che abbiamo avuto un incontro successivo con il sindaco per chiarire questa posizione, e naturalmente loro hanno detto avevano finito i soldi per renderlo accessibile. Dopo una nostra appunto richiesta di una tavola di lavoro anche tra amministrazione e associazioni, e abbiamo fatto l'ultimo articolo sulla Nazione, dico anche dove, sono stati trovati fondi, e quindi ora aspettiamo semplicemente un periodo e poi chiederemo quando verranno iniziati questi lavori. Questo, diciamo, è una situazione molto brutta a Pistoia, perché ci sono molte situazioni dove i disabili non riescono ad accedere. Pensiamo alle chiese, pensiamo ai luoghi pubblici, proprio per motivi di chiaramente una città medievale, questo lo riconosciamo, però non vengono fatti i lavori che dovrebbero essere fatti.
2: Ma diciamo che la svolta positiva di Amnich proprio serve a questo, no? Trasformare ciò che può essere negativo in positivo.
3: Esatto, è questo il problema. E noi lottiamo per questo tutti i giorni, appunto facendo notare queste cose alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza.
2: Presidente, un commento sulle parole proferite in questa tavola rotonda dal professor Pagano.
4: Devo dire la verità. Pagano è un pioniere di questa realtà e si sta difendendo e combattendo da anni. Spero che questo sia arrivato a un momento buono per arrivare ai progetti sia del Presidente nazionale sia dell'Anmic intera, che da 50 anni a questa parte stiamo soffrendo. Però nulla a togliere, abbiamo un grande Presidente che si chiama Nazario Pagano.
2: Ed è indiscutibile. Si sta parlando appunto anche di svolta epocale con questo nuovo DDL. Qual è il suo pensiero in merito?
4: E appunto quello che ho detto prima, questo è nuovo, però diciamo al limite sono già progetti pensati da Nazario Pagano e li sta portando a termine, di questo nuovo progetto della DDL, il nuovo progetto di legge.
2: Presidente, a che punto siamo nei rapporti con le istituzioni sanitarie? Spesso non se ne parla. Ci faccia chiarezza.
5: Sì, infatti, io penso che poi il grosso del lavoro venga proprio da quelle che sono le esigenze di base, quelle che sono i rapporti con l'azienda sanitaria, i rapporti con l'INPS. E noi, grazie a Dio, abbiamo fatto un'intelaiatura a Grosseto abbastanza interessante, cioè rapporto molto, ma molto buono con l'azienda sanitaria, che ci richiede anche i medici di categoria continuamente, perché c'è una carenza di medici da parte dell'azienda sanitaria e quindi vogliono supplire a questa carenza, fra virgolette, sfruttando noi, che dobbiamo indicare un certo numero di medici di tanto in tanto. Stessa cosa anche per quello che riguarda l'INPS. L'INPS noi abbiamo avuto sempre il massimo rispetto da parte loro e noi rispettiamo l'INPS. Molti provvedimenti attuali dell'INPS sono di autotutela, il che vuol dire che noi abbiamo alla base molte ragioni e diciamo l'INPS se ne rende conto senza azione giudiziaria.
2: Avvocato, il punto chiave della legge delega 227 del 2021 è quello di aver posto al centro la persona come soggetto di diritti esigibili e non più destinatario ma autore del proprio progetto di vita. Qual è la

0: reale portata di questo principio rispetto al passato, ma soprattutto guardando al futuro?
1: È un principio fondamentale e non è soltanto una clausola di stile, ce l'ha detto stamattina bene il Ministro, è un passaggio epocale, nel senso che si passa da un sistema assistenziale che protegge la persona ma decide anche della persona, alla persona con disabilità che è al centro di tutto quello che la riguarda, quindi la persona che decide, che attua il proprio progetto di vita e che governa le proprie scelte che riguardano appunto la propria vita personale, quindi un cambiamento totale rispetto al passato, rispetto alla normativa precedente, se si pensa alla legge 104 che è stata una grandissima legge ma che ormai risale al 1992, che si occupava del percorso di vita delle persone con disabilità ma sempre come persone che necessitavano di interventi assistenziali. Oggi si pensa invece alla persona che determina il suo progetto di vita, il percorso che deve essere attuato per se stessa e quindi degli interventi assistenziali che saranno realmente mirati a quella persona e concordati con quella persona.
0: Ecco, un nodo difficile da sciogliere è quello delle risorse da porre alla base del progetto di vita e quindi anche un budget di progetto. Cosa vi aspettate da questo decreto attuativo?
1: Il decreto attuativo specifica cosa si intende per budget di progetto e questo è un passaggio avanti anch'esso importante, perché del progetto di vita si parla già dalla legge 328 del 2000, è sempre mancato proprio il budget di progetto, cioè il paniere di risorse a cui attingere per poterla attivare. Oggi invece questo viene disciplinato ed è importante, perché per paniere di risorse si intendono non solo le risorse economiche ma anche proprio le risorse di personale, tecnologico, tutto quello che deve essere messo in campo perché la persona possa avere il migliore progetto di vita. Ovviamente le risorse economiche sono essenziali, perché senza risorse economiche non si va da nessuna parte, e un altro passaggio importante è stato quello dell'unificare i vari fondi, perché è necessario che si possa attingere per sviluppare un progetto che riguardi tutta la vita della persona, non a fondi spot o interventi spot, ma che sia possibile una programmazione anche economica di lungo periodo.
2: Anmich informa in esclusiva su
3: Anmich 24.
4: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamici Informa. Parliamo immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle nove province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, in modo critico, avanzato e le preoccupazioni che avevamo, diciamo sì, rappresentato, si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perda tempo. Noi in tempi non sospetti lo avevamo detto, che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà soprattutto nella partenza e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi di poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in nove province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi, non è assolutamente partita.

che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa, diciamo, questa documentazione all'INPS. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quella è una preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funzioni. Quindi che cosa sta accadendo in queste 9 province e che cosa potrà accadere nei prossimi giorni? Il primo elemento che dobbiamo rappresentare con grande vigore e che quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare, di richiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste 9 province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire ad una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza. Non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che ne è conseguita. Però io immagino le migliaia di persone con disabilità che in quelle 9 province, che poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata da dover, diciamo così, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere chiamati a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non potrà, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici dell'INPS, incontro che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che fine faranno queste persone che hanno trasmesso il certificato? È vero che qualcuno non sono stati proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà oggettive. Quindi queste persone che dovranno recarsi di nuovo dal proprio medico di base o dal medico certificatore per fare il certificato, oltre alla criticità che della complessità, in questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della complessità. L'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del VUDAS per i maggiori di anni 18, qui la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che chi è preposto istituzionalmente ad intervenire lo faccia con la massima celerità. Noi l'abbiamo richiesto con forza, è stato un incontro che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri nei confronti del vertice dell'INPS, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo, diciamo così, determinata questa nostra preoccupazione, l'abbiamo definita questa nostra preoccupazione. Siamo stati, come sempre, diciamo così, delle Cassandre inascoltate.
Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento su tutto il territorio nazionale e quindi noi avevamo avvertito le autorità istituzionali che erano preposte all'attuazione di questa nuova norma. Lo avevamo fatto in sede di INPS.

fatto in sede di consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, l'abbiamo fatto in sede di osservatorio, l'abbiamo fatto anche in sede del Ministero per le Disabilità. Purtroppo, e poi aggiungiamoci anche che vi è una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che concorrono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una camera stagna del proprio, diciamo così, contesto istituzionale. E questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'amministrazione dello Stato, i cittadini non possono ricorrere, non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta. Le conseguenze saranno, diciamo sì, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire questi ritardi, che dovrà subire queste criticità, che dovrà subire tutte quelle negatività che si potranno riverberare su di loro. E la preoccupazione maggiore aumenta anche in vista poi del 1º gennaio 2026, quando tutto il sistema sarà. Tutto il territorio italiano sarà interessato da questa riforma. Ahimè, purtroppo le tabelle non sono ancora state emanate, le nuove tabelle per la valutazione non sono state emanate, perché oggi stiamo parlando della criticità dell'avvio della fase amministrativa, dell'invio del certificato, ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni. Come verranno fatte le valutazioni, su quali basi, su quali tabelle, per le tre patologie. E ahimè, spero che non voglia qualcuno venire in mente di allargare il campo delle province su cui si dovrà andare ad attuare la sperimentazione. Se prima non facciamo un monitoraggio, se prima non facciamo una valutazione su quello che avverrà in queste nuove province e siamo partiti già col piede sbagliato, difficilmente poi riusciremo a mettere a sistema tutta la norma anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come si è sentito dire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le province, purtroppo qui c'è da accapponare, da far accapponare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio soft. E invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo così, sagge, improntate alla prudenza, che provenivano da un osservatorio privilegiato che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo rimasti inascoltati, purtroppo, ripeto, è una magra consolazione. Noi naturalmente non ci fermeremo, stiamo sollecitando tutti, le istituzioni, la parte politica, chi di competenza, perché nel più breve tempo possibile siano rimosse queste criticità. Siamo i soli a parlarne, gli altri non avvertono questa necessità. Beh, forse saremo dei falsi profeti, ma naturalmente, diciamo, non saremo presi in considerazione, ma io penso che fra qualche settimana la situazione si aggraverà ancor più rispetto a questo, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione del certificato e ahimè, la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza, diciamo così, di attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di tutt'altra natura e di tutt'altra materia, purtroppo aggraveranno ancora più la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi e prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse e per chi diciamo sì, lo sente, di aderire alla nostra associazione perché la vostra adesione per noi significa forza nell'andare, ecco, proprio a contrastare tutte queste criticità. Perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si

definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra visione, della vostra forza, perché la nostra forza deriva dal sostegno e dalla forza che ci dà. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
1: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono un consulente del lavoro. Mi sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci, quindi di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio di un conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore a quelle che poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di una organizzazione, di un ente nazionale come ANMIC. Quindi veramente in questo credo che sia importante anche per me sottolineare qualche passaggio. Voglio salutare i colleghi di governo, la ministra Locatelli, siamo d'accordo non solo ed esclusivamente su chi parla per primo, il viceministro Cirielli, tutti coloro i quali sono qui oggi e che hanno ruoli di rappresentanza nell'associazione o a vario titolo in altre importanti organizzazioni, per i parlamentari, vedo il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Però, torniamo a quello che è il tema. Io ho molto apprezzato quando il Presidente ha detto noi vogliamo orgogliosamente rimanere legati a quella che è la nostra funzione, non solo tradizionale, ma la nostra funzione storica, quella di essere un ente nazionale di tutela e di rappresentanza delle persone con disabilità, non scegliere di diventare impresa sociale, però non perché questa scelta di campo poi voglia in qualche modo anche dare una lettura negativa del percorso dell'impresa sociale, io credo che sia invece una rivendicazione importante, prima di tutto perché si parla di tutela di rappresentanza e questo è un aspetto fondamentale. Poi io credo che ancora più importante sia l'accento sul fatto che quella tutela, quella rappresentanza è rivolta a persone con disabilità. Non è un caso che io abbia iniziato questo intervento ricordando cosa sono stata e il fatto che sono un professionista del mondo del lavoro che ha esercitato la professione per molti anni prima di iniziare questo percorso nel governo di Roma. Ma perché io conosco bene qual è la differenza tra la legge 482 del 68 con quella visione di collocamento obbligatorio che poi era in definitiva l'assegnazione di un numero e anche la rappresentazione delle persone invece come contesto e soprattutto come quota numerica, invece qual è la differenza e soprattutto la diversa filosofia della legge 68 del 99 che invece è una norma di inserimento mirato di persone con disabilità. Questo vuol dire aver cambiato paradigma, aver spostato l'attenzione dal numero, dalla tassa che qualche impresa poteva ritenere di dover pagare su un fronte invece importante come quello della solidarietà, per spostarsi invece a un concetto di solidarietà molto più ampio e che tiene conto del fatto che è importante che con un inserimento lavorativo lavorativo sia un inserimento che garantisca anche alla persona con disabilità di poter svolgere un'attività lavorativa mantenendo e affermando la dignità della persona. Io credo che sia questo l'impegno che col ministro Locatelli stiamo portando avanti, quello di dare ancora di più concretezza a quei principi che poi devono tradursi in attività concrete che possano essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso il lavoro di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E noi abbiamo necessità assoluta di fare questi percorsi mettendo in relazione chi questa tutela e questa rappresentanza delle persone con disabilità la esercita quotidianamente, non solo saltuariamente e per esigenze ovviamente che sono legate ad altri contesti. Il Presidente diceva prima, non è una rivendicazione politica, ma è invece una scelta di rimanere fedeli a quella che è un'identità. E io credo che questo sia l'aspetto importante e in questo il governo ha riconosciuto anche i percorsi inserendo all'interno del comitato di indirizzo e di vigilanza dell'INPS un rappresentante delle associazioni del mondo della disabilità. Il presidente degli ANMIC è stato scelto dalle quattro organizzazioni per rappresentare l'intero mondo. E questo noi non abbiamo voluto fare la scelta, noi abbiamo fatto la scelta di inserire un rappresentante, ma conferendo invece al mondo delle associazioni la responsabilità di individuare chi in questo momento deve rappresentare tutto il mondo associativo all'interno di un contesto importante, complesso, come quello del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS. Perché io dico importante nel contempo complesso? Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l'istituto italiano, è l'istituto di previdenza più importante per numero di prestazioni gestite d'Europa e conseguentemente per quello che è l'assetto e la copertura della nostra previdenza sociale, io dico del mondo, visto che poi veramente rappresentiamo un unicum per la quantità e la complessità delle gestioni che sono affidate all'INPS. In questo ci sono anche tutti quei temi e quei momenti in cui ANMIC è chiamata a dare un contributo, un contributo sul fronte dell'inserimento lavorativo, quindi della corretta applicazione della legge 68 del 99, ma anche della gestione di tutti quei percorsi per il riconoscimento delle invalidità civili e per l'accertamento dell'invalidità civile. L'entità e la complessità dei servizi che voi offrite alle persone che si avvicinano a voi è molto ampio, quanto ampie sono le attribuzioni e anche le attenzioni che voi ponete nel redigere un bilancio sociale. Il bilancio sociale parla di responsabilità, di assunzione di responsabilità e ancora di più di aver voglia e della voglia di esercitare un ruolo e una funzione che è una funzione strategica per il presidio di quelli che sono diritti fondamentali delle persone. Per me, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il diritto fondamentale da preservare è quello e da garantire è il diritto al lavoro, che deve voler dire anche tener conto che non siamo tutti quanti uguali, ma invece che ognuno di noi ha dei diversi talenti, alcuni sono dei talenti speciali che hanno bisogno di essere accompagnati. Allora ecco che la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gestita dal Ministero del Lavoro mira proprio a sostenere dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sono stati presentati 2.400 progetti per una linea di programma che ha in dotazione 1.450.000.000, 2.000 progetti sono validi, nel senso che sono completi e quindi sono elegibili per il finanziamento. E in questo c'è tanto, c'è tantissimo, perché il nostro impegno spazia dal rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali, al potenziamento degli interventi per l'autonomia dei disabili, attraverso l'erogazione di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari delle persone con disabilità, costruire un percorso di sostegno e di accompagnamento vuol dire anche tener conto che noi non siamo fatti in serie, ma anzi siamo assolutamente splendidamente diversi, ecco, io credo che sia importante sottolineare questo, e quindi costruire un progetto vuol dire anche tener conto della necessità di mettere a fattor comune, a sistema, il bisogno di intervenire sulle esigenze della singola persona. Come? Mettendo insieme tutto quello che sappiamo fare e soprattutto facendoci aiutare anche dalla tecnologia, che in questo momento può essere estremamente importante anche per garantire le persone, l'autonomia delle persone, attraverso anche un miglioramento della qualità della nostra assistenza domiciliare. Per noi è un impegno che ovviamente si collega anche alla nostra capacità di interlocuzione e di interazione con quelle che sono le realtà sul territorio, ed è importante il richiamo fatto dal Presidente Pagano al ruolo e alla funzione svolta dalle vostre articolazioni territoriali. Il livello centrale è certamente utile per fare strategia, per individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del

0: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e i dipartimenti, è a disposizione, nel senso che io credo che le cose si possano fare e possano produrre risultati importanti se c'è la volontà di tutti, se c'è sinergia, se c'è capacità di ascolto, se c'è capacità anche di tradurre dei concetti e anche dei percorsi molto complessi come sono quelli legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non fosse altro che per la complessità della gestione anche della fase di rendicontazione dei progetti. Se noi abbiamo la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi alti, non di interessi legittimi, non di interessi di parte o di interessi di una parte, ecco che sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che guardano a noi per aver garantiti i loro diritti. Io nel augurarvi buon lavoro, poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, in questo caso anche i ministeri e tutte le strutture amministrative, non hanno soluzione di continuità. C'è una prosecuzione negli impegni e nelle responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che da ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che mi sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire responsabilità o autoincensarmi se faccio qualcosa in più e di meglio rispetto al passato. Grazie infinite del vostro ascolto.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi 5 marzo, mercoledì, parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo così, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo così, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento, che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende, diciamo così, in linea generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, per l'universal design, sta sviluppando, diciamo così, dei percorsi molto importanti e significativi. Però, ahimè, devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni. Perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città e hanno naturalmente anche competenza su quelli che sono definiti cosiddetti, diciamo così, stalli per i parcheggi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole, si organizza come crede più opportuno, certamente avendo una visione differente l'un dall'altro e creando non poche difficoltà. Ma tutto questo lo vedremo, perché vi è addirittura del paradossale, devo dirlo con molta, diciamo così, amarezza, del paradossale nel comportamento dei vari o di tanti comuni della nostra penisola, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Perché? Perché il parcheggio è divenuto una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole, e lì si tratta di salvaguardare la vita umana, va anche bene. Per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile ai nostri cittadini, in particolare ai cittadini con disabilità, è veramente, diciamo così, un qualche cosa di poco dignitoso. Subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Ho voluto prendere spunto, diciamo così, dal fatto che come Dipartimento dell'Accessibilità, della Mobilità, della Vivibilità degli Spazi delle nostre città stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei parcheggi, quindi anche la competenza specifica sui parcheggi, beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere o può, diciamo così, provvedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo così, quello che ritiene più opportuno. Ora, io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante e particolarmente significativa laddove, diciamo, si operano in ragione di una, diciamo, degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a collimare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministrano in quel momento, beh, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare ai parcheggi. Beh, noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stallo per i parcheggi, stallo per i disabili, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza, che ha la competenza su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta sono stati fatti degli stalli per poter parcheggiare sulle strisce blu per tutti i cittadini, ma le strisce blu vengono realizzate anche davanti alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Il comune di Caserta, la provincia di Caserta è una provincia grande, ma il comune di Caserta è un comune grande. Però vedere le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non gli puoi imputare una multa. Al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, ma diversamente dagli stalli blu, chiaramente puoi realizzare una multa. E se oggi noi andiamo a vedere il tipo di multa che viene realizzato laddove la macchina viene parcheggiata davanti a una discesa di stallo per disabili, quindi ad una pedana di discesa dal marciapiede per disabili, la multa è salatissima. Ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a quella discesa ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità evidente. I controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari al traffico. Beh, qui ognuno, l'ausiliare al traffico dice no, io faccio la multa se la macchina non è sullo stallo, ma se è sullo stallo non posso fare la multa. Ma è possibile mai chiedere?

organizzato queste strisce davanti alle strisce blu. In un altro comune, sempre dell'area campana, in un altro comune, il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza. Di diverse dimensioni nella stessa piazza, più lunghi o più corti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno file all'interno di quelle sale, perché ogni parcheggio è naturalmente un incassare sempre più di soldi. Quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini chi ci deve pensare? Alle persone con disabilità che non possono scendere dalle marce a piedi. Già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono il vivere civile quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali, dei nostri amministratori locali, nell'andare a individuare delle situazioni che, onestamente parlando, lasciano veramente basiti. Un parcheggio più lungo o più corto, un parcheggio più largo o più stretto, a seconda se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio. E allora gli interessi economicistici di un comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla politica, se il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa: ma lo Stato italiano non può creare una norma, o non possono essere create delle norme di natura generale all'interno della quale norma i comuni devono attenersi? Dice, ma esiste già questo. Ma se poi ci sono le deroghe, ogni comune fa quello che vuole, avendo noi più di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di quello. Non è certamente frutto, men che mai è frutto della fantasia, ma se vi andate a chiedere, a vedere i report dei vari ambiti, delle varie testate giornalistiche quotidiane, dei vari territori, testate giornalistiche locali o addirittura a tiratura, diciamo così, regionale o nazionale, queste sono considerazioni che vengono fatte, che sono fatte, che sono dettate, sono evidenti. E allora la domanda è: abbiamo noi in Italia veramente la capacità di elaborare dei piani di intervento, delle norme che vanno a regolamentare questi piani di intervento per far vivere la quotidianità ai nostri cittadini in modo, diciamo così, degno, dignitoso? Oggi se noi passiamo in una qualsiasi città italiana, partendo da Roma, Milano, noi oggi troviamo delle difficoltà oggettive. Ci sono delle città dove le strisce blu sono state realizzate sui marciapiedi. Si sa che sul marciapiede non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. E sto parlando di città molto importanti. La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini perché ha due bambini, soprattutto quando ha un parto gemellare, deve accompagnare questi due bambini all'interno di questi due passeggini che sono un po' più larghi perché sono affiancati l'uno all'altro. Pensate ad una persona a ridotta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo. Noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stallo alle macchine facciamo mettere, diciamo, le strisce sui marciapiedi? Beh, se questa è la giustificazione, onestamente parlando, e non posso, è spoetizzante per certi aspetti, non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano: non lo sapevamo, verificheremo, guarderemo, valuteremo, diremo. Beh, basta poco, i vigili ci sono per la strada o dovrebbero esserci per la strada, basta mandare i vigili per fare dei controlli, basta prendere un metro per vedere se gli stalli sono a norma, un metro.

non bisogna prendere certamente, mandare i tecnici comunali, ma se proprio non ci volete mandare i tecnici comunali, mandateci i vigili o il metro. Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poterlo andare a prendere le misure del metro, perché sicuramente saranno molto più precisi di tanti e tanti altri cittadini che dovrebbero farlo questo controllo per dovere. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente poco dignitosa. Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione. Ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemich Informa. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si incomincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità ed scuola ed inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso 2023-2024, anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2022-2023. Questi dati ci portano a dire che il complesso sistema disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che diciamo si afferiscono presso diciamo sì, i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà oggettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di inclusione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo parlandone, diciamo così, anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di oggi subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo

nuovo appuntamento di Anami ci informa. Partiamo dai numeri. Quando parliamo di scuole e disabilità non possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. E quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluse però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra, diciamo sì, in un'altra puntata, in un altro momento. Il totale degli studenti con disabilità è di circa 338.000 alunni e alunne, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, e stiamo prendendo diciamo così, a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale, però, di questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la compresenza di disturbi diversi, e non soltanto di disturbi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che un alunno e mezzo, ecco, diciamo che il rapporto secondo quelli che sono i canoni previsti è rispettato. Ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie educative e di ausili specifici, però purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano sia, diciamo sì, in misura adeguata queste tecnologie e questi ausili specifici, manca qualche volta anche diciamo sì, la effettiva specializzazione o la effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti. Perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molte usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso. Mentre nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in talune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e naturalmente questo crea non poche difficoltà. Ecco perché noi insistiamo nel dire che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'inclusione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo, diciamo così, di tutte quella capacità del nostro sistema scuola. La capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola di tutte quelle modalità perché il percorso possa, diciamo sì, il percorso scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, diciamo sì, alle, a, a, al nostro territorio.
soprattutto in presenza di quegli ambiti territoriali che sono

diciamo così, un attimino più sottodimensionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, la capacità di tecnologia avanzata da parte degli istituti. Dobbiamo dire che l'83% degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché il percorso trasversale, il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo nei fatti va a realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché l'alunno con disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno, diciamo così, del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa o in un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questo ancora una volta dimostra come purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente, diciamo così, a tutti gli alunni e gli alunni con disabilità di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che dei piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto e ribadiamo, vi sono degli interventi che devono essere posti in essere. Il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di concorso per gli insegnanti, per gli insegnanti di sostegno. Non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un collo di imbuto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una continuità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunne e agli alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità, diciamo sì, per una effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo sforzarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, di inclusione scolastica naturalmente, di inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata nel nuovo mese di marzo.

0: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: presentato a Roma il bilancio sociale AMMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto innanzitutto all'organizzazione, anzi all'associazione, come è stato ribadito, anche se mi piace molto il termine antico ente morale, senza voler essere insomma pesanti, ma la funzione straordinaria che un'associazione del genere ha svolto negli anni, è stata da pioniere per conquiste sociali importanti, rappresenta sicuramente un elemento che non deve essere mai dimenticato. Non è semplicemente un'associazione che eroga servizi ancorché importanti e fondamentali per la vita delle persone, per la vita delle famiglie. Ci ho detto, grazie, voglio veramente ringraziare il dottor Pagano, che io conosco meglio, c'è un rapporto di stima profondo, non soltanto per la persona, ma sinceramente anche per la passione e il cuore in cui mette in questa attività. È veramente encomiabile. Io tanti anni fa mi sono occupato un po' di disabilità perché ero responsabile nazionale del settore lavoro di Alleanza Nazionale e paradossalmente oggi mi ritrovo come vice ministro degli esteri a occuparmi molto di disabilità nel sud globale, avendo la delega alla cooperazione. L'Italia ha veramente l'onore, con i soldi che utilizziamo nell'aiuto dello sviluppo, che comprende sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente il rafforzamento delle strutture che danno poi l'opportunità di crescita a questi paesi, siamo molto attenti al tema della disabilità. Credo che derivi anche proprio da una sensibilità che il popolo italiano, che le istituzioni italiane hanno maturato negli anni, e quindi per essere proprio super sintetici, la proposta mi è venuta proprio in mente questa mattina che l'AMMIC potrebbe giocare un ruolo molto importante nel piano Mattei e cercando di utilizzare anche al meglio le risorse che l'Italia, che sono tante, mette in campo non soltanto per l'Africa, in genere per il sud globale, per i paesi in via di sviluppo, tra i quali noi abbiamo anche Ucraina, Moldova, a breve ho fatto inserire l'Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, paesi del Medio Oriente, dove credo che questo tipo di associazionismo sarebbe fondamentale per cambiare la vita delle persone, visto che noi già oggi investiamo molti soldi su questo tema e lo facciamo tramite le organizzazioni internazionali, che per carità sono bravissime, fanno un lavoro straordinario, ma io credo che noi abbiamo maturato, grazie ad associazioni come la vostra, una capacità fondamentale e straordinaria che è anche un po' tipica proprio del popolo italiano. Quindi lancio questa idea, mi metto a lavoro io come cooperazione internazionale, ovviamente spero insomma che anche l'associazione, quindi lancio un appello, possa lavorare soprattutto nel Nord Africa, insomma nei Balcani, quindi Albania, le zone più vicine.

fare del bene, ma anche indirettamente per fare una forma di diplomazia, quella la diplomazia sociale, che secondo me non è inferiore alle altre.

0: Anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
2: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.

0: I temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale, che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, 2 bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi 2 giorni, ormai verso il 3° giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare

0: che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelle che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anna mi ci informa. Non mi voglio soffermare a parlare di nuovo delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province in cui il 1 gennaio è partita la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento dell'invalidità civile, della disabilità e di quant'altro. Oggi voglio invece soffermarmi su un tema che c'è molto a cuore, anche perché siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, nel mese di marzo, per un tema che ci è particolarmente a cuore, la violenza sulle donne e in particolare sulle donne con disabilità. Lo avevo annunciato nelle settimane scorse, nelle trasmissioni scorse, di questo aspetto specifico, perché purtroppo, ahimè, il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic Informa. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di, attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe.

altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia nei confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui. E quindi naturalmente che avviene nelle scuole o che avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che dovrebbero essere considerati protetti, molto spesso negli ospedali, molto spesso nelle case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa. E quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica, diciamo così, i nostri report saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica in questo convegno che noi faremo nel mese di marzo, in accordo e in collaborazione con altri enti, con gli ordini dei medici, con alcune società scientifiche. Stiamo lavorando e quindi nei prossimi giorni vi diremo quando si celebrerà questo evento, proprio perché vogliamo portare all'attenzione di tutta l'opinione pubblica, cioè, i dati, perché non possiamo parlare e non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti e in modo su cui poter fare tutte le valutazioni. È un tema significativo. E allora, accanto a questo, stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa e in particolare col nostro ente di formazione, Anamic Formazione, per determinare, sviluppare e andare ad individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi, nell'ambito culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancor di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza. Però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione, diciamo così, una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo così, questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. È su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela di cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica, certamente, fisica, certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando un proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Ecco, su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter riportare a casa i nostri cittadini. Ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità deve avvenire in modo significativo.

significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca che in quel, politica che in quel momento diciamo, si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di incidere dal punto di vista culturale e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive. Perché, ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso un'azione culturale, che è significativa, che è importante, ma chi deve è preposto alla salvaguardia, all'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile. In modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione, soprattutto nelle scuole, attraverso Anamici Formazione, perché vogliamo chiamare, vogliamo, diciamo così, sensibilizzare attraverso diciamo sì, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente o anche in presenza nelle scuole, vogliamo realizzare diciamo sì, questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che si attua, che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno. Ve l'avevo già anticipato nel corso di una trasmissione, quando ho fatto un pochino il punto, diciamo sì, dell'azione che Animici svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e che daremo il massimo risalto. Naturalmente il tempo incalza e quindi mi dicono di chiudere qui e io lo faccio ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buon proseguo di trasmissione, dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione, dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, ecco, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo, se non in minima, ma proprio residuale parte, contributi pubblici, né li chiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiedervelo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioreremo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali e noi cercheremo sempre di perseguirli. Grazie e un appuntamento a tutti voi e alla prossima puntata.

0: Gian Mich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle neonate TV commerciali che si affiancano alla RAI. L'ANMIC intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made in e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'ANMIC esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome LANMIC in ANMIC. Nella seconda metà del decennio gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti riforme come l'apertura agli investimenti privati nelle università e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht. Nello stesso anno la geografia europea muta radicalmente con la caduta del Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda. L'ANMIC è in udienza in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II e dà vita ad un'importante manifestazione nazionale a favore dell'aumento delle pensioni e della riforma della legge sull'occupazione.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamici Informa. Parliamo immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle nove province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, in modo critico avanzato e le preoccupazioni che avevamo, diciamo sì, rappresentato, si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perda tempo. Noi in tempi non sospetti lo avevamo detto che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà, soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi di poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.

0: Mitch Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province di fatto non è possibile inviare il certificato medico introduttivo. Non si riesce ad inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente, non perché ci vorrà un tempo abbastanza lungo perché un sanitario possa redigere quel certificato medico introduttivo, ma purtroppo perché il sistema non funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa documentazione all'INPS. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quella è una preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funzioni. Quindi che cosa sta accadendo in queste 9 province e che cosa potrà accadere nei prossimi giorni? Il primo elemento che dobbiamo rappresentare con grande vigore e che quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare, di richiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste 9 province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire ad una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza. Non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che ne è conseguita. Però io immagino le migliaia di persone con disabilità che in quelle 9 province, che poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata da dover, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere chiamati a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non potrà, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici dell'INPS, incontro che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che fine faranno queste persone che hanno trasmesso il certificato? È vero che non sono stati proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà oggettive. Quindi queste persone che dovranno recarsi di nuovo dal proprio medico di base o dal medico certificatore per fare il certificato, oltre alla criticità che della complessità, in questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della successiva della complessità. l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del VUDAS per i maggiori di anni 18. Qui la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che chi è preposto istituzionalmente ad intervenire lo faccia con la massima celerità. Noi l'abbiamo richiesto con forza, vi è stato un incontro che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri nei confronti del vertice dell'INPS, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo, diciamo così, determinata questa nostra preoccupazione, l'abbiamo definita questa nostra preoccupazione. Siamo stati, come sempre, diciamo così, delle Cassandre inascoltate. Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento su tutto il territorio nazionale e quindi noi avevamo avvertito le autorità istituzionali che erano preposte alla attuazione di questa nuova norma. Lo avevamo fatto in sede di INPS, lo abbiamo fatto in sede di Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, l'abbiamo fatto in sede di osservatorio, l'abbiamo fatto anche in sede del Ministero per le Disabilità. Purtroppo, e poi aggiungiamoci anche che vi è una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che concorrono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una camera stagna del proprio, diciamo così, contesto istituzionale. E questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'amministrazione dello Stato, i cittadini non possono ricorrere, non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta. Le conseguenze saranno, diciamo sì, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire questi ritardi, che dovrà subire queste criticità, che dovrà subire tutte quelle negatività che si potranno riverberare su di loro. E la preoccupazione maggiore aumenta anche in vista poi del 1 gennaio 2026, quando tutto il sistema sarà, tutto il territorio italiano sarà interessato da questa riforma. Ahimè, purtroppo le tabelle non sono ancora state emanate, le nuove tabelle per la valutazione non sono state emanate, perché oggi stiamo parlando della criticità dell'avvio della fase amministrativa, dell'invio del certificato, ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni, come verranno fatte le valutazioni, su quali basi, su quali tabelle, per le tre patologie. E ahimè, spero che non voglia qualcuno venire in mente di allargare il campo delle province su cui si dovrà andare ad attuare la sperimentazione. Se prima non facciamo un monitoraggio, se prima non facciamo una valutazione su quello che avverrà in queste nove province, e siamo partiti già col piede sbagliato, difficilmente poi riusciremo a mettere a sistema tutta la norma anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come si è sentito dire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le province, e purtroppo qui c'è da accapponare, da far accapponare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio soft. Invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo sì, sagge, improntate alla prudenza, che provenivano da un osservatorio privilegiato che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo rimasti inascoltati? Purtroppo, ripeto, è una magra consolazione. Noi naturalmente non ci fermeremo, stiamo sollecitando tutti, le istituzioni, la parte politica, chi di competenza, perché nel più breve tempo possibile siano rimosse queste criticità. Siamo i soli a parlarne, gli altri non avvertono questa necessità. Beh, forse saremo dei falsi profeti, ma naturalmente, diciamo, non saremo presi in considerazione, ma io penso che fra qualche settimana la situazione si aggraverà ancor più rispetto a questo, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione del certificato e ahimè la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza, diciamo così, di attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di tutt'altra natura e di tutt'altra materia, purtroppo aggraveranno ancora più la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi e prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse e per chi diciamo sì, lo sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra adesione per noi è, significa forza nell'andare, ecco, proprio a contrastare tutte queste criticità. Perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra adesione, della vostra forza, perché la nostra forza deriva dalla dal sostegno e dalla forza che ci dare. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Radio Annmich 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annmich 24.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich Informa, 21 febbraio. Oggi voglio fare una puntualizzazione su una questione che nei mesi scorsi è stata oggetto di, di discussione, di analisi approfondita. Noi stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, di una riforma importante, la riforma della disabilità. E fin qui nulla da eccepire, tranne il fatto che vi sono delle evidenti criticità nell'avvio di questa sperimentazione. Ma diamo pure per scontato e diamo pure per buono che tutto sommato era un prezzo da pagare, perché era una svolta epocale, era da più di un trentennio che noi non apportavamo una riforma così significativa nel mondo della disabilità. Purtroppo però in tutto questo, in questa importante riforma dove vengono sventolate innovazioni, novità, trasparenza, linearità, sburocratizzazione, facilitazioni amministrative, diamo per scontato, se venissimo da Marte, qualcuno venisse da Marte, forse stanno facendo un'opera importante, però in tutta questa riforma non si parla assolutamente dell'aumento dell'importo delle prestazioni di natura assistenziale rivolta alle persone con disabilità. Ne voglio parlare dettagliatamente nella seconda parte. Ho fatto una premessa un po' più lunga perché dovevamo dire delle cose e poi arrivare al nocciolo della questione. Quando vogliamo aumentare gli importi delle pensioni? Quando vogliamo mettere mano effettivamente a questa eterna questione che non viene mai affrontata e non viene mai risolta? Lo vediamo subito dopo la sigla.

0: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Ben ritrovati. Vi ho detto nella prima parte della legge, la legge della riforma sulla disabilità, importante, bella. Diamo tutto quello, tutti gli appellativi e tutti gli aggettivi, anzi tutti gli aggettivi più significativi a questa legge. Anche se naturalmente dobbiamo dire che, ma diciamo pure che è giustificato, perché una novità porta delle criticità, ci mancherebbe altro. Però la cosa che ci lascia perplessi, o che lascia perplessa la nostra associazione, a costo anche di poter essere poi tacciati dei soliti questuanti, dei soliti, quelli che vanno alla ricerca dei soldi, non per noi, perché noi come associazione soldi non ne mai abbiamo avuti e mai li chiederemo, perché non vogliamo assolutamente dover scontare assolutamente qualche favore elettoralistico. Noi siamo per le istituzioni e in quel momento rispettiamo quelle istituzioni. Poi, liberamente, riteniamo di dover agire e operare all'interno della cabina elettorale quando ogni nostro socio, ogni nostro dirigente va liberamente a votare e richiede di votare per chi, per il suo credo politico, per la sua ideologia politica, per la sua visione politica. Quindi, da questo punto di vista, noi non abbiamo mai avuto soldi, ma i soldi li chiediamo per i nostri, diciamo così, per le persone che noi rappresentiamo. Stiamo parlando di una legge così importante, perfetto. Attribuiamo di tutti il merito a tutti coloro i quali hanno partecipato alla redazione di questa legge. Però ci è sempre stato detto che non si procedeva ad un aumento delle pensioni delle persone con disabilità, sia quelli che si trovano in una condizione di disabilità che oggi è definita tra il 74 e il 99%, che percepiscono 320 euro al mese, e nelle persone con disabilità totale, cioè quelli al 100%, che hanno avuto sì un aumento qualche anno or sono, ma grazie all'intervento della Corte Costituzionale, che ha definito ha definito quell'importo per una persona con disabilità grave, inidoneo, ma che lo ha poi equiparato ad una legge che fu fatta anni or sono, che spostò ad 1 milione delle vecchie lire le pensioni per tutti gli ultra 65 anni, e quindi quella legge l'ha riconosciuta pure agli intra 65 anni, ma soltanto per il 100%. Quelle persone che si trovano in una condizione di invalidità tra il 74 e il 99% continuano a percepire 320 euro al mese. C'è sempre stato detto che quando questa riforma sarebbe partita, quando si sarebbe messo mano alle nuove tabelle, quando si sarebbe messo mano ad una nuova valutazione, delle disabilità, ci sarebbe stato anche, una riconsiderazione di questo importo di 320 euro al mese. Oltretutto, la Corte Costituzionale aveva già sollecitato il Parlamento a realizzare e a mettere in cantiere tutte quelle azioni per aumentare, già a prescindere dalla riforma, questo importo, che non era, ritenuto congruo alla qualità della vita e alla dignità delle persone che percepivano una prestazione economica così misera. Ecco, a tutt'oggi di tutto questo nessuna forza politica ne parla. E allora è ancora una volta una presa in giro per tutti questi cittadini, oppure si vuole effettivamente fare

lasciare in un limbo queste persone, perché purtroppo, mi dispiace doverlo dire con molta amarezza, si parla di tutto tranne che degli aumenti. Allora, che se mi si vende a dire che la persona deve essere al centro, sono d'accordissimo, ma la persona al centro, come la vogliamo mettere? Soltanto facendo diciamo così, una bella retorica, ma poi continuando a fargli percepire 320 euro al mese. Oltretutto, badate bene che 320 euro al mese in una condizione di disabilità tra il 74 e il 99% è possibile percepirla o esigerla o viene erogata soltanto se quel cittadino ha un limite reddituale talmente basso che non supera circa i 5.500, tra i 5.000 e i 6.000 euro all'anno. Quindi significa che quel cittadino avrà molto spesso non ce l'ha neanche il reddito di, non deve superare quel reddito. Quindi non solo ha un reddito molto basso, ma molto spesso quel reddito non lo percepisce proprio e quindi percepisce soltanto i 320 euro al mese. E allora, come vogliamo risolvere questo problema? Le forze politiche vogliono incominciare a capire che non si possono più prendere in giro le persone dicendo la persona al centro, la persona con disabilità, pari opportunità, quotidianità, trasparenza, accessibilità, mobilità, inclusione lavorativa. Ma l'inclusione lavorativa molto spesso latita. A tutto questo latita anche la possibilità delle cosiddette pensioni, poi non tutti possono lavorare, sia ben chiaro, quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe capire come creare le condizioni della cosiddetta persona al centro. E allora questo è quello che noi vogliamo dire. In questa fase in cui stiamo discutendo di tutto, stiamo parlando di tutto. Ma perché non si comincia a riprendere in mano il discorso dell'aumento delle pensioni per le persone con disabilità, sia con disabilità totale, ma ancora di più con quella disabilità parziale che va tra il 74 e il 99%? Ecco, è una battaglia che noi non lasceremo, diciamo così, cadere nel vuoto. È una battaglia che noi abbiamo sempre sostenuto. Già nel lontano 2009 noi presentammo una legge di iniziativa popolare tendente ad aumentare le pensioni. All'epoca si chiedevano 50 euro di aumento per le pensioni, 50 euro. Da allora ad oggi sì, sono passati circa 15 anni, anzi forse qualcosina in più, e sì, c'è stato un aumento, ma è stato l'aumento legato semplicemente all'indicizzazione Istat dell'aumento della vita e quindi ogni anno le persone con disabilità percepivano 2, 3 euro, 4 euro di aumento. E questi 2, 3 euro, 4 euro di aumento si sono poi accumulati nel tempo e siamo passati dai 270 di allora ai 320 di oggi. Cioè, dopo 15 anni, quelle 50 euro che noi avevamo chiesto nel 2008, nel 2009, sì, sono aumentate effettivamente, ma grazie all'indicizzazione del costo della vita e le persone con disabilità che percepiscono 320 euro al giorno, non, al mese, magari al giorno, ma al mese non possono certamente vivere una vita dignitosa. E allora, bando alle chiacchiere e cerchiamo di mettere in campo e sul tappeto azioni pratiche, interventi immediati e diretti, anche con una certa gradualità. È chiaro, non possiamo chiedere la luna del pozzo. Capiamo tante difficoltà, capiamo tante, diciamo così, situazioni di criticità che sono presenti nel nostro sistema economico, finanziario, politico, geopolitico. Diciamo che mettiamoci tutto. Però incominciamo anche a guardare con una certa gradualità per arrivare poi ad un aumento, diciamo così, significativo rispetto alla dignità delle persone. Con questo termina l'appuntamento di oggi, termina anche questa settimana con la trasmissione di oggi. Naturalmente auguro a voi tutti un buon proseguo di trasmissione, un buon weekend e a risentirci nella prossima settimana e nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Anmich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, difendiamo i tuoi diritti.

0: Io penso innanzitutto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, che è una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche di coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni sotto il profilo di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, penso all'accertamento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente io credo che ci sia molto da riflettere. Siamo anche consapevoli di quanto il paese sia cambiato, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e persone disabili. In primis io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi tesi a riconoscere i propri diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione, e soprattutto continuo a sostenere che non si può fare di tutto un'erba un fascio, non me ne vogliano, ma un conto è diventare disabili per anzianità, e ci auguriamo che sempre il maggior numero di persone, considerato il prolungamento della vita media, possa diventare disabile in anzianità, perché significa non esserlo stato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Ebbene, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa, per cui bisogna avere la capacità tutta politica di far riflettere i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace ed esaustiva.
1: Altrimenti voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato, un'ottima manifestazione che da anni non vedevamo. Veramente si sta guardando al futuro, si sta guardando al cambiamento e si sta guardando alle nuove tecnologie, che per noi sono molto importanti e ci dobbiamo affidare a questo. Il cambiamento è importante sia per i nostri disabili che per tutti, per il bene di tutta l'associazione. C'è stato l'incontro con il ministro Stefani della disabilità, veramente una persona eccezionale, preparatissima e molto disponibile ai nostri problemi da poter risolvere con i disabili. E poi c'è stato l'incontro con il presidente nazionale dell'INPS, professor Tridico, il quale ci ha fatto una relazione importante riguardante i medici INPS e per le nostre commissioni, sperando che il futuro sia sempre così e possiamo andare avanti, perché i disabili stanno aspettano.
2: Allora, cosa mi ha colpito di più? La massiccia partecipazione di tutti i quadri dirigenti. Quindi vuol dire che vi è una partecipazione quasi totale, se non qualche sporadica assenza, ma giustificata da motivi di salute, e questo anche

0: dà un merito, un plauso al nostro Presidente che vede che va avanti nel rinnovare anche la classe dirigente dell'associazione. C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone verso l'opinione pubblica. Radio Animi C24 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza dell'associazione, non che non c'era prima, c'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra alla disabilità, molto semplice, ma forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento, l'Animi, ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, che ha la rappresentanza e la tutela, deve essere conosciuta e deve essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici, e questo io devo ringraziare il Presidente nazionale, che ha un continuo diuturno con tutte le forze politiche, con cui sta allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza, questo tavolo tecnico all'interno dell'INPS sulla problematica della disabilità è molto importante. Cosa significa? Significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro Presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce, l'Animi.
1: Monte, siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti delle associazioni locali. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica e intemporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamich in forma. Siamo oggi il 23 dicembre, siamo all'antivigilia del Santo Natale e naturalmente è un periodo particolarmente importante e significativo per tutta l'attività che l'associazione svolge quotidianamente. È il momento di trarre bilanci, è il momento di fare, proiezioni future. È il momento di fare analisi su come si sono, diciamo così, susseguiti i vari momenti che hanno posto all'attenzione, dell'agenda di governo e dei tavoli istituzionali e tutte le, considerazioni, le valutazioni, i temi proprio attinenti alla disabilità. È un momento particolarmente significativo perché, ripeto, la sperimentazione della riforma sulla invalidità civile, la riforma della disabilità. Siamo in un periodo di

definizione della legge di bilancio del prossimo anno, che dovrà essere approvata in questi giorni, inderogabilmente entro il 31 dicembre. E quindi, ripeto, è un periodo abbastanza felice.

momento di animici in forma. Oggi più che le valutazioni vorrei fare delle considerazioni che riguardano le tante persone che quotidianamente devono convivere con la disabilità, che riguardano le loro famiglie, che riguarda la nostra società. Come vi dicevo, ho sempre sottolineato l'importanza dell'inclusione sociale nel nostro paese, che deve essere rafforzata, deve essere migliorata, deve essere garantita, deve essere resa fruibile a tutte e a tutti i cittadini, ma soprattutto con disabilità, ma soprattutto alle loro famiglie. È stato un anno particolarmente intenso, certamente, ma sicuramente altri periodi di duro e intenso lavoro ci aspettano. Fra qualche giorno, dicevo, partirà la riforma, ma dobbiamo mettere a sistema anche la legge che riguarda i caregiver familiari, no? Certamente accogliamo con grandissimo favore la notizia, l'annuncio che il ministro Locatelli qualche giorno fa ha diramato, dicendo che saranno messi a disposizione dei caregiver familiari 30 milioni di euro. Certo, è una somma significativa e importante, ma non certamente sufficiente per affrontare il tema dei caregiver familiari. Io, come ho sempre ribadito e come ho sempre detto, i caregiver familiari, i caregiver familiari devono essere individuati e al fine di rendere giustizia a queste tante persone che si sono dedicate all'assistenza, alla cura del proprio familiare, del proprio congiunto, deve essere messa a sistema attraverso una norma che deve riguardare tutta la nostra nazione. Non possiamo affidare soltanto poi alla discrezionalità delle regioni attraverso criteri che sono discrezionali, come dicevo, per sostenere queste persone che svolgono la funzione importantissima di caregiver. Io ho sempre fatto la distinzione, ho sempre posto l'accento sul caregiver familiare, perché è una figura importante, significativa, e più di ogni altro deve essere tutelata rispetto anche a chi svolge la funzione o svolgerà la funzione di caregiver familiare solo ed esclusivamente, non da un punto di vista proprio per un impegno personale, ma non nella connotazione di un familiare. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere certamente favorevoli all'introduzione di una norma che riguarderà tutto il nostro paese, ma soprattutto dobbiamo sollecitare la politica a farlo. Ma oggi, dicevo, siamo nell'antivigilia del periodo natalizio, domani sarà la vigilia di Natale. Le famiglie si riuniranno intorno ad un tavolo, gli amici si riuniranno intorno ad un tavolo, ma è quindi anche il momento di fare gli auguri, degli auguri sentiti, degli auguri sinceri da parte di tutto il mondo della nostra associazione a tutti i nostri associati, a tutti quelli che hanno avuto e che hanno fiducia nella nostra associazione, a tutti quelli che ci seguono e che credono nella nostra associazione. Un augurio particolare è quello di vivere in serenità. So bene che tante persone non lo potranno fare, so bene che tante persone vivono in una situazione di fragilità eccessiva, so bene che tante persone non avranno forse intorno a loro il calore di una famiglia, il calore di un caro, e molte persone con disabilità vivranno questo momento all'interno di una struttura, all'interno di una residenza, che ancorché protetta però non riesce a compiere quel momento particolarmente significativo che è all'interno di una famiglia. Allora io mi avvio verso la conclusione, perché oggi c'è poco da dire di leggi, c'è poco da dire di norme, c'è poco da fare parlare di sistemi, di sperimentazioni o di quant'altro. Io oggi non posso che fare gli auguri ad ognuno. E pensando che ognuno possa viverlo e possa viverlo in serenità. Quindi più che gli auguri certamente gli auguri di Buon Natale, ma soprattutto auguri di serenità. Auguri di serenità e che spero possa ognuno trovare nel proprio animo, nel proprio intimo, nella propria intimità.

0: un'attività più profonda, un momento di riflessione, soprattutto una parola di conforto che forse non avranno in senso, diciamo, immateriale da parte di qualcuno, ma che spero la possano trovare veramente nel profondo del cuore di ognuno. E con questo auspicio io dico, la nostra associazione continuerà a battersi soprattutto nell'interesse esclusivo delle persone con disabilità. E quindi un augurio profondo di un Natale sereno. So bene che non tutti passeranno un Natale sereno. Ecco, un momento di riflessione da parte di chi invece lo farà per tutte quelle persone e soprattutto per le persone con disabilità che credono, che pensano e che lavorano, soprattutto in una visione completamente diversa per una inclusione diversa, ma soprattutto un'inclusione effettivamente più coesa. E quindi auguri a tutti, che sia un Natale sereno per tutti. Ci rivediamo nella prossima puntata facendo una considerazione rispetto all'anno che è trascorso, il 2024, e anche con una considerazione e con una missione rispetto all'anno che verrà, che è il 2025. Con questo termino e vi auguro un buon proseguo di trasmissione.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: Lo sport di Radio Annich 24.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
2: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
0: Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Annich Informa. Con oggi parte una serie di, di appuntamenti, di trasmissioni per rappresentare a tutti i nostri associati, a tutti i nostri radio e teleascoltatori, quella che sarà l'attività di ANMIC in questo anno 2025. Parto però col dire che ANMIC sta incominciando a realizzare in una prospettiva, futura, un nuovo tipo di attività che parte e che prende spunto dai cosiddetti dipartimenti. Il primo di questi dipartimenti, come voi ben sapete, ne abbiamo parlato più volte, è stata fatta un'attività molto importante, riguarda il Dipartimento dell'Antidiscriminazione. Ma in questi giorni abbiamo messo in campo il Dipartimento per la accessibilità, accessibilità universal design, accessibilità in senso generale, perché riteniamo che attraverso i dipartimenti si possano sviluppare quelle azioni e possono essere messe, a sistema tutte quelle attività che riguardano la quotidianità della vita delle persone con disabilità. Quindi è partito da qualche giorno e si svilupperà nei prossimi giorni il Dipartimento per l'accessibilità o per l'Universal Design. La prima tra i temi, però, quando si parla di accessibilità, l'accessibilità in senso generale, ma il tema principale che oggi voglio affrontare è la cosiddetta accessibilità museale, soprattutto in previsione del fatto che l'anno 2025 sarà l'anno del giubileo e quindi molte persone con disabilità si recheranno nel nostro paese per visitare e per, proprio appunto per il giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, perché è vero che vi è, è l'anno giubilare, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione, oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi

la prima, il tema che oggi voglio affrontare, voglio parlare appunto di accessibilità museale e lo faremo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati all'appuntamento di oggi. Accessibilità museale, che cos'è? È la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali per permettere a un pubblico sempre più vasto la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente stiamo subendo in questi anni una significativa trasformazione che è strettamente anche correlabile allo sviluppo tecnologico e alla mutata concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, incomincia a prendere corpo un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, l'inclusività e la promozione di diversità e sostenibilità. Per quanto riguarda l'Italia, tali principi sono individuabili anche in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in quest'ottica l'accessibilità museale riguarda aspetti legati sì alla fruibilità del museo per differenti tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative. E naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia è necessario però permettere l'accesso fisico senza ostacoli, senza strutture, alle strutture museali, ma anche la comunicazione e i cosiddetti servizi educativi. In Italia è ormai riscontrabile nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuandone le potenzialità inclusive e naturalmente e tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali con l'abbattimento, appunto, come dicevo, delle barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale e digitale, con l'offerta inoltre di specifiche, diciamo così, prassi educative per favorire la fruizione delle opere al maggior numero di persone. Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto. Sappiamo bene che oltre il 70% del patrimonio mondiale risiede nel nostro paese, quindi i siti sono nel nostro paese. E quindi bisogna, diciamo così, capire e comprendere che bisogna non solo individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle e quindi naturalmente rendere percettibili e rendere, diciamo così, percepibili quelle di natura percettiva e sensoriale. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 71 numero 118, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione in edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno e quindi attraverso l'abbattimento sia di barriere architettoniche sia di mezzi di trasporto pubblico.

soprattutto resi sempre, diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però il livello internazionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura, diciamo così, strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi di orientamento, andando ad, diciamo così, discrostare quel disagio, quel pericolo e quell'affaticamento in relazione alle caratteristiche degli oggetti e dei luoghi che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi fruitore. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento proprio per creare le condizioni per migliorare da un punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista anche dell'approccio delle persone all'accessibilità in tutti i vari aspetti, vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso. Un percorso che possa valorizzare ed elaborare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ma anche gestita in forma diretta attraverso, diciamo così, possibilità di piena partecipazione, ma naturalmente verificare anche forme, diciamo così, congiunte o integrate tra i vari attori che partecipano, diciamo così, e che fanno parte di questo processo, e quindi la necessità di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio facendolo vivere in modo libero e lineare anche a tutte le persone con disabilità. Quindi il concetto di dipartimento nasce da tutto questo, ma non soltanto, ripeto, oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare effettivamente un processo pienamente inclusivo. Perché, ripeto, oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come richiesta di, diciamo così, di beni, come richiesta di esigibilità, di norme, ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
1: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se ne è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
0: Direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026, quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
1: Auguriamocelo. Le posso dire un'ultima cosa, ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me, si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
0: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
2: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi abbiamo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati unificati, mi pare di aver capito, e che sarà un unico decreto, l'unico decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se
0: la fattibilità,
2: intanto è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore, praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
0: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
3: Sì, durante questo incontro che la Presidenza nazionale ha voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione, è stato affrontato questo argomento della legge delega che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto, però non si conosceva a fondo. È stato un momento di profondo confronto con i presidenti provinciali, ma è stato anche un momento di preoccupazione da parte di tanti per quello che il futuro potrebbe riservarci. Io, a parere mio, sono sempre uno che non mi preoccupo mai dei cambiamenti, anzi i cambiamenti bisogna affrontarli con coraggio e bisogna sempre stare al passo con i tempi. E in questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione e aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
0: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
4: Beh sì, come molte altre realtà del nostro territorio siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere

0: molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo, entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazione di libri, alla musica, alle feste e alle attività, diciamo, pedagogiche per i ragazzi, sia disabili che non.
1: Presidente, parliamo della legge delega. C'è preoccupazione o c'è, come dire, una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
0: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo accogliere, bisogna saperlo guidare e soprattutto prendere le parti nella maniera giusta. Credo che, come appunto tutti i cambiamenti, possa essere davvero la svolta e la ricostruzione di un modo di fare attività associativa, ma anche di essere a fianco delle persone con disabilità, delle loro famiglie, nella maniera più corretta, più semplice e soprattutto più efficace.
2: Anmic informa, in esclusiva su
3: Anmic 24.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Nella puntata di oggi, del 29 di gennaio, dobbiamo un attimino focalizzare la nostra attenzione su un aspetto un po' più, diciamo, più politico rispetto agli aspetti più tecnici di una riforma che sta prestando il fianco a tante critiche. Lo faremo in modo, diciamo così, sereno, pacato, partendo da quelle che erano le considerazioni che l'associazione aveva già fatto agli albori di questa riforma, ma soprattutto partendo anche dalla valutazione e da un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da più di qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione quali potranno essere i riverberi negativi che ci potranno, diciamo sì, che potranno manifestarsi e quali, al netto del fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andremo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione per quanto riguarda le procedure, subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non può che orientarsi su questa sperimentazione che è partita in 9 province e non può non avere una valenza prettamente politica. Noi siamo convinti ed eravamo convinti che le procedure bisognavano di un ammodernamento. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione. E ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito con cui la riforma si è manifestata certamente era qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però, purtroppo poi nel fatto più pratico, proprio nella, e forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, in un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi lo avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati, ahimè, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questa norma. Oggi purtroppo, ahimè, il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora esiste il vecchio processo, e questo processo tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille criticità che tutti conoscono, beh, quel sistema in un certo modo ha retto all'onda d'urto su tutto il territorio nazionale e quindi, seppur con tante criticità, seppur con qualche mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità fra quei territori dove vi era l'istituto a svolgere la funzione di accertatore unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, che quel sistema, bene o male, tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare ad un nuovo sistema, benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere però anche una sinergia fra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sincronizzassero i loro interventi nella realizzazione delle specifiche attività che dovevano essere fatte. Purtroppo, ahimè, dobbiamo dire che non tutte le istituzioni hanno lavorato all'unisono e questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto mutuare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa o nella sua formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato ad un bug informatico innanzitutto, ad una complessità e ancorché la legge andava nella direzione della semplificazione, ahimè semplificazione non vi è stata, perché per redigere il certificato introduttivo che ha una funzione importantissima occorre tantissimo tempo, i passaggi ci sono ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico, la stessa firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore è un medico profilato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password specifiche, la complessità della firma digitale ha aumentato ancora di più i tempi per la realizzazione del certificato. Quindi, di fronte a tutto ciò, purtroppo, ahimè, invece di semplificare, abbiamo complicato. Quindi la ratio della legge la stiamo un attimino, come posso dire, perdendo, la stiamo deludendo e quindi la stiamo depauperando addirittura. Quindi interventi immediati. L'altro aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina un sistema amministrativo nell'eliminare la domanda amministrativa, che non la si è più voluta, anche se poi non era quella, diciamo così, la forma, secondo il nostro punto di vista, più, diciamo così, diretto per semplificare, purtroppo sta creando dei problemi, perché il certificato medico introduttivo, che presenta anche degli aspetti di natura amministrativa, ha bisogno poi dopo di un foglio notizie che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS poi chiederà. La stessa formulazione dell'accertamento, che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde per i maggiorenni, che risponde a determinate caratteristiche bio-psicosociali, ed è il cosiddetto

cosiddetto, diciamo così, questionario VODAS, beh, anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che o il medico certificatore non lo realizzerà e quindi poi sarà la commissione a doverlo realizzare quando il cittadino si presenterà a visita o sarà sottoposto a visita. E anche in quella circostanza i tempi di realizzazione di un accertamento sanitario saranno molto lunghi e quindi non si potranno più visitare una commissione, dovrà avere un numero limitato di cittadini da sottoporre ad accertamento, quindi questo porterà ad un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione delle visite. Di fronte a tutto questo, quelle che erano le premesse oggi purtroppo stanno cadendo tutte e quindi quel sistema che doveva essere aggiornato, che doveva essere sì modificato, che doveva essere attualizzato alle esigenze di oggi, ahimè purtroppo è stato fatto ed è stato realizzato in modo tale che tutto questo non si sta manifestando. Certo, siamo all'avvio, siamo in avvio della sperimentazione, ma se il buongiorno si vede dal mattino, questa è la realtà. Non ho voluto parlare oggi diciamo così, del costo del certificato, perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, ma anche questo sta divenendo un problema importante. E nessuno mi venga a dire che poi il medico non potrà sottrarsi alla diciamo così, a redigere il certificato. Il medico di medicina generale, il medico certificatore non si sottrarrà al redigere il certificato certamente, ma certamente quel tempo che perderà dovrà essergli remunerato. E chi ne pagherà le conseguenze se non la fascia di cittadini più fragili, la fascia di cittadini più deboli e quelli che si trovano in una condizione di maggior difficoltà e tra questi naturalmente persone con disabilità e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il ministro, con l'autorità delegata, perché questi temi dovranno essere affrontati. E poiché occorrerà che una serie di attori, di rappresentanti delle varie organizzazioni che fanno parte di questo processo, le organizzazioni sindacali dei medici, le associazioni di categoria, le associazioni dei cittadini dovranno essere coinvolti, io penso che dobbiamo partire immediatamente con un confronto diretto per apportare immediatamente le correzioni. Ho sempre detto, lo ripeto, nessun preconcetto nei confronti della nuova norma, nessun integralismo nel voler rimanere inalterato un sistema che già adesso sta dando le sue, diciamo così, sta evidenziando tutte le sue difficoltà. Con questo termina qui l'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Anmich, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Crimi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia

0: della famiglia di Aldo Timi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di ANMIC, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come ANMIC, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Klim è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Klim, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Klim sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale ANMIC dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Klim a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Klim, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità, e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere, naturalmente, di nostro padre. E quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'Annamic per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni, perché è stato per noi veramente un caro amico e ha seguito nostro padre, e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo, perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
3: Annamic 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: www.annamic24.it

0: il meteo di radio Ammic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Ammic Informa. Inizio settimana, oggi è 24 febbraio. Naturalmente affrontiamo un tema che è all'ordine del giorno, che è un po', diciamo così, questa nuova riforma della disabilità. E naturalmente voglio con questa mia, diciamo così, con questo mio intervento, innanzitutto esprimere le mie considerazioni, ma che sono anche le considerazioni del mondo associazionisti, del nostro mondo, della nostra rete associativa, ma soprattutto rappresentare quella che è in questo momento la visione e le visioni e le considerazioni della rete associativa Ammic su questo tema. In questi giorni vi è stato un acceso dibattito: ridimensionamento della legge, allargamento della legge, rallentamento, diciamo così, del progetto personalizzato per la vita indipendente, tutta una serie di questioni che sono state poste. E naturalmente, una volta e per tutte, io non ho rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa. L'unica dichiarazione ufficiale è quella che rilascerò in questo momento alla nostra, diciamo così, alla nostra voce.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. La settimana scorsa, come ben sapete, con il decreto milleproroghe è stata, diciamo così, un attimino differita al 1 gennaio 2027 l'avvio della nuova riforma per la disabilità per quanto riguarda i processi di accertamento sulla valutazione di base e conseguentemente sulla valutazione multidimensionale. Ridimensionamento, differimento, allentamento di quella che è la, diciamo sì, la questione intorno a questo tema. Benissimo, noi non abbiamo rilasciato dichiarazioni, l'unica dichiarazione è quella che rilascerò io in questo momento. La legge delega sulla disabilità, figlia della legge delega 227 del 2021 e successivamente del decreto legislativo 62/2024, era partita come sperimentazione in 9 province il 1 gennaio 2025. Vi sono delle criticità? Certamente vi sono delle criticità, legate soprattutto al certificato medico introduttivo, legato soprattutto alla complessità della piattaforma su cui i medici devono redigere il certificato introduttivo, legato soprattutto ad una, diciamo così, carenza di informazioni che sono state date, soprattutto perché mancavano anche altri provvedimenti integrativi, ma soprattutto legata al fatto che non vi è stato il tempo di poter realizzare quella dovuta formazione nei confronti dei cosiddetti medici certificatori. Però veniamo al dunque di oggi. È stata differita. Che cosa significa? È un differimento? È un allentamento? La posizione di Anmich è la seguente. Noi siamo, diciamo così, orientati a voler assolutamente salvaguardare questa riforma. È una riforma importante, l'abbiamo voluta, l'abbiamo assecondata, l'abbiamo accompagnata. È certo però che vi è da dire che io, se il rallentamento o se il differimento è certamente un tentativo prudenziale di creare, per far sì che si creino le condizioni perché effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga tutto questo. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025 con 9 province, è altrettanto vero che a queste se ne aggiungeranno altre 11, cioè una provincia per ogni regione. Mi sovviene in Puglia la provincia che sarà oggetto di sperimentazione sarà la provincia di Lecce, in Liguria sarà la provincia di Genova, nel Molise sarà la provincia di Isernia, in Piemonte sarà la provincia di Alessandria, quindi in Sicilia sarà la provincia di Palermo. Quindi, come vedete, io non vedo assolutamente un rallentamento, anzi vedo un tentativo prudenziale di allargare piano piano i territori oggetto di sperimentazione ed allargare piano piano anche quelle che sono le condizioni delle disabilità oggetto di sperimentazione. Fino ad oggi vi erano soltanto 3 patologie di oggetto di sperimentazione, invece queste patologie saranno allargate anche ad altre condizioni di disabilità, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizio e preconcetto, non bisogna assolutamente arroccarsi su posizioni integraliste e non intervenire se questa riforma dovesse presentare delle, diciamo sì, criticità. Quindi questo tentativo, per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento ad Anmich, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo per noi, è una, diciamo così, noi non possiamo che dare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava

troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si volesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche diciamo così, addolcita in alcuni punti ed in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio per far sì che poi il 1 gennaio 2027 o quando sarà si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi l'abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti siamo stati tacciati di pessimismo, quando noi già qualche mese fa, prima che del 1 gennaio 2025, ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere avviato, che deve partire, ma che deve partire con tutti i crismi e che deve partire chiaramente in modo tale da non arrecare danno, difficoltà alle persone che fanno richiesta di una prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale doveva essere un attimino più contenuta, siamo altrettanto convinti che queste forme di prudenza nel far decollare piano piano la riforma siano le benvenute. Quindi questa è la posizione della rete associativa ANMIC e questo è quello che noi andremo a definire in tutti i contesti. E certo è chiaro che non molleremo assolutamente molleremo la presa su questo tema, lo continueremo a seguire, lo continueremo a monitorare, lo continueremo ad enfatizzare eventualmente dovesse essere enfatizzato, lo continueremo, diciamo così, a criticare se vi sono degli elementi di criticità che devono essere posti in evidenza. Quindi assolutamente non vediamo né una diminuzione di questa riforma, né altrettanto invece siamo convinti, così come altrettanto siamo convinti che dobbiamo piano piano procedere verso quella implementazione che ci consentirà con estrema serenità di realizzarla su tutto il territorio nazionale. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi siamo nel mezzo del mese di febbraio, il 17, e naturalmente dobbiamo affrontare e voglio parlare di un tema molto caldo, che è proprio quello della sperimentazione delle nuove procedure per l'accertamento delle disabilità. Ci sono delle importanti novità. La sperimentazione è partita in 9 province, purtroppo ci sono delle criticità evidenti che noi avevamo a suo tempo già segnalato che potevano, diciamo così, manifestarsi, che si sarebbero potute manifestare, e purtroppo, ahimè, ancora una volta, oggi è una amara consolazione per noi dire ma forse avevamo ragione, anzi avevamo ragione. Invece resta la delusione che se ci avessero ascoltato, forse oggi non ci troveremmo in una situazione abbastanza, diciamo così, complicata. Ancorché da ogni parte si dice, o quantomeno dalle parti di chi gestisce l'accertamento, dalle parti dell'ambito politico, si dice che va tutto bene. Non è assolutamente così, ma lo vedremo nel dettaglio subito dopo la sigla.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich informa. Vi ho detto, vi ho accennato che il 1 gennaio è partita la sperimentazione. La prima criticità, la sperimentazione è partita in queste 9 province. La prima criticità è che purtroppo la piattaforma con cui si dovrebbe formalizzare, realizzare, redigere il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche funzione di avvio dell'iter amministrativo, purtroppo presenta delle grosse difficoltà. La prima difficoltà è che i medici impiegano un tempo abbastanza significativo, circa 50 minuti, per formalizzare tutti i passaggi del certificato stesso, quindi della piattaforma stessa, oltre a incontrare delle difficoltà nell'inviare il cosiddetto certificato. Al momento, in queste 9 province, ancorché la sperimentazione riguarda soltanto 3 condizioni di disabilità, in queste 9 province però l'avvio della fase amministrativa con la redazione del certificato medico introduttivo secondo le nuove, diciamo così, disposizioni, ahimè, purtroppo incontra difficoltà perché non è stata ancora programmata una sola visita, sia per quanto riguarda le 3 condizioni di disabilità, ma sia per quanto riguarda per tutte le altre condizioni. Quindi la cosa grave è che se una persona con una condizione che oncologica, che gli porta dei problemi da questo punto di vista, ha presentato il certificato, se è riuscito ad inviare il certificato, ancora non è stato sottoposto ad accertamento. Quindi ciò significa che purtroppo viene negato un sacrosanto diritto a tante persone. E allora, qualche tempo fa noi avevamo proposto di dover rinviare di qualche settimana, di qualche mese, di qualche bimestre, di qualche trimestre questa via della sperimentazione. Fummo tacciati di, diciamo così, di assoluta poca visione rispetto a questa norma, fummo tacciati di essere delle cassandre dei tempi moderni. Ahimè, purtroppo la realtà è questa e oggi si deve ricorrere ai ripari. La stessa INPS, che comunque cerca di garantire, che cerca che tutto si risolverà nel più breve tempo possibile, purtroppo sa bene che ci troviamo in una situazione di difficoltà. Ma non lo diciamo noi, lo dicono gli attori principali di questo processo, che sono i medici. Perché poi ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo fare le leggi più belle di questo mondo. La politica può individuare, diciamo così, le visioni, le strategie, le politiche più, diciamo così, consone, più belle di questo mondo, in linea del tutto teorica, ma poi praticamente chi deve procedere all'accertamento sono i medici. E ahimè, purtroppo i medici oggi non hanno gli strumenti per poter procedere all'accertamento. Innanzitutto

c'è difficoltà proprio nell'avviare tutta la fase dell'accertamento e delle procedure. E poi perché purtroppo, ahimè, non vi sono quegli strumenti per una valutazione che deve essere una valutazione che deve tener conto non più solo dell'aspetto medico-legale, ma deve tener conto anche diciamo sì, dell'ambito psicosociale. Quindi coniugando questo ICD e questo ICF, che poi al cittadino tutto sommato può interessare poco, può interessare quasi nulla, il cittadino vuole semplicemente, deve e ti chiede di esigere un proprio diritto, quello di essere sottoposto ad un accertamento per definire una sua condizione, una condizione di disabilità o lieve, medio, grave, o una condizione di non disabilità. Quindi è un diritto che il cittadino deve esercitare, e in questo momento, ahimè, credo che questo diritto gli è un po' compresso, gli è un po', diciamo così, diciamo, un attimino di difficile esigibilità. Quindi questo che si sta manifestando. Si sta manifestando in queste 9 province, tant'è che oggi, in questi giorni, vi è la necessità di approntare attraverso il decreto mille proroghe una disposizione di norma che va a rinviare di un anno l'introduzione dell'accertamento su tutto il territorio nazionale con la nuova visione del decreto legislativo 6224, cioè posticipiamo di un anno l'avvio, diciamo sì, dell'accertamento con nuove norme su tutto il territorio nazionale. Però a partire da settembre, sempre, è stato già approvato, questo decreto è stato già approvato al Senato, adesso deve andare all'altro ramo del Parlamento. Che cosa succederà? Che però da settembre, almeno per ogni regione, una provincia partirà con la sperimentazione. Quindi alle 9 province che sono dislocate nelle 9 regioni che sono state individuate con il precedente decreto, si aggiungeranno altre 11 province che sono dislocate in altre 11 regioni. Quindi una provincia per ogni regione avvierà da settembre, si aggiungeranno, queste altre 11 province si aggiungeranno alle 9 già in fase di sperimentazione, si aggiungeranno queste altre 11, e quindi ogni regione avrà una provincia dove si andrà a sperimentare questo, diciamo così, questo nuovo percorso. Naturalmente il gestore unico sarà l'INPS. Io mi auguro e spero che in queste altre province, queste altre 11 province che si, diciamo così, andranno ad accodare alle 9 già oggetto di sperimentazione, per quel tempo, per settembre, per quel tempo, i problemi che oggi sono presenti, sia dal punto di vista della piattaforma, diciamo così, digitale che l'Inps ha messo a disposizione, sia dal punto di vista del certificato medico, che comunque, diciamo così, attraverso tanti diciamo, passaggi rende complicata la formulazione e la redazione stessa del certificato, e attraverso la ristrutturazione delle commissioni, che spero lo si faccia per tempo e non si aspetti l'ultimo istante per poterlo fare. Ecco, diciamo che speriamo che in queste 11 province non si incontrino le stesse difficoltà che stiamo oggi incontrando nelle 9 province che, per un certo verso, per certi aspetti, pensando pure in modo un po', diciamo così, particolare, stanno facendo da capo. Quindi mi auguro che chi di competenza attui immediatamente alcuni correttivi. Il primo correttivo è cercare di snellire la piattaforma per la redazione del certificato medico introduttivo. Il secondo correttivo è asciugare, diciamo così, tutti i passaggi che sono presenti in questa piattaforma. Il terzo, definire con precisione una regolamentazione che possa dare all'istituto su tutto il territorio nazionale, e quindi qui dovrebbe essere l'istituto a regolamentare, diciamo, tutte le procedure, ma soprattutto incominciare a intervenire per tempo per realizzare, diciamo, tutte quelle fasi propedeutiche per realizzare effettivamente un accertamento e fare la sperimentazione. Altrimenti la sperimentazione non la faremo mai, perché al momento siamo partiti dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista medico-legale, biopsicosociale, la sperimentazione non è ancora partita.
visite non sono state

calendarizzato. Ecco, su questo noi crediamo di dover ancora una volta alzare le antenne, alzare l'asticella di monitoraggio rispetto a quello che si sta realizzando, augurandoci che quanto prima tutto si risolva positivamente. Naturalmente il tempo purtroppo qui è tiranno, vorrei ampliare questo tipo di discorso, lo faremo sicuramente nelle prossime puntate, perché adesso il tempo è scaduto e quindi vi devo necessariamente salutare e augurarvi solo buon prosieguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amic in forma. Oggi è 19 febbraio. Come vi dicevo nella puntata precedente, in cui ci siamo soffermati sulla questione riguardante, diciamo, sì, la sperimentazione per le procedure per l'accertamento per le disabilità, le criticità purtroppo sono evidenti. Speriamo di poterle risolvere, ma oggi io vorrei fare un discorso un po' più generale su questa legge, perché è giusto fare anche dei chiarimenti, parlarne un po' approfonditamente, cercando di spiegare che questa legge è importante, sì, è significativa, ma cercando anche di far capire che la dobbiamo rendere quanto più performante possibile al nostro sistema. E questo non significa criticare la legge, non significa, diciamo così, ritenere la legge una cattiva legge, ma significa anche lavorare per renderla, diciamo così, effettivamente esigibile, efficiente ed efficace. Ne parliamo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di oggi 19 febbraio. Come vi ho detto, oggi parliamo della legge delega sulla disabilità. Mettendo da parte, diciamo, quelli che sono i pregiudizi e i preconcetti. La legge nasce per una grande volontà anche del mondo associazionistico delle persone con disabilità. Nasce con un obiettivo, la 227 del 2021, nasce con l'obiettivo di incominciare a considerare la persona con disabilità, la persona che si trova in una determinata fase della sua vita a dover convivere con una disabilità, non più un oggetto meramente passivo, ma un soggetto al centro del sistema. E quindi questo è importante e significativo. Il cittadino con disabilità non più visto, la ratio della legge è quella di considerare il cittadino con disabilità non più visto come un oggetto passivo, ma come persona attiva e naturalmente come persona al centro del sistema. Una persona che non necessariamente deve soltanto essere oggetto passivo di interventi socio-economici, assistenziali rispetto alla quotidianità della sua vita, ma una persona che invece a pieno titolo possa partecipare alla vita quotidiana della nostra nazione. Ed ecco l'importanza di questa legge. Il cittadino al centro, visto non più solo nella sua condizione medico-legale di disabilità, ma visto nella sua condizione di cittadino, con al centro del suo sistema, con due considerazioni. La prima, una considerazione medico-legale, ma che si coniuga anche in una condizione, ad una condizione biopsicosociale. Quindi un cittadino che ha il pieno diritto di essere, a cui è riconosciuta una disabilità, ma che ha il pieno diritto di poter partecipare alla vita con pari opportunità, con la quotidianità che spetta alla dignità di ogni cittadino. Quindi da questo punto di vista la legge è per noi una legge importante. Però è chiaro che questa legge deve funzionare e va fatta, quindi vanno create le condizioni perché il cittadino non sia, diciamo così, sottoposto ad una inutile, continua fase di verifica delle condizioni sanitarie, se permangono le condizioni sanitarie. Il cittadino non deve trovare difficoltà nel fare una domanda e aspettare un anno e mezzo, come in alcune aree territoriali avviene, per essere riconosciuto un diritto. Il diritto del cittadino di non aspettare, diciamo così, di essere vessato in certi punti, per certi aspetti, quasi come colui il quale deve dimostrare la sua, diciamo così, onestà rispetto ad un accertamento che ha delle, diciamo così, anche in alcuni momenti erano anche accertamenti a quanto inquisitori, no? Quasi come se ci fosse una lotta continua tra il cittadino e i rappresentanti dello Stato, chi era in commissione, quasi una lotta per cercare uno, scusate il termine, di prendere in giro l'altro, l'uno di fregare gli altri, e gli altri attenti, diciamo così, guardiani di una situazione che invece non deve esistere, nel senso che il cittadino ha il diritto di richiedere una prestazione, un accertamento e un'eventuale prestazione successiva, e quindi da questo punto di vista bisogna agire con serenità, con trasparenza, con linearità. E quindi la legge per noi è molto importante, però la dobbiamo far funzionare. Noi siamo partiti il 1 gennaio, però purtroppo, ahimè, le preoccupazioni che c'erano si stanno manifestando. Il cittadino trova difficoltà a richiedere il certificato medico. I medici di base trovano difficoltà nel formulare un certificato. I tempi si allungano tantissimo, perché ci vuole molto più tempo per formulare il certificato, ma la cosa un po' più grave è che a questo punto incomincia una rincorsa e un rincaro della prestazione che il medico esercita in quel momento verso il cittadino. Quindi i medici certificatori, i medici di base, non sono assolutamente favorevoli a rilasciare questo certificato. I medici certificatori che lo fanno, a prescindere dalla loro funzione di medici di medicina generale, certamente richiedono una prestazione economica molto alta, e quindi questa è un'altra delle criticità che sono presenti. Quindi la legge, nella sua razza, è una legge che noi condividiamo, è una legge che noi apprezziamo, è una legge che come mondo associazionistico abbiamo voluto, però è altrettanto vero che è una legge che dovrebbe, se è vero come è vero, che ha come compito e come obiettivo quello di sburocratizzare la situazione, di rendere più facile ai cittadini districarsi nei meandri della burocrazia, deve anche creare le condizioni perché però il cittadino possa richiedere, esigere questa prestazione. Purtroppo, ahimè, le premesse della legge in questo momento sono un attimino disattese, proprio perché vi è una particolare difficoltà nella redazione del certificato medico introduttivo.

E allora bisognerebbe agire su quello. Quindi l'autorità politica delegata dovrebbe realizzare effettivamente un incontro a 360 gradi anche all'interno dell'osservatorio con gli ordini professionali dei medici, con le mondo associazionistico delle persone con disabilità che già sono presenti all'interno dell'osservatorio, in modo tale da poter individuare, diciamo così, un percorso che possa portare a snellire tutto questo. Possa portare a calmierare il prezzo dei certificati, possa portare, diciamo così, a rendere accessibile il sistema in modo facile e fruibile, in modo tale che i medici certificatori, i medici di base, i medici che redigono il certificato, compatibilmente con l'impegno che devono profondere nella redazione di questo certificato e la responsabilità che devono porre all'interno di questo certificato, però possono farlo in tempi, diciamo così, consoni al tempo che si può dedicare, visti gli impegni che hanno i medici in questo momento e vista anche la carenza di medici che possono dedicare per la redazione di un certificato. Quindi sarà poi la commissione che farà l'accertamento, che visiterà il soggetto, che andrà a valutare attentamente se le condizioni sanitarie del richiedente sono tali da poter erogare una prestazione, da poter valutare quell'accertamento, un accertamento che merita questa o quella prestazione. Quindi, da questo punto di vista, noi la legge l'apprezziamo. Quello che non apprezziamo è che poi ci siamo persi in un bicchiere d'acqua, nel senso che la legge poneva il cittadino al centro, ma poi i decreti attuativi l'hanno resa particolarmente complicata. Ecco, io ho detto all'inizio, e lo dico adesso, nessun preconcetto, nessun pregiudizio verso questa legge che noi condividiamo, nessun però integralismo nell'arroccarci su posizioni integraliste per dire no, non interveniamo per fare, diciamo così, per snellire questa situazione. Quindi chi lo deve fare? Si assuma la responsabilità di farlo. Sarà la politica, sarà l'istituto che è deputato all'accertamento. Noi la nostra parte la vogliamo fare. Vogliamo mettere a vostra disposizione il nostro osservatorio privilegiato, perché noi siamo presenti nelle commissioni, siamo presenti su tutti i territori, quindi vi possiamo dire e vogliamo dire quali sono le difficoltà e quali sono le criticità che sono presenti sui territori? Criticità, badate bene, che molto spesso non dipendono né dall'istituto che è l'ente accertatore né dalla politica, ma le nostre criticità derivano anche dalla orografia del nostro territorio, dalla connotazione del nostro territorio. Se ci si mette una visita, se prendiamo una provincia, Brescia, e il capoluogo di il gabinetto diagnostico è soltanto Brescia come capoluogo di provincia, è chiaro che tutti intorno, tutte le persone che devono venire dalla provincia, incontreranno delle difficoltà notevolissime. Se prendiamo la provincia di Salerno, che è lunga oltre 200 km, e noi le visite le si fa soltanto a Salerno o in un'altra, diciamo così, IPS, diciamo così, sempre un po' centrale rispetto al territorio. Ma quelli che devono venire dal confine della Calabria, come faranno ad arrivare a Salerno? Dovranno fare 150-160 km per fare una visita. Ecco che allora dobbiamo ragionare, dobbiamo valutare e dobbiamo tutti insieme trovare il giusto equilibrio in tutto quello che si farà. Con questo termina il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio Anmich 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
5: Pubblicato il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'ente nazionale a tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'ufficio legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmich, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
6: Dobbiamo essere concreti, è la parte che mi piace di più, la parte sulla quale dobbiamo investire. E per poter investire sulla concretezza, noi dobbiamo avere le braccia per lavorare. E le braccia per lavorare in questo paese, sulle norme, sui servizi, su tutto quello che serve ai bisogni dei cittadini, lo costruisce chi sta negli uffici. Quindi da un lato c'è una valorizzazione di questo lavoro, dall'altro lato c'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata a delle vecchie prassi, perché è legata ad antichi modi di pensare, perché il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, l'ha detto benissimo il presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge delega, della riforma sulla disabilità, un accenno l'ha fatto l'avvocato Sabin, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, lo dice, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, il presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè è arrivato il momento di cambiare adesso, non dopo, domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, ma anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62, che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reversibilità, è un esempio, ma è molto calzante. Perché? Perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione. lezione è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma a chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori e istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici,

fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport. Magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la Spiaggia dei Valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti, che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica, e vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità. Perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare, e non va bene così, perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali, ci dobbiamo essere anche noi. Bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti. Sappiamo che ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non potete dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale? Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure è come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che, se vogliono e hanno diritto all'assistenza, questo è un altro esempio, perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire, per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza. Cioè no, non può andare al parco, perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire. Ecco, no, sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale. Anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione, e noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, eh? È per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle nuove province, ma poi sarà capillare in tutto il paese. Per
perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità per primo sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa epocale e straordinaria è che saranno le istituzioni a doversi muovere. Non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, non quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro. Ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti, e questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo in questo prossimo G7 perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU, e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per le disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura, a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a investire sulle potenzialità, sui talenti e sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro. Quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. E però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di chiamarsene fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi: l'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte, nemmeno per il dottore, intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo di maniera architettonica, possiamo partire da lì, intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese, e poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare, e noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con il mio staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di formazione su chi direttamente ha contatto con la presa

0: persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo. Però io sono sicura che siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
5: Ben ritrovati a questa nuova edizione di Anmich Informa Magazine, il rotocalco di informazione dedicato al mondo della disabilità. In questa puntata parleremo delle pensioni di invalidità civile, parleremo di quelli che sono stati gli anni 60 e quindi l'inizio di quello che è stato il percorso per il riconoscimento di alcuni dei diritti riservati alle persone con disabilità. E poi infine nella rubrica L'approfondimento parleremo di come presentare la domanda di invalidità civile. Ma tutto questo subito dopo la sigla.
1: Anmich Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmich, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmich 24. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmich 24.
5: Ed eccoci ritrovati in studio, siamo in compagnia del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich, l'ente a tutela delle persone con disabilità. Ben trovato, professor Pagano.
6: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri teleascoltatori per questa nuova, diciamo così, per questa trasmissione.
5: Presidente, uno dei tanti problemi che affliggono le persone con disabilità sono gli importi pensionistici, troppo bassi. Ma qual è la reale motivazione?
6: Beh, guardi, questo è un tema ed è un problema che è sempre stato posto dalla nostra associazione all'attenzione delle istituzioni in genere. Ma ultimamente anche la Corte Costituzionale ha ritenuto quegli importi veramente poco dignitosi per la persona con disabilità. E noi, forti di questo e forti anche di tutti i nostri trascorsi storici, voglio ricordare la proposta di iniziativa popolare di cui Anmich fu interprete nel 2008 per adeguare gli importi delle pensioni e degli assegni, perché in questo momento è veramente ineludibile dover procedere ad una rivisitazione di questi importi. La stessa Corte Costituzionale, come dicevo, ha ritenuto poco dignitosi quegli importi, ha ritenuto veramente poco congrui quegli importi. E noi, forti di questo, stiamo sempre con forza riproponendo a tutti in tutte le legislature che si sono susseguite in questi ultimi 15 anni, ma soprattutto a tutti i governi che si sono succeduti in questo periodo, di dover mettere mano assolutamente a questi importi. Oggi purtroppo, con la ripresa delle attività parlamentari e con la ripresa dell'attività di governo dopo la tornata elettorale del settembre scorso, speriamo di poter avviare quel processo di interazione, quel processo di confronto, quel processo di critica verso il governo, perché possa incominciare effettivamente immediatamente a rivedere questi importi. Non si può più aspettare. L'aumento delle bollette, l'aumento del costo della vita, l'aumento delle fonti energetiche, purtroppo

0: stanno mettendo in ginocchio migliaia e migliaia di persone con disabilità e le loro famiglie.
1: Presidente Pagano, era il lontano 2008. L'ANMICE, attraverso la sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale, lanciò la famosa petizione popolare, una raccolta di firme che vide le persone con disabilità e i loro familiari presenti in tutte le piazze italiane per raccogliere la firma e per richiedere al governo di allora gli aumenti delle pensioni di invalidità. Dal 2008 ad oggi sono passati diversi anni, ma questa famosa petizione popolare non è mai stata discussa. Per quale motivo?
0: Ma guardi, noi lo stiamo ripetendo in tutti i confronti. Oggi purtroppo quelle pensioni hanno subito un lieve aumento rispetto al 2008, quando noi, come dicevo, ci facemmo interprete di questa proposta di legge di iniziativa popolare, semplicemente perché vi è stata un'indicizzazione della vita. E oggi, di fronte ad una, diciamo così, inflazione che incomincia a viaggiare in modo veramente preoccupante, purtroppo queste pensioni sono veramente minime, sono meno, poco più di 9 euro al giorno. Ora pensate voi che una persona con disabilità, un invalido, debba vivere con 9 euro o poco più, 9 euro e qualche centesimo al giorno? È veramente impossibile. Ecco perché è ineludibile mettere mano a questo annoso problema. Noi siamo pronti al confronto, ma non possiamo più aspettare, a costo anche di intraprendere iniziative abbastanza veementi di protesta.
1: Bene, Presidente, un attimo di pazienza anche per voi, 30 secondi e ritorniamo subito in studio per continuare a parlare di disabilità e dei famosi importi pensionistici.
2: Diventa anche tu socio ANMICE. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMICE più vicina a te. ANMICE, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Presidente Pagano, sono passati diversi anni dal 2008, ma questa proposta è ancora valida?
0: Beh, guardi, lei mette un po' il dito in una ferita aperta. Noi nel 2008 ci rendemmo interpreti di questa azione e naturalmente fummo anche lasciati soli. Anche tante altre associazioni similari alla nostra, altre associazioni che operano nel campo della disabilità, si ritrassero rispetto a quel momento. Noi invece credevamo che quel momento doveva essere un momento di particolare attenzione nei confronti delle istituzioni. E da soli, grazie alla nostra rete associativa, alle nostre sedi provinciali, alle nostre delegazioni comunali, noi raccogliemmo oltre 450.000 firme. Ma guardate, voglio precisare che quelle firme furono tutte certificate dai notai o dagli organi preposti a certificare e a validare quelle firme. Noi non siamo stati quelli che hanno raccolto le firme nei mercati, nei luoghi pubblici, noi l'abbiamo raccolto nelle piazze, interessando singolarmente le famiglie dei nostri disabili, dei nostri soci. L'amarezza che quella proposta giace in un cassetto del Parlamento italiano è tanta. La magra consolazione è che la Corte Costituzionale, dopo 12 anni, ci ha dato ragione. Ecco, noi in virtù di questa ragione e soprattutto per dar conto alle migliaia di persone, alla nostra rete associativa, ai nostri presidenti provinciali, ai nostri dirigenti provinciali, dobbiamo necessariamente adoperarci perché quella proposta di legge di iniziativa popolare, allora calendarizzata anche al Senato, ma che poi giace in un cassetto, possa essere ripresa e che il governo e il nuovo Parlamento mettano mano immediatamente a questa riforma. Ripeto, è poco dignitoso per una persona disabile vivere con un importo simile. Accanto a tutto questo, poi è chiaro, ci saranno altre azioni che dovranno portare ad un'assistenza ancora più compiuta per le persone con disabilità. Bisogna cambiare gli importi, perché è chiaro che nel 2008 noi sapevamo che avevamo una crisi economica di dimensioni profondissime e chiediamo un aumento di soli 50 euro. Oggi non è più possibile, oggi viviamo in un contesto con delle contingenze completamente diverse, e anche quegli importi dovranno essere adeguati alle pensioni minime, alle pensioni che oggi permettono ad un cittadino

0: Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie, migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria, la terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.
1: Presidente Pagano, 2 minuti per raccontare gli anni 60. L'associazione è nata nel lontano 1956, ma per quale motivo alcune persone hanno sentito la necessità di costituire questa associazione?
2: Beh, diciamo che ANMIC nasce nel 1956 e mi piace sottolineare che nasce in una provincia della regione Puglia, in quel di Taranto. I primi anni furono anni difficili perché si cercò di aggregare intorno ad un unico nucleo le tante associazioni che erano un po' disperse su tutto il territorio nazionale. E in questo ANMIC fu molto brava, furono capaci i dirigenti di allora di ANMIC di riuscire a coagulare intorno ad un unico nucleo tante associazioni sparse sul territorio. Ecco che nasce ANMIC. I primi anni furono anni difficili, complicati, perché in quel momento le persone con disabilità erano relegati nelle loro case, erano relegati negli angoli delle loro case e talvolta erano agli angoli delle piazze, delle chiese, a chiedere un piccolo obolo per poter sopravvivere. ANMIC invece ha avuto la capacità di riportare la dignità delle persone al centro dell'attenzione. E poi nel 1961 la sede centrale dell'associazione si trasferisce a Roma e da quel momento inizia tutto un percorso che vede, diciamo così, la ramificazione su tutto il territorio provinciale, la riorganizzazione dell'associazione in sedi provinciali e poi successivamente in sedi regionali, e naturalmente si incominciano quelle interazioni con le istituzioni di allora per poter dare quel giusto riconoscimento all'associazione e alle persone con disabilità. Il riconoscimento alle persone, quindi, con disabilità, poi negli anni è avvenuto attraverso l'implementazione di un quadro normativo ricco e significativo. Il riconoscimento dell'associazione è avvenuta

0: attraverso una serie di norme che si sono susseguite nel tempo e che ne hanno determinato e decretato la quale associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Sono stati anni molto difficili. Poi vi sono stati i primi provvedimenti, le prime conquiste che sono avvenute attraverso l'emanazione di leggi in favore della categoria. Da prima della nascita di ANMIC o della Costituzione, meglio ancora di ANMIC, il quadro normativo era molto, diciamo così, scarso o quantomeno andava ad incidere o andava a riguardare determinate categorie. Eravamo negli anni post bellici e quindi gli invalidi di guerra, oppure altre categorie che purtroppo in seguito alla guerra avevano acquisito una, diciamo così, disabilità. Parlo dell'unione dei ciechi, e quindi la invalidità civile invece era relegata quasi come se fosse solo un problema della famiglia, della persona, perché una poliomielite che poteva causare e che causava nel migliore dei casi causava una disabilità, non era considerata assolutamente non era un problema dello Stato. E grazie ad ANMIC invece vi è stata quella forte presa di coscienza che ha portato al riconoscimento di una categoria, cosa che ancora oggi ANMIC svolge in modo significativo su tutto il territorio nazionale.
1: Presidente Pagano, abbiamo parlato degli anni 60, abbiamo parlato della nascita dell'associazione l'ANMIC del 1956, oggi è una realtà completamente diversa, più presente sul territorio attraverso la sua rete associativa.
0: Beh, certo, oggi la storia di ANMIC si è evoluta con l'evoluzione della nostra società e ANMIC ha contribuito ad evolvere la nostra società. E noi oggi dobbiamo essere anche al passo coi tempi, non possiamo pensare, noi siamo orgogliosi del nostro passato, dobbiamo vivere il nostro presente, ma dobbiamo guardare e scrutare anche il futuro. Non possiamo rimanere ancorati a concezioni che vanno di pari passo con l'evoluzione della società. Ecco perché noi oggi abbiamo le nostre 104 sedi provinciali che svolgono un'azione di contatto diretto con tutte le persone con disabilità, perché noi per legge tuteliamo tutte le persone con disabilità, non soltanto i nostri soci. Poi abbiamo le nostre 19 sedi regionali, abbiamo tante delegazioni comunali, ma a tutto questo voglio aggiungere anche altri, diciamo così, settori in cui ANMIC ha sviluppato la propria azione, partendo dalla sede nazionale, con l'ufficio antidiscriminazione, che è un ufficio a supporto della sede nazionale, con i vari uffici che tendono a concretizzare quelle che sono le attività territoriali delle sedi provinciali. In ultimo, e non per ultimo, abbiamo dotato ANMIC anche di quegli strumenti attuali per poter raggiungere un maggior numero di persone con disabilità. Mi riferisco alla nostra radio, Radio ANMIC 24, alla nostra TV web, ai nostri social, al nostro giornale che viene inviato a tutti i nostri soci. Quindi oggi e a tutte le collaborazioni che ANMIC ha instaurato con altri enti, con altre organizzazioni per essere sempre più vicino alle persone con disabilità. Oggi ANMIC conta una rete associativa di primissimo piano, ma conta anche su migliaia e migliaia di volontari che svolgono quell'azione che nell'animo di ANMIC e nel DNA di ANMIC è sempre stata la tutela delle persone con disabilità.
1: Benissimo, Presidente, è stato esaustivo e credo che l'impegno dell'ANMIC dal 1956 ad oggi sia tangibile e lo ritroviamo nelle leggi, nella normativa vigente. Ringraziamo il professor Nazzaro Pagano, Presidente nazionale ANMIC, l'ente a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.
0: Grazie a voi e grazie a tutti i nostri teleascoltatori, a tutti i nostri soci e a tutti i nostri simpatizzanti.
1: Qualche secondo e parleremo nella nostra rubrica dell'approfondimento di come presentare la domanda di invalidità civile e accedere ai benefici quali invalidità civile, legge 104, l'accompagnamento, l'indennità di frequenza e anche la legge 6899. Rimanete con noi.
2: La ANMICH è l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato.

0: la legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ed eccoci ritrovati in studio per questa ultima parte dedicata all'approfondimento di Anmic Informa Magazine. Come detto in apertura, parleremo quest'oggi di come si presenta la domanda di invalidità civile. Ebbene, una premessa sostanziale che voglio evidenziare è quanto descrive all'interno del regolamento l'INPS sul proprio sito, parlando proprio in tema di invalidità civile. Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche, un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Partiamo da questo concetto, quindi questa è la premessa che proprio l'INPS ha inserito nel sito quando parla della tematica dell'invalidità civile e fissa quelle che sono le regole. Come si presenta la domanda per il riconoscimento dello status di invalidità civile? La domanda si presenta in maniera telematica, lo si fa nei confronti dell'INPS, ma prima di procedere alla domanda amministrativa, la persona che vuol essere sottoposta a visita medica deve andare da il medico, generalmente il medico curante, ma anche altri medici vanno bene, l'importante è che abbiano il famoso PIN d'accesso sulla piattaforma INPS e presentare questo certificato medico nel quale vengono raccolte tutte quante le patologie. È evidente che a visita medica, quando poi la persona sarà chiamata, è necessario presentare una documentazione degli specialisti, sempre di struttura pubblica, che attesti quelle patologie. Quindi questa documentazione è bene che il medico che spedirà ne sia a conoscenza. Una volta quindi che il medico avrà spedito quindi il certificato medico online sulla piattaforma dell'INPS, è necessario spedire adesso la domanda amministrativa. Ci si può rivolgere ad uno degli enti preposti e quindi le associazioni di categoria, come ad esempio l'ANMIC, un patronato, ma il cittadino può spedirla anche in maniera totalmente autonoma. Ovviamente nella compilazione della domanda amministrativa si andrà ad inserire quel numero, quel codice che avrà generato il certificato del medico online. In quella maniera la domanda amministrativa si andrà a collegare con la certificazione medica e da quel momento partirà la decorrenza della presentazione della domanda sulla piattaforma dell'INPS. Successivamente la persona sarà contattata attraverso un messaggio, attraverso una convocazione che potrà avvenire anche via mail, per la data, il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi nella commissione medica. Da quel momento la persona sarà sottoposta a visita e nei mesi successivi riceverà a casa il famoso verbale di invalidità civile. Questa è la procedura per la presentazione della domanda di invalidità civile, ma anche per quello che concerne la legge 104 e la legge 6899. Bisogna anche tener conto di quelli che sono le percentuali di invalidità che danno diritto a poter percepire una provvidenza economica e soprattutto i parametri per poterla percepire. Ma di tutto questo ne parleremo nella prossima puntata. Grazie per essere stati con noi.
0: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore e responsabile Anmic 24.
3: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.
1: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Pubblicato il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'Ente Nazionale a Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'Ufficio Legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa ANMIC, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
3: Dobbiamo essere concreti, è la parte che mi piace di più, la parte sulla quale dobbiamo investire. E per poter investire sulla concretezza, noi dobbiamo avere le braccia per lavorare. E le braccia per lavorare in questo paese, sulle norme, sui servizi, su tutto quello che serve ai bisogni dei cittadini, lo costruisce chi sta negli uffici. Quindi da un lato c'è una valorizzazione di questo lavoro, dall'altro lato c'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata alle vecchie prassi, perché è legata ad antichi modi di pensare, perché il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, l'ha detto benissimo il presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge delega, della riforma sulla disabilità, un accenno l'ha fatto l'avvocato Sabin, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, il presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè è arrivato il momento di cambiare adesso, non dopo, domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, ma anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62, che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reversibilità, è un esempio, ma è molto calzante. Perché? Perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori e istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport. Magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la Spiaggia dei Valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti. Che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica. E vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità. Perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare. E non va bene così. Perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali, ci dobbiamo essere anche noi. Bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti. Sappiamo che ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non potete dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale? Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che, se vogliono e hanno diritto all'assistenza, questo è un altro esempio, perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire, per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza, cioè non può andare al parco, perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire, ecco, no? Sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale. Anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione, e noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, eh? È per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle nuove province, ma poi sarà capillare in tutto il paese. Perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità per primo sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa

0: straordinaria e che saranno le istituzioni a doversi muovere. Non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, non quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro. Ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti. Questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo di questo al prossimo G7, perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per le disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a investire sulle potenzialità, sui talenti, sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro, quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. Però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di chiamarsene fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria, che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi. L'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte, nemmeno per il dottore. Intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo per gli architettoni, ma possiamo partire da lì. Intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese. E poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare. E noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con il mio staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di formazione su chi direttamente ha contatto con la persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo, però io sono sicura che siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamich in forma. Innanzitutto buon anno a tutti. È la prima trasmissione del 2025 e quindi non possiamo non aprirla dedicando a voi un fervido augurio di buon 2025, sperando che il 2025 sia foriero di buone notizie e di accadimenti concreti nei confronti delle persone con disabilità, delle loro famiglie. Quindi partendo da questo augurio, oggi è venerdì 3 gennaio 2025, un anno si apre e naturalmente in questo nuovo anno diverse opportunità possono, diciamo così, potrebbero materializzarsi e noi naturalmente avvieremo quel percorso che c'è sempre stato per la verità, ma lo avvieremo per quest'anno nuovo, avvieremo quel percorso di confronto con tutte le istituzioni. E quindi naturalmente, come ogni avvio di anno scolastico, quando i ragazzi fanno dei bei componimenti e quindi rappresentano quelli che sono i proponimenti per l'anno futuro, anche noi oggi parleremo di quella che sarà l'azione che Annamich andrà a realizzare nel corso dell'anno 2025. Lo vedremo nel dettaglio, lo vedremo insieme a voi e naturalmente subito dopo la sigla.
1: Annamich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annamich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamich in forma. Un nuovo anno, ci apprestiamo a vivere un nuovo anno, sarà un anno denso di impegni. Naturalmente per la nostra associazione, che è vero che è semplicemente una sottile linea di demarcazione tra quello che è stato fatto fino a qualche giorno fa e quello che continueremo a fare, naturalmente riprendendo spunto da quelle che sono state tutte le attività dell'anno passato. È iniziata innanzitutto, voglio rappresentare a tutti voi, che è iniziata la campagna di tesseramento per l'anno sociale 2025, quindi chi riterrà opportuno continuare a dare sostegno alla nostra associazione, chi vorrà invece aderire per la prima volta alla nostra associazione, chi vorrà continuare ad essere, diciamo così, stimolatore nei nostri confronti, naturalmente è un invito che vi rivolgiamo, perché la nostra forza deriva dal sostegno, dal supporto e dagli stimoli che voi stessi ci date. E sarà un anno, e quindi da questo punto di vista è importante e significativo il vostro apporto. E noi per questo e per gli anni passati e per quello che vorrete fare in futuro vi ringrazieremo sempre. L'altro aspetto che invece tengo a precisare è che nel 2025 si è aperta anche la campagna del congressuale dell'associazione. Un impegno importante che vedrà tutte le nostre sedi territoriali impegnate a realizzare sul proprio territorio un'adunanza di tutta la base associativa per individuare la nuova classe dirigente su base provinciale e per individuare i grandi elettori, i cosiddetti delegati, che al congresso nazionale dell'anno 2026 eleggeranno la nuova composizione dell'organizzazione, quindi degli organi sociali centrali. Sarà un anno

particolarmente intenso. Le sedi provinciali si stanno già preparando, ognuna diciamo così nel proprio ambito territoriale, a sviluppare questo percorso. Naturalmente la sede centrale, con gli organi di vigilanza che sono esterni alla sede, all'associazione ANVICE, che quindi svolgono un'azione di indirizzo, di vigilanza, di diciamo così, e di soprattutto supporto, naturalmente potranno valutare, e quindi saranno poi valutate positivamente queste azioni, proprio per mettere in campo questi momenti di confronto per individuare una linea politica per il prossimo mandato, sia su base territoriale che poi su base nazionale. Per quanto riguarda invece tutta la parte politica istituzionale che l'associazione sta sviluppando in questo momento, naturalmente riprenderemo con forza e con vigore tutta quella che è, diciamo così, in questo momento la riforma della disabilità. Le riunioni si stanno, diciamo così, si stanno realizzando riunioni a livello centrale, ma anche sui territori, proprio e in particolar modo nelle 9 province dove si svilupperà questa sperimentazione, e naturalmente siamo attenti e vigileremo con molta forza, senza fare sconti a nessuno, per individuare effettivamente se questa riforma avrà degli effetti positivi su tutto il sistema, oppure bisognerà intervenire emendativamente per cercare di andarla a modificare. Ribadisco, accogliamo questa riforma con grandissimo spirito innovativo. Certamente non vogliamo rimanere arroccati e non dobbiamo rimanere arroccati su posizioni ben consolidate, oppure pretestuose e anche dettate da preconcetti, laddove non dovesse funzionare. Quindi dobbiamo essere pronti, e questo è un invito che noi facciamo alla politica, al legislatore, al governo, proprio per intervenire su questi con azioni correttive se queste dovessero rendersi necessarie. L'altro punto su cui noi svilupperemo in questa primissima parte dell'anno riguarda tutta la riforma del caregiver. Il Ministero, il Governo ha presentato una proposta normativa per individuare la figura del caregiver. Ci stiamo lavorando intensamente, abbiamo già apportato delle nostre considerazioni, e apporteremo anche delle valutazioni un po' ancora più pregnanti, nel senso che vogliamo intervenire a monte di tutta la norma, prima che la norma si consolidi in un processo parlamentare per essere poi approvata. Abbiamo già dato dei suggerimenti, stiamo facendo una valutazione attenta con i nostri tecnici, ascoltando anche il parere delle nostre famiglie, ascoltando il parere di chi effettivamente vive la situazione rispetto ad un'assistenza familiare importantissima, e quindi per essere messi anche a conoscenza delle reali esigenze del cittadino all'interno del proprio nucleo familiare. Ribadiamo il concetto: per noi è importante la figura del caregiver familiare, tutte le altre figure che sono fuori da questo ambito, da questo contesto, da questo nucleo, certamente vanno analizzate attentamente, ma il fulcro di tutta la norma deve essere assolutamente il caregiver familiare, altrimenti rischiamo poi di fare una norma che andrà a favorire organizzazioni di altro genere, di altro tipo, ma non il nucleo essenziale su cui si basa la nostra società, che è appunto la famiglia. Naturalmente non ci dimenticheremo in questo anno di continuare ad insistere sugli aspetti, soprattutto remunerativi, per quanto riguarda le persone con disabilità, e mi riferisco in particolar modo a tutto quello che è il relativo alle provvidenze di natura economica, proprio parlando delle pensioni. Ripeto, la riforma sta partendo. Noi sappiamo bene che in questo 2025, per quanto riguarda la legge di bilancio, si è potuto fare poco rispetto, intervenendo su alcuni aspetti. Noi vogliamo intervenire su aspetti più strutturali e vogliamo dare una continuità a questi interventi attraverso un congruo e dignitoso importo per quanto riguarda le prestazioni di natura assistenziale, e mi riferisco in particolar modo alla
alle pensioni e anche all'indennità di accompagnamento che ormai da troppi anni resta, diciamo così, legata ad un importo che non può essere certamente considerato dignitoso, soprattutto in considerazione delle difficoltà in cui oggi ci dobbiamo muovere nella nostra società, ma soprattutto anche in considerazione della condizione in cui le persone con disabilità oggi si trovano ad affrontare. Quindi anche questo sarà un aspetto che sarà, diciamo così, oggetto di molta attenzione da parte della nostra associazione. Vorremmo, diciamo così, coinvolgere in tutto questo anche tutta la nostra base associativa, non tanto con degli scioperi che possono rivelarsi, diciamo così, un momento estemporaneo di rappresentazione, ma attraverso anche una petizione che vorremmo lanciare nell'anno 2025 per raccogliere quante più adesioni possibili e quindi poi presentare al Parlamento e al Governo quelle che sono le effettive esigenze dei cittadini con disabilità. L'altro aspetto che vi dicevo, invece, dobbiamo lavorare insistentemente su quello che sono l'accessibilità, le barriere architettoniche, ce ne sono tante per le nostre strade, per le nostre città, aggravate anche da, permettetemi di dire, con molto rispetto, da qualche indisciplinato che purtroppo non rispetta il vivere civile piuttosto che le norme, perché le norme ci sono, ma qui è una questione proprio di civiltà e di culturale. E quindi anche su questo stiamo svolgendo un'azione con il Ministero, con i vari ministeri, con i vari enti, proprio per sviluppare quei percorsi che comunque hanno bisogno di un continuo lavoro di aggiornamento, di accomodamento, perché raggiunto un obiettivo è chiaro che quell'obiettivo deve essere poi mantenuto, quell'obiettivo deve essere performante alle vere e reali esigenze e quindi poi migliorare sempre più le condizioni. Non è facile ed ecco perché, prima di chiudere questa trasmissione, mi rivolgo ancora a voi con un appello, dandoci e quindi esortandovi, laddove volete e laddove potete, a dare forza alla nostra associazione aderendo ad AMIC, che oggi mi permetto anche di rappresentare in modo molto sereno e pacato, rappresenta la più grande realtà sul territorio nazionale di associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. E come ho sempre ribadito, continuiamo a svolgere la nostra azione di tutela e di rappresentanza. Non siamo imprese sociali, non siamo associazioni che svolgono raccolte, fondi, piante, arance, mele, via di seguito, e sono anche, e naturalmente rispettiamo chi le vuole fare. Noi vogliamo avere il vostro supporto, vogliamo avere la vostra adesione e continuare a svolgere in tutti gli ambienti istituzionali in cui si parla di disabilità la nostra azione a vostro favore, a favore di tutti i cittadini. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi rinnovo gli auguri di buon anno, soprattutto sperando che sia un anno che possa essere foriero di buone notizie e di accadimenti concreti e significativi per tutte le persone con disabilità e per le loro famiglie. Grazie, buona giornata e ci risentiamo alla prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

I temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro di

0: PNRR sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale, che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente o dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come

Rete Nazionale Armis affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie, migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria, la terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.

0: Presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
1: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono un consulente del lavoro. Mi sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci, quindi di utilizzare meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio di un conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore a quelle che poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di un'organizzazione, di un ente nazionale come ANMIC. Quindi veramente in questo credo che sia importante anche per me sottolineare qualche passaggio. Voglio salutare i colleghi di governo, la ministra Locatelli, siamo d'accordo non solo ed esclusivamente su chi parla per primo, il viceministro Cirielli, tutti coloro i quali sono qui oggi e che hanno ruoli di rappresentanza nell'associazione o a vario titolo in altre importanti organizzazioni, per i parlamentari, vedo il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Però, torniamo a quello che è il tema. Io ho molto apprezzato quando il Presidente ha detto noi vogliamo orgogliosamente rimanere legati a quella che è la nostra funzione, non solo tradizionale, ma la nostra funzione storica, quella di essere un ente nazionale di tutela e di rappresentanza delle persone con disabilità, non scegliere di diventare impresa sociale, però non perché questa scelta di campo poi voglia in qualche modo anche dare una lettura negativa del percorso dell'impresa sociale, io credo che sia invece una rivendicazione importante, prima di tutto perché si parla di tutela di rappresentanza e questo è un aspetto fondamentale. Poi io credo che ancora più importante sia l'accento sul fatto che quella tutela, quella rappresentanza è rivolta a persone con disabilità. Non è un caso che io abbia iniziato questo intervento ricordando cosa sono stata e il fatto che sono un professionista del mondo del lavoro che ha esercitato la professione per molti anni prima di iniziare questo percorso nel governo di voi. Ma perché io conosco bene qual è la differenza tra la legge 482 del 68 con quella visione di collocamento obbligatorio che poi era in definitiva l'assegnazione di un numero e anche la rappresentazione delle persone invece come contesto e soprattutto come quota numerica, invece qual è la differenza e soprattutto la diversa filosofia della legge 68 del 99 che invece è una norma di inserimento mirato di persone con disabilità. Questo vuol dire aver cambiato paradigma, aver spostato l'attenzione dal numero, dalla tassa che qualche impresa poteva ritenere di dover pagare su un fronte invece importante come quello della solidarietà, per spostarsi invece a un concetto di solidarietà molto più ampio e che tiene conto del fatto che è importante che un inserimento lavorativo sia sia un inserimento che garantisca anche alla persona con disabilità di poter svolgere un'attività lavorativa mantenendo e affermando la dignità della persona. Io credo che sia questo l'impegno che col ministro Locatelli stiamo portando avanti, quello di dare ancora di più concretezza a quei principi che poi devono tradursi in attività concrete che possano essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso il lavoro di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E noi abbiamo necessità assoluta di fare questi percorsi mettendo

della disabilità. Il presidente degli AMMIC è stato scelto dalle quattro organizzazioni per rappresentare il mondo. E questo è sottolineato perché noi non abbiamo voluto fare la scelta, noi abbiamo fatto la scelta di inserire un rappresentante, ma conferendo invece al mondo delle associazioni la responsabilità di individuare chi in questo momento deve rappresentare tutto il mondo associativo all'interno di un contesto importante, complesso, come quello del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS. Perché io dico importante e nel contempo complesso? Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l'istituto italiano, è l'istituto di previdenza più importante per numero di prestazioni gestite d'Europa e conseguentemente per quello che è l'assetto e la copertura della nostra previdenza sociale, io dico del mondo, visto che poi veramente rappresentiamo un unicum per la quantità e la complessità delle gestioni che sono affidate all'INPS. In questo ci sono anche tutti quei temi e quei momenti in cui AMMIC è chiamata a dare un contributo, vuoi essere un contributo sul fronte dell'inserimento lavorativo, quindi della corretta applicazione della legge 68 del 99, ma anche della gestione di tutti quei percorsi per il riconoscimento delle invalidità civili e per l'accertamento dell'invalidità civile. L'entità e la complessità dei servizi che voi offrite alle persone che si avvicinano a voi è molto ampio, quanto ampie sono le attribuzioni e anche le attenzioni che voi ponete nel redigere un bilancio sociale. Il bilancio sociale parla di responsabilità, di assunzione di responsabilità e ancora di più di aver voglia e della voglia di esercitare un ruolo e una funzione che è una funzione strategica per il presidio di quelli che sono diritti fondamentali delle persone. Per me, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il diritto fondamentale da preservare è quello e da garantire è il diritto al lavoro, che deve voler dire anche tener conto che non siamo tutti quanti uguali, ma invece che ognuno di noi ha dei diversi talenti, alcuni sono dei talenti speciali che hanno bisogno di essere accompagnati. Allora ecco che la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gestita dal Ministero del Lavoro mira proprio a sostenere dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sono stati presentati 2.400 progetti per una linea di programma che ha in dotazione 1.450 milioni, 2.000 progetti sono validi nel senso che sono completi e quindi sono elegibili per il finanziamento. E in questo c'è tanto, c'è tantissimo, perché il nostro impegno spazia dal rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali, al potenziamento degli interventi per l'autonomia dei disabili, attraverso l'erogazione di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari delle persone con disabilità, costruire un percorso di sostegno e di accompagnamento vuol dire anche tener conto che noi non siamo fatti in serie, ma anzi siamo assolutamente splendidamente diversi. Ecco, io credo che sia importante sottolineare questo, e quindi costruire un progetto vuol dire anche tener conto della necessità di mettere a fattor comune e a sistema il bisogno di intervenire sulle esigenze della singola persona. Come? Mettendo insieme tutto quello che sappiamo fare e soprattutto facendoci aiutare anche dalla tecnologia, che in questo momento può essere estremamente importante anche per garantire le persone, l'autonomia delle persone attraverso anche un miglioramento della qualità della nostra assistenza domiciliare. Per noi è

0: ovviamente si collega anche alla nostra capacità di interlocuzione e di interazione con quelle che sono le realtà sul territorio, ed è importante il richiamo fatto dal Presidente Pagano al ruolo e alla funzione svolta dalle vostre articolazioni territoriali. Il livello centrale è certamente utile per fare strategia, per individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del territorio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e i dipartimenti, è a disposizione, nel senso che io credo che le cose si possano fare e possano produrre risultati importanti se c'è la volontà di tutti, se c'è sinergia, se c'è capacità di ascolto, se c'è capacità anche di tradurre dei concetti e anche dei percorsi molto complessi come sono quelli legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non fosse altro che per la complessità della gestione anche della fase di rendicontazione dei progetti. Se noi abbiamo la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi alti, non di interessi legittimi, non di interessi di parte o di interessi di una parte, ecco che sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che guardano a noi per aver garantiti i loro diritti. Io nel augurarvi buon lavoro, poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, e in questo caso anche i ministeri e tutte le strutture amministrative, non hanno soluzione di continuità. C'è una prosecuzione negli impegni e nelle responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che da ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che mi sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire responsabilità o autoincensarmi se faccio qualcosa in più e di meglio rispetto al passato. Grazie infinite del vostro ascolto.
1: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'Anmic è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
5: L'Anmic è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.
6: Ben ritrovati in questa nuova puntata di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo della legge 68 del 1999, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. A seguire ripercorreremo insieme gli anni 70, le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità per il riconoscimento dei loro diritti. E per concludere, la nostra consueta rubrica sull'approfondimento, parleremo degli importi economici, i limiti di reddito da non superare per quanto riguarda le pensioni degli invalidi.

0: civili. Ma tutto questo ovviamente subito dopo la sigla.
1: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24.
0: Ed eccoci in studio, salutiamo il nostro ospite, il presidente nazionale dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, il professor Nazaro Pagano. Grazie presidente per essere intervenuto quest'oggi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i nostri telespettatori.
0: Professor Pagano, la volta scorsa abbiamo parlato delle provvidenze economiche, quest'oggi invece parliamo di un altro problema che attanaglia le persone con disabilità, e cioè la legge 68 del 1999, quella che riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ecco presidente, una legge interessante, ma cos'è che non funziona precisamente?
2: Beh, questa legge ebbe un inizio abbastanza complicato, nel senso che ci volle qualche anno per poterla implementare, ma aveva suscitato soprattutto nelle persone con disabilità che ambivano e aspiravano più che altro ad un posto di lavoro, aveva suscitato grande interesse e anche grandi speranze. Il problema è che, come al solito, le leggi nascono con la ratio più nobile che possiamo, diciamo così, individuare e prevedere. Ma quella 68-99 che tanto doveva dare alle persone con disabilità, purtroppo si è rivelata una legge incompleta, incompiuta, che nel corso degli anni ha subito anche, diciamo così, una certa cannibalizzazione da parte di altre norme e di altre leggi che si sono sovrapposte. E oggi purtroppo, a distanza di più di 20 anni, questa legge, i frutti che la legge ha dato purtroppo sono frutti limitati, o quantomeno furono frutti che in un primo momento apparvero abbastanza significativi, ma che nel corso degli anni sono scemati, si sono, diciamo così, ridotti e naturalmente oggi purtroppo viviamo in una situazione di estrema precarietà. La legge non funziona. L'incontro tra la domanda e l'offerta per le persone con disabilità avviene in modo molto saltuario e ci sono tanti interventi da dover attuare, ma ci auspichiamo che con la legge delega sulla disabilità e con l'avvio delle attività del nuovo governo si possa effettivamente mettere mano a questa legge che ha necessità assoluta di una grandissima revisione.
0: Presidente Pagano, la legge 68 del 99 è abbastanza chiara, dirà delle categorie inquadrate, quindi gli invalidi civili a partire dal 46%, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi del lavoro, gli invalidi di guerra. L'articolo 3 parla in maniera chiara e inequivocabile quali sono le percentuali che devono essere garantite ai lavoratori iscritti alle categorie protette. Si parte con un lavoratore nel caso in cui l'azienda abbia le proprie dipendenze dai 15 alle 35 persone, si parla di 2 lavoratori nel caso in cui l'azienda abbia al proprio attivo dalle 36 alle 50 persone, ovviamente dipendenti che lavorano all'interno, ed infine parla addirittura di un 7%, ribadisco un ben 7% per tutte quelle aziende pubbliche e private che hanno alle proprie dipendenze un numero superiore di 50 persone. Ma esattamente, visto che le graduatorie sono ferme, cos'è che non funziona?
2: Questa è la norma e sono quei parametri che vengono indicati. Io dico che noi all'interno dell'inclusione lavorativa o per l'inclusione lavorativa dobbiamo un attimino scardinare quelle che sono le barriere culturali rispetto alle persone con disabilità e alla possibilità che le persone con disabilità possano avviarsi ad un'attività produttiva. La legge c'è, le norme ci sono, mancano i controlli e anche laddove i controlli vengono effettuati, molto spesso i datori di lavoro preferiscono essere sanzionati, adempiere a delle, diciamo così, sanzioni pecuniarie pur di non assumere le persone con disabilità. Il concetto che la persona con disabilità sia un peso per il datore di lavoro, per l'azienda, per l'attività, per qualunque essa sia, è un concetto completamente errato ed è lì che bisogna cambiare assolutamente, diciamo, il paradigma. Rispetto a quegli aspetti che noi oggi riteniamo fondanti e fondamentali, le persone con disabilità hanno diritto ad una vita dignitosa. La dignità non è soltanto attraverso, certamente importante, l'erogazione di interventi

0: natura assistenziale, interventi economici di natura assistenziale, ma la dignità di una persona la si acquisisce soprattutto attraverso il lavoro, facendo sentire la persona pienamente partecipe della vita produttiva della nostra società, incluso in una società, pienamente attivo nella produzione di quello che è il benessere di una società. Ecco perché noi riteniamo che bisogna cambiare il paradigma innanzitutto, bisogna lasciar perdere un attimino quelle che sono le sanzioni. Certamente è stato importante anche aumentare il livello sanzionatorio, ma è altrettanto importante formare le persone con disabilità, ma soprattutto far capire e comprendere agli imprenditori, alle imprese, alle aziende, ai datori di lavoro che le persone con disabilità possono e molto spesso, quando sono chiamati in causa, danno un contributo ancora più significativo di quei contributi che possono essere dati dalle persone cosiddette normodotate. Io sono contrario alle coercizioni, personalmente ritengo che invece bisogna agire sul versante, diciamo così, delle moral suasion, bisogna agire sul versante, diciamo così, del coinvolgimento. In Italia non si è mai fatta politiche attive in favore delle persone con disabilità, ponendo intorno ad un tavolo gli attori principali, che sono gli imprenditori, che è lo Stato, che sono le associazioni di categoria, che sono anche i sindacati per certi versi. Di fronte a tutto questo, poi, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento, attraverso il Jobs Act, di una sorta di sovrapposizione della legge 68-99. Inoltre, quelli che dovevano essere i contatti e quindi quello che doveva essere lo strumento principale perché le persone potessero andare ed accedere al mondo del lavoro, il cosiddetto collocamento mirato, purtroppo si è rivelato un fallimento, soprattutto in gran parte, in grandi parti delle zone d'Italia, quelle lì che già presentano delle difficoltà di accesso al lavoro un po' per tutti, lì purtroppo il collocamento mirato non funziona. Le persone si iscrivono, poi attendono anni, mesi, mesi è un'utopia, ma anni, decenni prima di poter accedere all'auspicato lavoro. Poi vi sono altre situazioni che noi non condividiamo. Certamente bisognerebbe trovare il giusto connubio tra quello che può essere la chiamata diretta o quella che può essere la chiamata attraverso una graduatoria. Ma è importante anche formare le persone con disabilità. Quindi io bandirei per un attimino quelle che possono essere gli strumenti coercitivi, ma innanzitutto interverrei sulla legge, modificandola, rendendola attuale alle contingenze odierne e soprattutto facendo anche un'azione culturale nei confronti della società e un'azione di formazione nei confronti delle persone con disabilità.
1: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e guardiamo una clip che racconta gli anni 70 visti dal mondo della disabilità. Rimanete con noi.
2: Gli anni 70 sono un decennio fondamentale dal punto di vista politico e sociale. Nel primo caso segnano la storia il tentativo di colpo di Stato di Borghese, quel clima di tensione e attentati definito anni di piombo, le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate e soprattutto il rapimento e l'omicidio dell'esponente DC Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Sotto l'aspetto sociale, invece, vengono approvati lo Statuto dei Lavoratori e l'Istituto del Divorzio, anche se la forte riduzione dell'approvvigionamento del petrolio dà vita alla cosiddetta austerity. Proprio nel sociale l'ANMIC è molto attiva e una serie di grandi manifestazioni conduce alla legge 118 del 71 sulle barriere architettoniche e sulle provvidenze sanitarie ed economiche in favore di mutilati e invalidi civili. I poliziotti vigilano, i manifestanti dicono loro di essere tutti dalla stessa parte, quella dei diritti. L'associazione vive così una prima fondamentale svolta culturale e col quarto congresso del 74 si propone come forza trainante ed indirizzo per le scelte di politica sociosanitaria del paese. Per questo inizia a lavorare anche sulla comunicazione della disabilità e sul superamento degli stereotipi. Sono gli anni dei fatti di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus e dell'inizio di un pontificato, quello di Karol Wojtyła, tra i più lunghi della storia. La politica è segnata dal compromesso storico e dall'appoggio del PC ai governi democristiani. è un momento di transizione sociale, la crisi del Greggio del 79, il movimento femminista con la legalizzazione

0: dell'aborto del 78, ma non vanno dimenticate, a proposito di sviluppo e sguardo internazionale, le celebrazioni a fine decennio per il giubileo della FIMITICH, la Federazione Internazionale degli Invalidi Civili e del Lavoro. L'ANMIC, rappresentante per i disabili italiani, anticipando i tempi, è anche tra le prime realtà a promuovere l'integrazione. Nel 1977, dopo una serie di confronti interni sulla riforma sanitaria e dell'assistenza, l'ANMIC organizza a Roma una grande manifestazione di protesta per ottenere un miglioramento del sistema pensionistico.
1: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Professor Pagano, abbiamo appena visto una brevissima clip che riguarda gli anni 70. Lei all'epoca era uno dei volontari attivi dell'ANMIC. Cosa ha provato rivedendo queste immagini?
3: Guardi, io negli anni 70 ero un volontario, ero appassionato della società, ma la mia attività principale come volontario in associazione è partita negli anni 80. E naturalmente sono stati gli anni 70 per l'associazione, sono stati anni di consolidamento, perché gli anni 60 sono stati gli anni delle prime conquiste, gli anni 70 sono stati gli anni del consolidamento, sono stati gli anni in cui hanno visto l'associazione radicarsi ancora più fortemente sui territori attraverso le sedi provinciali, attraverso le delegazioni comunali, perché guardate, un altro aspetto importante, e qui gli anni 70 per noi sono stati fondamentali, perché sono gli anni in cui in quel periodo poi si diede anche, diciamo così, spazio alla creazione delle cosiddette delegazioni comunali, intercomunali, delegazioni che ancor più delle sedi provinciali cercano di raggiungere i nostri, i nostri tutelati su tutto il territorio nazionale. Tutti quelli che noi rappresentiamo. Ecco perché gli anni 70 sono stati gli anni del radicamento dell'associazione, anche se poi ci sono stati gli anni difficili, perché gli anni 70 sono stati il prosieguo un attimino di tutte quelle tensioni sociali che ci sono stati a fine anni 60, col 68 in poi, quindi gli anni 70 il riverbero di quell'azione si è manifestata per poi esplodere, purtroppo in tensioni sociali ancora più significative da un punto di vista proprio con il sorgere dei momenti di tensioni con le Brigate Rosse e con tutto quel periodo storico che ha creato non pochi problemi. Rispetto naturalmente alla nostra azione, è stata un'azione importante di consolidamento e naturalmente il raggiungimento di un altro grande obiettivo, quello della tutela e rappresentanza attraverso la elevazione dell'associazione a ente di diritto pubblico.
2: Presidente Pagano, l'ANMIC oggi ha un ruolo autorevole sul panorama nazionale, tant'è che presiede anche la Federazione delle Associazioni Nazionali con Disabilità, riconosciuta come FAND. Lei è anche il presidente di questo importante ente. Quali sono le difficoltà e quali sono gli obiettivi della FAND?
3: Allora, noi le associazioni storiche, cosiddette associazioni storiche, o le cosiddette associazioni che avevano la tutela e la rappresentanza delle diverse categorie dei disabili, nel corso degli anni hanno poi deciso di unirsi, federarsi, nel rispetto naturalmente dei ruoli delle singole associazioni che partecipano, e naturalmente attraverso la federazione si è cercato di rendere ancora più coeso, più unito l'intervento rispetto alle istanze da presentare al governo, al modo di potersi raffrontare con le istituzioni, al modo di potersi rapportare con la società in genere. Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, ma dobbiamo parlare delle disabilità. E noi con la FAND abbiamo già precorso molto tempo prima dell'insorgere di questo o del sorgere di questa esigenza, abbiamo rappresentato in maniera significativa l'unità del mondo associazionistico delle persone con disabilità. È inutile che mi soffermo sui numeri, ma la FAND raccoglie le 5 associazioni storiche più significative, a queste se ne sono aggiunte poi altre nel corso degli anni, ma certamente rappresentiamo le più grandi associazioni di persone con disabilità che lavorano e si

0: manifestano la loro attività a favore e a tutela delle singole disabilità. L'invalidità civile, e quindi vi è ANMIC, l'invalidità del lavoro con ANMIL, oppure per le disabilità sensoriali come ENS per i sordi e OIC per i ciechi. E poi vi è l'UNMS che tutela gli invalidi per servizio. Ecco, queste cinque associazioni sono state negli anni i punti di riferimento di queste categorie. Poi si è deciso anche di incominciare una sinergia diretta, stretta, proficua su tutto il territorio. E oggi penso che la FAND abbia raggiunto dei livelli veramente di grandissimo significato rispetto alle istituzioni. Ho il piacere e l'onore di presiederla e naturalmente so gli sforzi che dobbiamo fare anche perché, ripeto, la discussione è una discussione molto democratica all'interno della FAND, riusciamo sempre a trovare un punto di incontro, un punto di sintesi e ancor più siamo convinti che l'azione da intraprendere è quella, cioè andare uniti verso gli obiettivi per il raggiungimento degli scopi che ogni nostra singola associazione ha nel proprio DNA, nel proprio statuto, sempre a tutela e a favore delle persone con disabilità. Con una piccola precisazione, che queste associazioni comunque tutelano e rappresentano per legge le singole categorie, cioè tutti, non soltanto gli associati, ma tutte le persone, invalidi civili, disabili, invalidi del lavoro, ciechi, sordi o invalidi per servizio, sono rappresentati tutti, a prescindere dalla loro appartenenza, dalla loro adesione a queste associazioni, sono rappresentati per legge da queste associazioni. Le difficoltà non mancano, soprattutto in momenti di crisi e in momenti di enorme difficoltà. Però è da dire che noi come FAND, e io ne faccio parte, siamo all'interno del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio, quindi siamo proprio nel punto nodale, nel punto focale di dove vengono affrontati tutti i temi che riguardano il mondo della disabilità. Siamo con la FAND all'interno del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Inclusione Scolastica, io lo chiamo Ministero dell'Inclusione Scolastica perché mi piace chiamarlo così, ma sarebbe il Ministero dell'Istruzione. Così come oggi noi viviamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando insieme in modo sinergico come FAND per l'attuazione dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità. FAND ha dato un contributo fondamentale perché oggi i decreti attuativi incomincino a vedere la luce. Il tempo che ci manca perché tutti vengono, diciamo così, implementati non è tanto e noi come FAND abbiamo già rappresentato al Ministro il nostro impegno immediato, continuo, a far sì che il lavoro proceda speditamente e che si arrivi effettivamente nei tempi e nei modi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'attuazione dei decreti attuativi e alla piena implementazione della legge delega sulla disabilità. Quindi è questo il nostro impegno, questo è il nostro compito ed è questo quello che noi facciamo quotidianamente. Se rappresentiamo la nostra forza rappresentativa su tutto il territorio nazionale, la FAND può esprimere oltre 2.000 delegazioni tra provinciali, regionali e territoriali su tutto il territorio nazionale.
1: Ringraziamo il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC e anche FAND per essere stato quest'oggi con noi.
0: Grazie a voi.
1: E non andate via perché tra pochissimo per la rubrica L'approfondimento parleremo degli importi pensionistici e limiti di reddito da non superare per poter ricevere questi pochissimi soldini. Rimanete con noi.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ed eccoci ritrovati in studio con la nostra consueta rubrica L'approfondimento. Quest'oggi parleremo di importi economici riservati alle persone con disabilità. Iniziamo subito con una piccolissima distinzione. Nel caso, per poter accedere

0: cedere al beneficio economico, la persona deve aver un verbale di invalidità dove le è stato riconosciuto una percentuale pari al 74% sino al 99% incluso. In questo caso parleremo di assegno di invalidità. L'importo è pari a 291,69 euro e si potrà percepire qualora la persona abbia un reddito lordo annuo non superiore a 5.010,20 euro. Per poter accedere a questo beneficio economico c'è un altro limite, che è il limite di età. Questo beneficio infatti è riservato a coloro che hanno un'età dai 18 ai 67 anni. Nel caso di minori invece parleremo di indennità di frequenza. Nel caso in cui invece alla persona gli sia stato riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 100%, avrà diritto ad avere purtroppo sempre lo stesso importo economico, e cioè 291,69 euro, ma il tetto di reddito viene innalzato a 17.050,42 euro. Attenzione, parliamo sempre di reddito personale lordo annuo. Vale anche in questo caso il limite d'età, non bisogna superare i 67 anni. Voglio ricordarvelo, è prevista anche la 13ª mensilità per quanto riguarda l'assegno e la pensione di invalidità. Un beneficio economico invece che non ha il limite di reddito e il limite d'età è il famoso accompagnamento, di cui l'importo è di 525,17 euro. Poniamo l'attenzione per quanto concerne il beneficio economico rivolto all'assegno e alla pensione di invalidità. Se la persona ne è in possesso e quindi percepisce questo riconoscimento economico, al compimento del 67° anno di età si trasformerà in assegno sociale sostitutivo. Ovviamente tutte queste informazioni le trovate sul nostro sito anmic24.com. E questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto alla prossima puntata di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità e in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Alla prossima puntata.
1: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24. Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.
3: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amic in forma. Oggi è 19 febbraio. Come vi dicevo nella puntata precedente,

siamo soffermati sulla questione riguardante, diciamo, sì, la sperimentazione per le procedure per l'accertamento per le disabilità. Le criticità purtroppo sono evidenti, speriamo di poterle risolvere, ma oggi io vorrei fare un discorso un po' più generale su questa legge, perché è giusto fare anche dei chiarimenti, parlarne un po' approfonditamente, cercando di spiegare che questa legge è importante, sì, è significativa, ma cercando anche di far capire che la dobbiamo rendere quanto più performante possibile al nostro sistema. E questo non significa criticare la legge, non significa, diciamo così, ritenere la legge una cattiva legge, ma significa anche lavorare per renderla, diciamo così, effettivamente esigibile, efficiente ed efficace. Ne parliamo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di oggi, 19 febbraio. Come vi ho detto, oggi parliamo della legge delega sulla disabilità. Mettendo da parte, diciamo, quelli che sono i pregiudizi e i preconcetti, la legge nasce per una grande volontà anche del mondo associazionistico delle persone con disabilità. Nasce con un obiettivo, la 227 del 2021, nasce con l'obiettivo di incominciare a considerare la persona con disabilità, la persona che si trova in una determinata fase della sua vita a dover convivere con una disabilità, non più un oggetto meramente passivo, ma un soggetto al centro del sistema. E quindi questo è importante e significativo. Il cittadino con disabilità non più visto, la ratio della legge è quella di considerare il cittadino con disabilità non più visto come un oggetto passivo, ma come persona attiva e naturalmente come persona al centro del sistema. Una persona che non necessariamente deve soltanto essere oggetto passivo di interventi socio-economici, assistenziali rispetto alla quotidianità della sua vita, ma una persona che invece a pieno titolo possa partecipare alla vita quotidiana della nostra nazione. Ed ecco l'importanza di questa legge. Il cittadino al centro, visto non più solo nella sua condizione medico-legale di disabilità, ma visto nella sua condizione di cittadino, con al centro del suo sistema, con due considerazioni. La prima, una considerazione medico-legale, ma che si coniuga anche in una condizione, ad una condizione biopsicosociale. Quindi un cittadino che ha il pieno diritto di essere, a cui è riconosciuta una disabilità, ma che ha il pieno diritto di poter partecipare alla vita con pari opportunità, con la quotidianità che spetta alla dignità di ogni cittadino. Quindi da questo punto di vista la legge è per noi una legge importante. Però è chiaro che questa legge deve funzionare e va fatta, quindi vanno create le condizioni perché il cittadino non sia, diciamo così, sottoposto ad una inutile, continua fase di verifica delle condizioni sanitarie, se permangono le condizioni sanitarie. Il cittadino non deve trovare difficoltà nel fare una domanda e aspettare un anno e mezzo, come in alcune aree territoriali avviene, per essere riconosciuto un diritto. Il diritto del cittadino di non aspettare, diciamo così, di essere vessato in certi punti, per certi aspetti, quasi come colui il quale deve dimostrare la sua, diciamo così, onestà rispetto ad un accertamento che ha delle, diciamo così, anche in alcuni

accenti, ma anche accertamenti alquanto inquisitori, no? Quasi come se ci fosse una lotta continua tra il cittadino e i rappresentanti dello Stato, chi era in commissione, quasi una lotta per cercare uno, scusate il termine, di prendere in giro l'altro, uno di fregare l'uno di fregare gli altri attenti, diciamo così, guardiani di una situazione che invece non deve esistere, nel senso che il cittadino ha il diritto di richiedere una prestazione, un accertamento per un'eventuale prestazione successiva, e quindi da questo punto di vista bisogna diciamo così, agire con serenità, con trasparenza, con linearità. E quindi la legge per noi è molto importante, però la dobbiamo far funzionare. Noi siamo partiti il 1º gennaio, però purtroppo, ahimè, le preoccupazioni che c'erano si stanno manifestando. Il cittadino trova difficoltà a richiedere il certificato medico. I medici di base trovano difficoltà nel formulare un certificato. I tempi si allungano tantissimo, per chi ci vuole molto più tempo per formulare il certificato, ma la cosa un po' più grave è che a questo punto incomincia una, diciamo così, una rincorsa ed un rincaro della prestazione che il medico esercita in quel momento verso il cittadino. Quindi i medici certificatori, i medici di base non sono assolutamente favorevoli a rilasciare questo certificato. I medici certificatori che lo fanno, a prescindere dalla loro funzione di medici di medicina generale, certamente richiedono una prestazione economica molto alta, e quindi questa è un'altra delle criticità che sono presenti. Quindi la legge, nella sua ratio, è una legge che noi condividiamo, è una legge che noi apprezziamo, è una legge che come mondo associazionistico abbiamo voluto. Però è altrettanto vero che è una legge che dovrebbe, se è vero come è vero, che ha come compito e come obiettivo quello di sburocratizzare la situazione, di rendere più facile ai cittadini districarsi nei meandri della burocrazia, deve anche creare le condizioni perché però il cittadino possa richiedere, esigere questa prestazione. Purtroppo, ahimè, le premesse della legge in questo momento sono un attimino disattese proprio perché vi è una particolare difficoltà nella redazione del certificato medico introduttivo. E allora bisognerebbe agire su quello, quindi l'autorità politica delegata dovrebbe realizzare effettivamente un incontro a 360 gradi anche all'interno dell'osservatorio con gli ordini professionali dei medici, con il mondo associazionistico delle persone con disabilità che già sono presenti all'interno dell'osservatorio, in modo tale da poter individuare, diciamo così, un percorso che possa portare a snellire tutto questo. Possa portare a calmierare il prezzo dei certificati, possa portare, diciamo così, a rendere accessibile il sistema in modo facile e fruibile, in modo tale che i medici certificatori, i medici di base, i medici che redigono il certificato, compatibilmente con l'impegno che devono profondere nella redazione di questo certificato e la responsabilità che devono porre all'interno di questo certificato, però possono farlo in tempi, diciamo così, consoni al tempo che si può dedicare, visti gli impegni che hanno i medici in questo momento e vista anche la carenza di medici che possono dedicare per la redazione di un certificato. Quindi sarà poi la commissione che farà l'accertamento, che visiterà il soggetto, che andrà a valutare attentamente se le condizioni sanitarie del richiedente sono tali da poter erogare una prestazione, da poter valutare un accertamento che merita questa o quella prestazione. Quindi, da questo punto di vista, noi la legge l'apprezziamo. Quello che non apprezziamo è che poi ci siamo persi in un bicchiere d'acqua, nel senso che la legge poneva il cittadino al centro, ma poi i decreti attuativi l'hanno resa particolarmente complicata. Ecco, io ho detto all'inizio e lo dico adesso: nessun preconcetto, nessun pregiudizio verso questa legge che noi condividiamo, nessun però integralismo nell'arroccarci su posizioni integraliste per dire no, non interveniamo per fare, diciamo così, per snellire questa situazione. Quindi chi lo deve fare? Si assuma la responsabilità di farlo. Sarà la politica,

Sarà l'istituto che è deputato all'accertamento? Noi la nostra parte la vogliamo fare. Vogliamo mettere a vostra disposizione il nostro osservatorio privilegiato, perché noi siamo presenti nelle commissioni, siamo presenti su tutti i territori, quindi vi possiamo dire e vogliamo dire quali sono le difficoltà e quali sono le criticità che sono presenti sui territori. Criticità, badate bene, che molto spesso non dipendono né dall'istituto che è l'ente accertatore né dalla politica, ma le nostre criticità derivano anche dall'orografia del nostro territorio, dalla connotazione del nostro territorio. Se ci si mette una visita, se prendiamo una provincia, Brescia, è il capoluogo di il gabinetto diagnostico è soltanto Brescia come capoluogo di provincia, è chiaro che tutti intorno, tutti quelli, le persone che devono venire dalla provincia, incontreranno delle difficoltà notevolissime. Se prendiamo la provincia di Salerno, che è lunga oltre 200 km, e noi le visite le si fa soltanto a Salerno o in un'altra, diciamo così, IPS, diciamo sempre un po' centrale rispetto al territorio. Ma quelli che devono venire dal confine della Calabria, come faranno ad arrivare a Salerno? Dovranno fare 150-160 km per fare una visita. Ecco che allora dobbiamo ragionare, dobbiamo valutare e dobbiamo tutti insieme trovare il giusto equilibrio in tutto quello che si farà. Con questo termina il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio Anmich 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmich 24.

0: presentato a Roma il bilancio sociale AMMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto innanzitutto all'organizzazione, anzi all'associazione, come è stato ribadito, anche se mi piace molto il termine antico ente morale, senza voler essere insomma pesanti, ma la funzione straordinaria che un'associazione del genere ha svolto negli anni, è stata da pioniere per conquiste sociali importanti, rappresenta sicuramente un elemento che non deve essere mai dimenticato. Non è semplicemente un'associazione che eroga servizi ancorché importanti e fondamentali per la vita delle persone, per la vita delle famiglie. Ci ho detto, grazie, voglio veramente ringraziare il dottor Pagano, che io conosco meglio, c'è un rapporto di stima profondo, non soltanto per la persona, ma sinceramente anche per la passione e il cuore in cui mette in questa attività. È veramente encomiabile. Io tanti anni fa mi sono occupato un po' di disabilità perché ero responsabile nazionale del settore lavoro di Alleanza Nazionale e paradossalmente oggi mi ritrovo come vice ministro degli esteri a occuparmi molto di disabilità nel sud globale, avendo la delega alla cooperazione. L'Italia ha veramente l'onore, con i soldi che utilizziamo nell'aiuto dello sviluppo, che comprende sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente il rafforzamento delle strutture che danno poi l'opportunità di crescita a questi paesi, siamo molto attenti al tema della disabilità. Credo che derivi anche proprio da una sensibilità che il popolo italiano, che le istituzioni italiane hanno maturato negli anni, e quindi per essere proprio super sintetici, la proposta mi è venuta proprio in mente questa mattina che l'AMMIC potrebbe giocare un ruolo molto importante nel piano Mattei e cercando di utilizzare anche al meglio le risorse che l'Italia, che sono tante, mette in campo non soltanto per l'Africa, in genere per il sud globale, per i paesi in via di sviluppo, tra i quali noi abbiamo anche Ucraina, Moldova, a breve ho fatto inserire l'Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, paesi del Medio Oriente, dove credo che questo tipo di associazionismo sarebbe fondamentale per cambiare la vita delle persone, visto che noi già oggi investiamo molti soldi su questo tema e lo facciamo tramite le organizzazioni internazionali, che per carità sono bravissime, fanno un lavoro straordinario, ma io credo che noi abbiamo maturato, grazie ad associazioni come la vostra, una capacità fondamentale e straordinaria che è anche un po' tipica proprio del popolo italiano. Quindi lancio questa idea, mi metto a lavoro io come cooperazione internazionale, ovviamente spero insomma che anche l'associazione, quindi lancio l'appello, possa lavorare soprattutto nel Nord Africa, insomma nei Balcani, quindi Albania, le zone più vicine a noi, e questa associazione potrebbe essere un veicolo formidabile non soltanto per fare del bene, ma anche indirettamente per fare una forma di diplomazia, quella la diplomazia sociale, che secondo me non è inferiore alle altre. Grazie e buon lavoro.
2: AMMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.amic24.it www.anmic24.it.
0: Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di appunto iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
2: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Per questo motivo il comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

Grazie al presidente Candelaresi, grazie a un vicepresidente Luz Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non

si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle

0: rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMIC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie, e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, è troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi, perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.anmic24.it.
4: Radio ANMIC 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio ANMIC 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile, la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta

0: uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMICH inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMICH ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMICH Informa, 21 febbraio. Oggi voglio fare una puntualizzazione su una questione che nei mesi scorsi è stata oggetto di, di discussione, di analisi approfondita. Noi stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, di una riforma importante, la riforma della disabilità. E fin qui nulla da eccepire, tranne il fatto che vi sono delle evidenti criticità nell'avvio di questa sperimentazione. Ma diamo pure per scontato e diamo pure per buono che tutto sommato era un prezzo da pagare, perché era una svolta epocale, era da più di un trentennio che noi non apportavamo una riforma così significativa nel mondo della disabilità. Purtroppo però in tutto questo, in questa importante riforma dove vengono sventolate innovazioni, novità, trasparenza, linearità, sburocratizzazione, facilitazioni amministrative, diamo per scontato, se venissimo da Marte, qualcuno venisse da Marte, forse stanno facendo un'opera importante, però in tutta questa riforma non si parla assolutamente dell'aumento dell'importo delle prestazioni di natura assistenziale rivolta alle persone con disabilità. Ne voglio parlare dettagliatamente nella seconda parte. Ho fatto una premessa un po' più lunga perché dovevamo dire delle cose e poi arrivare al nocciolo della questione. Quando vogliamo aumentare gli importi delle pensioni? Quando vogliamo mettere mano effettivamente a questa eterna questione che non viene mai affrontata e non viene mai risolta? Lo vediamo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati. Vi ho detto nella prima parte della legge, la legge della riforma sulla disabilità, importante, bella. Diamo tutto quello, tutti gli appellativi e tutti gli aggettivi, anzi tutti gli aggettivi più significativi a questa legge. Anche se naturalmente dobbiamo dire che, ma diciamo pure che è giustificato, perché una novità porta delle criticità, ci mancherebbe altro. Però la cosa che ci lascia perplessi, o che lascia perplessa la nostra associazione,

costo anche di poter essere poi tacciati dei soliti questuanti, dei soliti, quelli che vanno alla ricerca dei soldi. Non per noi, perché noi come associazione soldi non ne mai abbiamo avuti e mai li chiederemo, perché non vogliamo assolutamente dover scontare assolutamente impropriamente qualche favore elettoralistico. Noi siamo per le istituzioni e in quel momento rispettiamo quelle istituzioni. Poi, liberamente, riteniamo di dover agire e operare all'interno della cabina elettorale quando ogni nostro socio, ogni nostro dirigente va liberamente a votare e richiede di votare per chi, per il suo credo politico, per la sua ideologia politica, per la sua visione politica. Quindi, da questo punto di vista, noi non abbiamo mai avuto soldi, ma i soldi li chiediamo per i nostri, diciamo così, per le persone che noi rappresentiamo. Stiamo parlando di una legge così importante, perfetto. Attribuiamogli tutti il merito a tutti coloro i quali hanno partecipato alla redazione di questa legge. Però ci è sempre stato detto che non si procedeva ad un aumento delle pensioni delle persone con disabilità, sia quelli che si trovano in una condizione di disabilità che oggi è definita tra il 74 e il 99%, che percepiscono 320 euro al mese, e nelle persone con disabilità totale, cioè quelli al 100%, che hanno avuto sì un aumento qualche anno or sono, ma grazie all'intervento della Corte Costituzionale, che ha definito diciamo, ha definito quell'importo per una persona con disabilità grave, diciamo così, inidoneo, ma che lo ha poi equiparato ad una legge che fu fatta anni or sono, che spostò ad 1 milione delle vecchie lire le pensioni per tutti gli ultra 65 anni, e quindi quella legge l'ha riconosciuta pure agli intra 65 anni, ma soltanto per il 100%. Quelle persone che si trovano in una condizione di invalidità tra il 74 e il 99% continuano a percepire 320 euro al mese. C'è sempre stato detto che quando questa riforma sarebbe partita, quando si sarebbe messo mano alle nuove tabelle, quando si sarebbe messo mano ad una nuova valutazione, diciamo così, delle disabilità, ci sarebbe stato anche, diciamo così, una riconsiderazione di questo importo di 320 euro al mese. Oltretutto, la Corte Costituzionale aveva già sollecitato il Parlamento a realizzare e a mettere in cantiere tutte quelle azioni per aumentare, già a prescindere dalla riforma, questo importo che non era, diciamo, ritenuto congruo alla qualità della vita e alla dignità delle persone che percepivano una prestazione economica così misera. Ecco, a tutt'oggi di tutto questo nessuna forza politica ne parla. E allora è ancora una volta una presa in giro per tutti questi cittadini, oppure si vuole effettivamente lasciare in un limbo queste persone? Perché purtroppo, mi dispiace doverlo dire con molta, molta amarezza, si parla di tutto tranne che degli aumenti. Allora, che se mi si vende a dire che la persona deve essere al centro, sono d'accordissimo, ma la persona al centro, come la vogliamo mettere? Soltanto facendo diciamo così, una bella retorica, ma poi continuandogli a fargli percepire 320 euro al mese? Oltretutto, badate bene, che 320 euro al mese in una condizione di disabilità tra il 74 e il 99% è possibile percepirla o esigerla o viene erogata soltanto se quel cittadino ha un limite reddituale talmente basso che non supera circa i 5.500, tra i 5.000 e i 6.000 euro all'anno. Quindi significa che quel cittadino avrà molto spesso non ce l'ha neanche il reddito non deve superare quel reddito, quindi non solo ha un reddito molto basso, ma molto spesso quel reddito non lo percepisce proprio. E quindi percepisce soltanto i 320 euro al mese. E allora, come vogliamo risolvere questo problema? Le forze politiche vogliono incominciare a capire che non si possono più prendere in giro le persone dicendo la persona al centro, la persona con disabilità, pari opportunità, quotidianità, trasparenza, accessibilità, mobilità, inclusione lavorativa.

ma nell'inclusione lavorativa molto spesso latita. A tutto questo latita anche la possibilità delle cosiddette pensioni, poi non tutti possono lavorare, sia ben chiaro, quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe capire come creare le condizioni di una della cosiddetta persona al centro. E allora questo è quello che noi vogliamo dire. In questa fase in cui stiamo discutendo di tutto, stiamo parlando di tutto, ma perché non si comincia a riprendere in mano il discorso dell'aumento delle pensioni per le persone con disabilità, sia con disabilità totale, ma ancora di più con quella disabilità parziale che va tra il 74 e il 99%. Ecco, è una battaglia che noi non lasceremo, diciamo così, cadere nel vuoto. È una battaglia che noi abbiamo sempre sostenuto, già nel lontano 2009. Noi presentammo una legge di iniziativa popolare tendente ad aumentare le pensioni. All'epoca si chiedevano 50 euro di aumento per le pensioni. 50 euro. Da allora ad oggi sì, sono passati circa 15 anni, anzi forse qualcosina in più, e sì, c'è stato un aumento, ma è stato l'aumento legato semplicemente all'indicizzazione Istat dell'aumento della vita, quindi ogni anno le persone con disabilità percepivano 2, 3 euro, 4 euro di aumento. E questi 2, 3 euro, 4 euro di aumento si sono poi accumulati nel tempo e siamo passati dai 270 di allora ai 320 di oggi. Cioè, dopo 15 anni, quelle 50 euro che noi avevamo chiesto nel 2008, nel 2009, sì, sono aumentate effettivamente, ma grazie all'indicizzazione del costo della vita e le persone con disabilità che percepiscono 320 euro al giorno, al mese, magari al giorno, ma al mese non possono certamente vivere una vita dignitosa. E allora, bando alle chiacchiere e cerchiamo di mettere in campo e sul tappeto azioni pratiche, interventi immediati e diretti, anche con una certa gradualità. È chiaro, non possiamo chiedere la luna del pozzo. Capiamo tante difficoltà, capiamo tante, diciamo così, situazioni di criticità che sono presenti nel nostro sistema economico, finanziario, politico, geopolitico. Diciamo che mettiamoci tutto. Però incominciamo anche a guardare con una certa gradualità per arrivare poi ad un aumento, diciamo così, significativo rispetto alla dignità delle persone. Con questo termina l'appuntamento di oggi, termina anche questa settimana con la trasmissione di oggi. Naturalmente auguro a voi tutti un buon proseguo di trasmissione, un buon weekend e a risentirci nella prossima settimana e nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Signor Ministro, signore e signori, autorità tutte, benvenuti alla terza conferenza nazionale dei quadri dirigenti della rete associativa ANMIC. Ringrazio con particolare deferenza il signor Ministro per essere oggi presente a questo nostro evento, nonostante i molteplici impegni a cui è quotidianamente chiamata. La

sua partecipazione a queste assise è per noi di ANMIC un grande onore e con piacere sono a presentarle la rete dei dirigenti provinciali, regionali e territoriali che in rappresentanza degli oltre 120.000 iscritti all'associazione sono convenuti oggi nella città di Roma. Mi sovviene di dire, prendendo ad esempio un'affermazione di un noto presentatore televisivo, dove eravamo rimasti. Eravamo nel novembre 2019, all'indomani del 13° congresso nazionale di ANMIC. Nuovi programmi erano stati tracciati, nuove attività erano state progettate. Tutti noi, animati da rinnovato impegno ed ulteriore slancio, ci apprestavamo a vivere una nuova fase associativa, a scrivere un nuovo capitolo da aggiungere alla nostra storia, avviata nel lontano 1956. Nessuno, neanche il più fantasioso dei romanzieri o il più bizzarro degli sceneggiatori di fiction, poteva immaginare che da lì a qualche settimana una crisi sanitaria di proporzioni globali si sarebbe abbattuta sull'intero pianeta. Le conseguenze le conoscete tutti. Un solo pensiero, che non accada più. Questo incontro assume una forte importanza ed anche un valore simbolico di ripresa dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle ben note problematiche sociali ed economiche che ha causato, ha reso impossibile riunire i componenti degli organi associativi ANMIC in presenza. Finalmente oggi torniamo ad incontrarci, sarà un momento di confronto, di dibattito e di analisi per affrontare in modo adeguato tutte le questioni che riguardano il mondo della disabilità e i nuovi processi a cui la rete associativa ANMIC sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa, riprogettare il futuro, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più fattivi per rappresentare e tutelare al meglio le persone con disabilità. Durante la pandemia, le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito un più pesante carico di problemi rispetto agli altri cittadini, soprattutto in alcune aree, come il welfare, basato sulla protezione piuttosto che sull'inclusione e la prossimità, sistema che però non ha protetto queste persone, sia durante il lockdown dei servizi, che non hanno offerto soluzioni domiciliari alternative, sia nelle residenze sanitarie, dove i morti sono stati elevatissimi. L'occupazione, con situazioni di marginalizzazione ed esclusione delle persone con disabilità dai contesti lavorativi, giustificate dalla dichiarata volontà di protezione, con l'applicazione di misure di tutela incerte, discontinue, non calate in strategie complessive di rafforzamento della capacità di partecipazione, durante e dopo la pandemia, al mondo del lavoro. L'educazione, a seguito della chiusura dei percorsi in presenza non adeguatamente compensata dall'avvio di soluzioni di didattica a distanza, in grado di garantire pari opportunità nell'accesso e nell'esercizio di questo fondamentale diritto umano. La deprivazione di forme di partecipazione alla vita sociale e culturale del Paese, il venir meno delle reti informali di prossimità, la difficoltà a svolgere vita associativa, l'amplificazione di problemi nell'accesso alle risorse e alle opportunità che sono andate a rendere ancora più gravosi le già pesanti condizioni di esclusione sociale per molte persone con disabilità e per le famiglie. La parcellizzazione di competenze tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali in occasione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha ulteriormente messo in risalto le tante criticità, con evidenti ripercussioni negative sulla vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. La presa d'atto di questa evidenza dovrebbe portare ad un profondo ripensamento dell'attuale sistema, in modo da garantire che in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale i diritti civili ed umani delle persone con disabilità vengano rispettati e resi concretamente esigibili. L'eliminazione delle barriere alla partecipazione sociale e la promozione di contesti inclusivi devono rappresentare gli obiettivi imprescindibili delle nuove politiche del welfare. Il superamento del modello basato sulla soddisfazione di bisogni precostituiti e standardizzati deve evolvere verso un sistema atto a garantire ad ognuno di poter godere di tutti i necessari sostegni personalizzati. Il progetto di vita personalizzato, corredato di un apposito budget di progetto, deve tenere prioritariamente conto dei desideri, aspettative e preferenze delle persone con disabilità e tendere a garantire di poter vivere nei vari contesti di vita nel modo più autonomo e indipendente possibile. La personalizzazione dei sostegni va centrata sulla valorizzazione e potenziamento delle abilità possedute, anche a

valendosi delle risorse del territorio. In questa direzione il welfare italiano deve trasformarsi in un welfare di inclusione, di prossimità, di merito delle proprie competenze nazionali e regionali, applicare le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, capaci di garantire i sostegni appropriati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione. Ogni intervento deve garantire l'accessibilità e la fruibilità a tutti per consentire alle persone con disabilità di vivere in normali contesti di vita in maniera indipendente ed appropriata e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita su base di uguaglianza. Vanno superate le disuguaglianze e discriminazioni, spesse create dalla società che disabilita le persone considerate indesiderabili, creando vulnerabilità e limitazioni. L'approccio non discriminatorio, tutelato dalle leggi italiane ed internazionali, è alla base di tutte le proposte per garantire equità, uguaglianza di opportunità e piena cittadinanza. L'attuale sistema dei servizi di welfare è inadatto a dare risposte adattabili alle persone con disabilità. Per anni è stato basato su servizi standardizzati, non idonei a fornire risposte personalizzate alle persone con bisogni differenti, ai loro specifici contesti di vita ed al loro progetto di autonomia e di indipendenza. Sarebbe necessario investire in un'azione sociale che tenga conto della necessaria lotta alla segregazione e del relativo supporto alla domiciliarità, del supporto ai caregiver familiari affinché possano operare all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi di sostegno, non solo con un mero contributo economico per gestire le complesse necessità della persona con disabilità, della necessità di organizzare gli interventi mirati e percorsi di vita indipendenti, del bisogno di definizione di piani nazionali per avviare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma di segregazione con sostegni alla vita autonoma, indipendente e alla domiciliarità, sostegni necessari per garantire la scelta di dove, come e con chi vivere, anche in modo supportato durante e dopo di noi. In altre parole, occorre una sostanziale riforma dell'attuale sistema di welfare, basato principalmente sul sistema di protezione, in favore di un nuovo modello basato sui diritti umani, civili e sociali. Necessaria quindi una nuova definizione di normativa della disabilità, la revisione dei LEA, la definizione e l'adozione dei LEP, anche tramite la ricomposizione complessiva della spesa occorrente in capo ad un capiente fondo nazionale, tale da rispondere al fabbisogno della generalità delle persone con disabilità e non autosufficienti. La definizione di percorsi di concreta inclusione nel mondo del lavoro, completando le riforme e interventi previsti dal programma governativo per l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità e prorogando, consolidando e strutturando gli istituti, le misure e le soluzioni sperimentate durante il periodo emergenziale atte a garantire il reale accesso e mantenimento dell'occupazione, la garanzia del pieno godimento del diritto di percorsi di inclusione scolastica. Non può inoltre venir meno il sostegno anche ai servizi semiresidenziali e residenziali, che rischia ormai in pochissimi mesi di crollare e di lasciare centinaia di migliaia di persone con disabilità, soprattutto grave e non autosufficiente, prive di protezione. Così come necessaria ed ineludibile una riforma del sistema pensionistico assistenziale e dell'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità, della disabilità e della legge 68-99. Stiamo per ripartire. Tutti dobbiamo impegnarci perché non dobbiamo, ma soprattutto non possiamo perdere questa occasione di ripresa. Ne va della serenità delle generazioni future. Personalmente ho fiducia. Credo fermamente nel piano di ripresa che il governo Draghi ha implementato, riscuotendo tra l'altro grandi apprezzamenti internazionali. Ci sono quattro condizioni perché si possa avviare effettivamente la costruzione di un welfare inclusivo, basato, come dicevo poc'anzi, sui diritti umani, civili e sociali. La prima delle condizioni che fanno ben sperare in ciò è perché abbiamo un ministro della disabilità, come lei, signor Ministro, e mi creda, non è né piaggeria né occasione di circostanza. È una mia personale considerazione che voglio in questo momento fare e che per il suo tramite vorrei ringraziare il suo partito, perché nel corso dell'attività che in questi anni il sottoscritto in qualità di Presidente Fund e Presidente ANMIC ha svolto, ha avuto modo di incontrare tre ministri appartenenti al suo partito

Ministro, l'onorevole Fontana prima, l'onorevole Locatelli dopo e oggi con lei, signor Ministro. Bene, la ringrazio perché ho colto in tutte queste personalità grande sensibilità, grande attenzione ai temi per una motivazione, perché tutte queste persone, e quindi bisogna avere anche l'onestà intellettuale di doverlo, a prescindere dall'appartenenza politica eventualmente, ma di doverlo confermare in presenza della nostra rete territoriale, dei dirigenti, perché voi avete tra una peculiarità che forse molti altri ministri non hanno, che è quella di aver amministrato anche i territori. Partendo da quel preciso contesto si comprende meglio e si governa meglio una nazione. Le sue competenze, sia specifiche dal punto di vista legislativo, legali che politiche, il suo impegno quotidiano, la dedizione che pone ai temi della disabilità sono per il movimento associazionistico delle persone con disabilità che rappresento un elemento di garanzia e di conforto. Abbiamo potuto constatare la forza che pone nell'alto incarico che le è stato affidato e la fermezza nell'azione di concertazione con gli altri dicasteri. Tanti dossier sono oggi presenti sul suo tavolo, in particolare quello sulla legge quadro sulla disabilità. Abbiamo apprezzato la costituzione della commissione che deve elaborarla, altrettanto la scelta dei componenti sia per le competenze sia per l'autorevolezza degli stessi. Siamo orgogliosi, in quanto fund, di farne parte. Può contare sul nostro assoluto contributo e sul nostro costante impegno nell'interesse di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie che il nostro movimento rappresenta. La seconda delle condizioni, e qui lungi da me di voler peccare di autoreferenzialità, è la coesione del movimento associazionistico delle persone con disabilità. Prima del 2010 il movimento era frammentato, contrapposto, arroccato sulle diverse posizioni, da una parte fund, dall'altra fish. Pian piano si è avviato un processo di avvicinamento ed a partire dal 2015 le condizioni dei blocchi contrapposti è stata superata. Dal 2019 stiamo vivendo una stagione di condivisione, di percorsi comuni, di progettualità partecipative. Dobbiamo continuare su questa strada. La sinergia, la collaborazione, i percorsi comuni che si sono sviluppati e intensificati in questi ultimi anni dovranno sempre più essere il collante di tutto il movimento. Solo così potremmo rappresentare tutti i disabili italiani in modo autorevole, ma soprattutto degno. Credo però che questo lavoro, che ha visto quali autori la Fund e la Fish nazionali e le associazioni loro aderenti, debba essere replicato su base regionale. E allora qui io lancio una proposta. Perché non indire una conferenza nazionale dei quattro dirigenti territoriali di Fund e Fish? Credo che i tempi siano maturi, così come pure le contingenze. La terza delle condizioni è legata alla funzione dell'osservatorio. È necessario rafforzare il ruolo e le competenze dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione di vita delle persone con disabilità, istituito dalla legge 18/2009 e del suo comitato tecnico-scientifico. L'Osservatorio in questo momento sta svolgendo un grosso lavoro e devo ringraziare l'amico Giampiero Griffo che con grande dedizione e grande competenza ne coordina l'attività dell'Osservatorio e del comitato tecnico-scientifico. L'Osservatorio, come voi ben sapete, ha il compito di coordinamento tra tutti i ministeri e le agenzie pubbliche per permettere la promozione ed applicazione della Convenzione ONU in tutti gli ambiti di competenza governativa, selezionando e proponendo azioni all'interno del secondo programma d'azione biennale, ragionevolmente realizzabili per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Il suo rafforzamento, seppur in un contesto più dinamico e meno composito, rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una società inclusiva e nella realizzazione di un processo di pari opportunità. La quarta condizione è rappresentata dalle donne e dagli uomini come quelli che oggi sono presenti a questo evento. Se il sistema, seppur tra mille difficoltà, ha retto, è grazie alle migliaia di persone che su tutto il territorio nazionale hanno posto gli interessi della nazione innanzi a quelli personali, rischiando in termini di sicurezza individuale e a scapito degli stessi affetti più cari. A tutti voi, so bene i rischi che avete corso, so i sacrifici che avete sopportato, so le difficoltà che avete attraversato. E allora grazie. Se oggi siamo qui è anche per dire a tutti voi grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie per aver continuato a svolgere quel ruolo e quella funzione per cui ANMIC nel 1956 fu costituita.
Grazie perché le nostre attività di supporto, di consulenza, di servizi non si sono mai arrestate. Grazie per essere sempre stati vicino alle persone con disabilità. Questa conferenza era e resta un'esigenza per me personalmente per dire innanzitutto questo a tutti voi, guardandovi negli occhi e stringendovi la mano. Però, Ministro, e saluto anche il Presidente dell'INPS, Professor Pasquale Tridico, mi dovete consentire di rappresentare oggi, in termini seppur molto rapidi e veloci, quella che è la struttura della nostra rete associativa ANMIC. La nostra rete associativa si basa su un'adesione tra i 110 e i 120.000 iscritti su tutto il territorio nazionale. Si è strutturata in 20 sedi regionali, in 104 sedi provinciali, in oltre 400 tra delegazioni comunali ed intercomunali. Il coordinamento di tutto questo complesso di reti è affidato alla Presidenza, alla Giunta esecutiva dell'Associazione e al Consiglio che ne indica gli indirizzi e ne determina, diciamo, le politiche. All'interno di questa struttura l'ANMIC può contare su personale e collaboratori per 36 unità, suddivisi in uffici di diretta collaborazione, servizi di staff e di supporto tecnico, ufficio comunicazione e rapporti con i media, servizi politiche e sociali, servizi amministrativi, servizi tecnologici ed informatici. All'interno degli uffici di diretta collaborazione operano gli uffici di segreteria della Presidenza, gli uffici affari generali, gli uffici per i rapporti istituzionali nazionali e internazionali, perché la nostra associazione fa parte anche di organismi internazionali, ufficio progettazione e bandi. Nei servizi di staff e di supporto tecnico operano l'ufficio legislativo, l'ufficio legale, l'ufficio fiscale e tributario. Consentitemi anche una piccola divagazione e un piccolo fiore all'occhiello che ANMIC ha, che è l'ufficio comunicazioni, rapporti e media, all'interno del quale operano l'ufficio stampa, l'ufficio redazionale Tempi Nuovi, l'ufficio redazionale Radio ANMIC 24 e tutti gli uffici che riguardano sia il portale internet informativo e sia gli staff di comunicazione audiovisivi. All'interno dei servizi delle politiche sociali opera lo sportello antidiscriminazione, un grandissimo successo è stato l'istituzione dello sportello antidiscriminazione. Veramente in questo periodo di Covid si è anche dovuto trasformare più che in un ufficio antidiscriminazione in un ufficio di accoglimento delle richieste che potevano venire dall'esterno. Opera anche l'ufficio tutela sociale e l'ufficio di segretariato sociale. Poi abbiamo i servizi amministrativi. Ufficio economico, finanziario e scritture contabili, ufficio del personale, ufficio economato. All'interno invece dei servizi tecnologici ed informatici operano l'ufficio elaborazione dati, perché noi abbiamo in rete tutte le nostre sedi e sappiamo gli iscritti in tutti gli ambiti territoriali, in modo informatizzato e tutto informatizzato, l'ufficio protocollo e spedizione e l'ufficio archivio e digitalizzazione. All'interno di tutto questo noi abbiamo potuto riscontrare che in questi 2 anni di attività sono il 23% di tutta la, diciamo sì, le persone che hanno afferito alle nostre strutture avevano problemi sull'inclusione nel mondo del lavoro pari al 23%. Abbiamo avuto contatti con circa il 15% delle persone che sono state presenti presso i nostri uffici per quanto riguarda problemi relativi all'inclusione scolastica. Abbiamo avuto problemi per quanto riguarda servizi pubblici e privati, il 15% delle persone si sono rivolti a noi. Ora mi direte, il 15% su che cosa? Guardate, noi non siamo in grado di poter stabilire le persone che si rivolgono a noi nelle nostre sedi, ma posso garantirvi che sono migliaia e migliaia di persone al giorno. Il 9% ha rappresentato barriere architettoniche. L'8% problemi all'interno dei contesti familiari. Queste sono le strutture provinciali ANMIC, le 104 strutture provinciali ANMIC. Le ho volute mettere in evidenza innanzitutto per ringraziare voi, perché voi vi riconoscete in questo, soprattutto però per rappresentare a tutti che sono entità territoriali autonome dal punto di vista fiscale, dal punto di vista dell'autonomia
amministrativa e dell'autonomia, nel rispetto

rispetto naturalmente di quelle che sono le indicazioni della sede centrale. Sono 104 realtà, accanto a queste abbiamo le realtà regionali che hanno la funzione di coordinamento degli ambiti territoriali di loro competenza di tutte queste sedi provinciali. E poi abbiamo le delegazioni comunali. Vede, signor Ministro, noi è molto facile poter fare oggi in modo molto rapido e veloce opinione e operare all'interno di contesti moderni quali possono essere i social. Noi siamo un'associazione che reale, che esiste su tutto il territorio, che ha una sua base associativa che non vado a rappresentare io, ma basta raffrontarsi con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con l'INPS, perché i nostri associati aderiscono alla nostra associazione attraverso la delega associativa, in quanto noi siamo convenzionati con l'INPS per poter far aderire le persone con disabilità in possesso di una prestazione sanitaria assistenziale o dell'indennità di accompagnamento alla nostra associazione, oppure attraverso gli uffici postali, l'ente poste che può certificare, che certifica annualmente quelli che sono stati attraverso lo libero e spontaneo versamento dei singoli cittadini sul territorio, cittadini disabili sul territorio, la loro adesione alla nostra associazione. Ecco, signor Ministro, avevo necessità di rappresentare questo, perché oggi dobbiamo anche fare chiarezza su alcuni punti. Io so che lei sta facendo un lavoro immane, comprendo, e io sono sempre, la nostra disponibilità è sempre totale nella risoluzione dei problemi e mai crearne altri. Oggi però abbiamo un altro problema. Lo dico molto francamente, abbiamo il problema, la rappresentanza è quella, è qualche cosa che deriva da una legge, ma a noi non interessa oggi evidenziare la tutela e la rappresentanza che per legge ci deriva. A noi oggi interessa rappresentare la rappresentatività di questa associazione, che dal 1956 ha sempre operato e continuerà ad operare solo ed esclusivamente nell'interesse delle persone con disabilità. La nostra è una tutela che è rivolta alle persone, alle famiglie e a tutto il contesto che ruota nelle prossimità del soggetto con disabilità, della persona con disabilità. Quindi avevo anche questa esigenza di rappresentare un attimino la struttura dell'associazione. Dico ai signori qui presenti che noi a livello centrale siamo orgogliosi del vostro lavoro, della vostra azione, della vostra vicinanza alle persone con disabilità. Altrettanto siatelo voi, perché questo gruppo dirigente che oggi vedete qui a questo tavolo, questo gruppo dirigente sta facendo tutti gli sforzi possibili per preservare e garantire i diritti delle persone con disabilità. Siamo un'associazione unitaria, seppur inquadrata nella rete di ANMIC, ma continuiamo, e io vi auguro soltanto che tempi migliori possano accompagnarci nel prosieguo delle nostre attività. Signor Ministro, a lei grazie per tutto quello che sta facendo. So bene quello che stiamo insieme a lei cercando di costruire. Sappiamo bene che abbiamo due grandi difficoltà: far le cose fatte bene, e questo lo faremo senz'altro, ma abbiamo anche la difficoltà che lo dobbiamo fare in poco tempo. E questo capisco e comprendo anche la sua, diciamo così, emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni e quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera e pura verità, signor Ministro. Da parte di ANMIC, da parte della FAND, tutta la nostra collaborazione, tutto il nostro impegno per costruire una società quanto più inclusiva possibile, una società che tenga conto degli ultimi, una società che dia le stesse opportunità a tutti i cittadini, perché le persone con disabilità, prima di essere persone con disabilità, sono cittadini. E quindi da questo punto di vista io ringrazio lei, signor Ministro, ringrazio il Presidente dell'INPS, professor Tridico, perché anche in questo periodo talmente difficile anche l'Istituto ha subito una pressione indescrivibile
rispetto a tutte le altre attività che ha dovuto mettere in campo. Quindi poi avremo modo di poterci confrontare.

0: grazie e lascio a lei la parola, signor Ministro, perché le persone che sono qui, più che ascoltare me in questo momento, desiderano ascoltare lei, perché forse con me si sentono quasi tutti i giorni e quindi sanno e vogliono sentire dalla massima autorità politica governativa quello che oggi si sta ponendo in essere ed è tanto per la risoluzione delle persone, dei problemi delle persone con disabilità. Grazie. E grazie di tutto. E lascio a lei la parola, Ministro.
1: Grazie Presidente Pagano per l'invito, ma non solo, ma per queste parole che mi hanno commosso e che non merito. E in realtà il lavoro che stiamo facendo noi è un lavoro in forte coordinamento e in collaborazione con le associazioni, con la vostra associazione, con FAND, con la FISH, perché l'unica maniera per riuscire a trovare delle soluzioni è quella di avere un continuo confronto e dialogo. Sono fermamente convinta, lo ripetiamo spesso, che le soluzioni non sono dentro il cassetto di un ministero, ma vengono elaborate con chi ha un'esperienza diretta della problematica, e proprio solo chi ha un'esperienza diretta della problematica può elaborare delle proposte e delle soluzioni. Poi saluto il Presidente Tridico e lo ringrazio soprattutto per la grandissima disponibilità e per la professionalità e per il grandissimo lavoro che sta facendo con l'Istituto e anche per la grande collaborazione che ci sta costantemente assicurando su tante tematiche che sono normalmente complicate. È bello poi oggi trovarsi e vedere anche un'assemblea così nutrita, con tante persone, in un momento particolare, un momento epocale. Abbiamo passato un anno veramente incredibile, che forse nemmeno i peggiori film di apocalittici avrebbe mai potuto rappresentare. Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa ripresa non è solo riprendere il lavoro dove si è lasciato, ma io penso che il grande messaggio è proprio il riprogettare il futuro, perché oggi abbiamo una grandissima occasione. La grande occasione è venire fuori da un anno, più di un anno, così tribolato, ma un anno che ha messo in luce, purtroppo, anche quelle che potevano essere delle crepe, delle lacune nel sistema, ma anche nelle istituzioni. E allora, finché questo anno non sia buttato al vento, deve essere un anno che ci deve permettere di elaborare delle soluzioni, non solo per fare sì che non riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile lavorare. Ci sono delle questioni che devono essere risolte, avete parlato anche di una questione riguardante anche una disomogeneità territoriale su quello che riguarda anche i servizi. Sotto questo profilo infatti abbiamo prontamente, anche con la nuova elezione del Presidente Fedriga alla Conferenza delle Regioni, abbiamo avuto subito un'interlocuzione con lo stesso affinché si possano elaborare anche delle strategie per poter esortare, invitare, coinvolgere le regioni nel percorsi diciamo virtuosi e per certi versi anche omogenei. Tra l'altro abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro permanente con le stesse federazioni, con FISH e FAND, insieme con la Conferenza delle Regioni, stesso sistema che abbiamo adesso inaugurato anche con ANCI, perché visto che abbiamo anche delle altre competenze che ricadono su ANCI. Quindi si vede quale grandissimo peso che ha e diventa proprio, non è la linfa vitale, ma è l'unico metodo di lavoro possibile, che è quello di lavorare sempre in continua collaborazione, coprogettazione e coordinamento fra di noi. Perché il mondo delle disabilità, lo ripetiamo spesso, non ha un solo governante, di certo non ha il ministro delle disabilità, ma ha un numero di protagonisti che devono lavorare fra di loro assolutamente in rete. Dicevo prima

abbiamo questa occasione di riprogettare il futuro, abbiamo questa grande opportunità ed è il motivo per il quale esiste questo governo ed è il PNRR, che è una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso fatto un governo, tanti dicono un governo anche particolare, ma questo governo ha una funzione. Come ci aveva detto il presidente Draghi nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, ha detto noi abbiamo la prima azione di governo è quella di uscire dall'emergenza sanitaria, e poi dice l'unità non è un'opzione e diventa a questo punto un'assoluta necessità. Ma nel momento in cui noi elaboriamo il PNRR e che elaboriamo questi progetti, abbiamo un'opportunità grandissima di riforme, di investimenti. E se voi vedete, tutto il PNRR è attraversato proprio in modo trasversale dai temi della disabilità. Perché se noi andiamo a individuare i singoli interventi sulle varie missioni, arriviamo quasi a più di 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente, con un'immediata efficacia sul mondo delle disabilità, magari alcune soluzioni, ma nel momento in cui io devo riammodernare o costruire una nuova stazione ferroviaria, dico uno fra le tante progettualità, e io richiedo l'accessibilità, io ho già portato dei risultati, perché il mondo delle disabilità non è ghettizzato nemmeno sotto il profilo delle risorse dei progetti, perché non può essere il mondo delle disabilità chiuso dentro una sola delle missioni del PNRR, è proprio per la sua natura. Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello normativo, anche a livello di risorse, ed è per questa ragione che attraversa proprio tutto il PNRR. Poi è stato previsto, poi sapete, delle volte niente accade per caso. Abbiamo avuto questo anno tribolato, guarda caso, appena nel corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, il ministero, cioè, mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, che non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre azioni di governo. Ho trovato anche dei colleghi molto sensibili sul tema, al punto tale che si è, chiamiamo piacevolmente, scatenata una sorta di concorrenza positiva, no? E dove adesso ognuno di noi diventa orgoglioso di aver inserito all'interno di una normativa un'attenzione magari per il mondo delle disabilità. Poi questo ha avuto varie rappresentazioni che possono andare da, ad esempio, una delle ultime è stato implementato, e per me è un grandissimo risultato, poi uno può sempre dire che poi le cifre sono sempre le cifre, che è stato approvato proprio un emendamento, prima firma Lega, però vabbè, questo chiudo una parentesi, che si è incrementato di 40 milioni il fondo per la non autosufficienza, quindi sono dei segnali questi, sono dei segnali che di un'ottica verso, e tutte le varie inserimenti che abbiamo ottenuto in tanti altri provvedimenti che non sto qui a elencare perché non sono certo qua a raccontare quello che faccio o quello che facciamo o a quanto bravi possiamo essere, anche perché, ripeto, le soluzioni e le idee mica ti vengono perché ti sei svegliato la mattina e hai avuto l'illuminazione, è perché abbiamo un'interlocuzione continua, ovviamente, con il mondo e con le rappresentanze. Sotto questo profilo mi piace molto quello che ha detto il Presidente. Ora, torno un po' indietro. Nel PNRR noi abbiamo inserito dentro questa scheda sulla legge delega sulle disabilità. Poi vi spiego che cosa intendiamo fare con questa legge. Ma per fare questo abbiamo istituito proprio questo gruppo di lavoro all'interno del quale operano sia la FAND che la FISH, e per noi sono non degli interlocutori, sono dei protagonisti importanti. Quello che abbiamo invitato, infatti il Presidente Pagano ha raccolto subito, è di fare una sintesi anche sul mondo delle associazioni che sono all'interno anche della stessa federazione. Sotto questo profilo io sono convinta, lo so già perché ne abbiamo già avuto prova, che anche ANMI ci potrà portare e darà sicuramente un contributo importante e per noi veramente di grandissimo aiuto per il raggiungimento dei comuni obiettivi. È ovvio che qui c'è il tema anche della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è fondamentale, ma ce l'abbiamo noi partiti come le associazioni. C'è stato un periodo dove
si è messa in discussione il quadro intermedio. Il quadro intermedio, io sono convinta, e questa è una mia opinione, è che il quadro intermedio diventa essenziale nel mondo delle nelle rappresentanze. Non può essere che vi sia un contatto diretto, completo, fra quello che è la stessa cittadinanza, che ha le sue esigenze, le sue richieste, le sue ambizioni, le sue pretese, e un singolo dell'esecutivo. Occorre fare mediazione, occorre raccogliere i contributi, per certi versi quasi filtrare i contributi. E quindi questo grandissimo lavoro che fa l'ente intermedio, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile, tutti noi ci siamo posti la domanda e ci siamo anche resi conto che l'interesse individuale, in questo periodo anche pandemico, cede all'interesse collettivo, quando l'interesse collettivo nel tutelare se stesso tutela anche l'interesse del singolo. Noi non possiamo più pensare che uno è uno, ma dobbiamo veramente pensare che facciamo parte di una grandissima comunità e che chi rappresenta deve non solo rappresentare ed essere un megafono, ma deve veramente raccogliere le istanze, perché è l'unica maniera per poter poi portarle nelle sedi opportune affinché queste proposte, iniziative, doglianze si trasformino in azioni di governo, in azioni di governo concrete. Comunque, tornando a noi, che facciamo, abbiamo proprio aperto i lavori con questo gruppo per poter arrivare a questa legge delega. La legge delega sarà concentrata proprio sulla messa a terra del progetto individuale di vita. Ed è quello il grande obiettivo, è di quello di fare sì che veramente vengano le misure e tutti i sistemi siano improntati e calibrati sulla figura del singolo, da valutarsi da un nucleo multidimensionale per poter costruire veramente il progetto di vita quasi fosse un abito sartoriale costruito su misura. Non è facile, abbiamo più che altro dei tempi molto ristretti, perché sono quelli i tempi che sono imposti dal PNRR, ed è per questa ragione che faccio opera costante di di impulso affinché possa avere ma già abbiamo dei contributi, ne abbiamo già ovviamente parlato, affinché si possa arrivare a questo obiettivo, che non è però l'unico, perché l'attività del mio ufficio è un'attività in realtà di coordinamento delle politiche all'interno di tutti gli altri ministeri, per cui sulla didattica a distanza, non so, abbiamo avuto anche a suo tempo l'interlocuzione col ministro Bianchi per fare una circolare proprio per permettere la didattica in presenza, e non solo con lo scolaro, con l'alunno con disabilità, ma anche con i suoi compagni di classe. L'abbiamo fatto sulla priorità vaccinale con il ministro Speranza, che ha dato una risposta sull'uso, non so, delle mascherine trasparenti, che le abbiamo fatto con il commissario Figliuolo, per l'accesso agli ospedali, per dirne un'altra, con la previsione anche di un fondo per le disabilità di 100 milioni, che adesso in parte è stato investito per promuovere progetti di turismo accessibile. Però si vanno su tutti i vari ministeri, ed è per questo che dobbiamo, con i fatti dobbiamo dimostrare che possiamo dare delle risposte al mondo della disabilità, ma lo possiamo fare solo ed unicamente nel momento in cui lavoriamo proprio insieme, dove collaboriamo insieme, come se avessimo una tavola rotonda permanente, un tavolo permanente per elaborare delle questioni e delle soluzioni. Per cui veramente io ancora vi ringrazio per il lavoro che fate, e ringrazio ancora appunto delle parole che ha usato prima Presidente, ripeto, e lo stiamo facendo tutti insieme, non c'è uno solo, e quindi io vi auguro veramente ancora buon lavoro, e poi noi ci vediamo veramente presto.

0: Presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
1: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono un consulente del lavoro. Mi sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci e quindi di utilizzare meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio di un conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore a quelle che poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di una organizzazione, di un ente nazionale come ANMIC. Quindi veramente in questo credo che sia importante anche per me sottolineare qualche passaggio. Voglio salutare i colleghi di governo, la ministra Locatelli, siamo d'accordo non solo ed esclusivamente su chi parla per primo, il viceministro Cirielli, tutti coloro i quali sono qui oggi e che hanno ruoli di rappresentanza nell'associazione o a vario titolo in altre importanti organizzazioni per i parlamentari. Vedo il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Però, torniamo a quello che è il tema. Io ho molto apprezzato quando il Presidente ha detto noi vogliamo orgogliosamente rimanere legati a quella che è la nostra funzione, non solo tradizionale, ma la nostra funzione storica, quella di essere un ente nazionale di tutela e di rappresentanza delle persone con disabilità, non scegliere di diventare impresa sociale, però non perché questa scelta di campo poi voglia in qualche modo anche dare una lettura negativa del percorso dell'impresa sociale, io credo che sia invece una rivendicazione importante, prima di tutto perché si parla di tutela di rappresentanza e questo è un aspetto fondamentale. Poi io credo che ancora più importante sia l'accento sul fatto che quella tutela, quella rappresentanza è rivolta a persone con disabilità. Non è un caso che io abbia iniziato questo intervento ricordando cosa sono stata e il fatto che sono un professionista del mondo del lavoro che ha esercitato la professione per molti anni prima di iniziare questo percorso nel governo di voi. Ma perché io conosco bene qual è la differenza tra la legge 482 del 68 con quella visione di collocamento obbligatorio che poi era in definitiva l'assegnazione di un numero e anche la rappresentazione delle persone invece come contesto e soprattutto come quota numerica, e invece qual è la differenza e soprattutto la diversa filosofia della legge 68 del 99 che invece è una norma di inserimento mirato di persone con disabilità. Questo vuol dire aver cambiato paradigma, aver spostato l'attenzione dal numero, dalla tassa che qualche impresa poteva ritenere di dover pagare su un fronte invece importante come quello della solidarietà, per spostarsi invece a un concetto di solidarietà molto più ampio e che tiene conto del

importante che con un inserimento lavorativo sia un inserimento che garantisca anche alla persona con disabilità di poter svolgere un'attività lavorativa mantenendo e affermando la dignità della persona. Io credo che sia questo l'impegno che col Ministro Locatelli stiamo portando avanti, quello di dare ancora di più concretezza a quei principi che poi devono tradursi in attività concrete che possano essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso il lavoro di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E noi abbiamo necessità assoluta di fare questi percorsi mettendo in relazione chi questa tutela e questa rappresentanza delle persone con disabilità la esercita quotidianamente, non solo saltuariamente e per esigenze ovviamente che sono legate ad altri contesti. Il Presidente diceva prima, non è una rivendicazione politica, ma è invece una scelta di rimanere fedeli a quella che è un'identità. E io credo che questo sia l'aspetto importante. E in questo il Governo ha riconosciuto anche i percorsi, inserendo all'interno del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS un rappresentante delle associazioni del mondo della disabilità. Il Presidente degli ANMIC è stato scelto dalle quattro organizzazioni per rappresentare l'intero mondo. E questo è sottolineare perché noi non abbiamo voluto fare la scelta, noi abbiamo fatto la scelta di inserire un rappresentante, ma conferendo invece al mondo delle associazioni la responsabilità di individuare chi in questo momento deve rappresentare tutto il mondo associativo all'interno di un contesto importante, complesso, come quello del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS. Perché io dico importante nel contempo complesso? Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l'istituto italiano e l'istituto di previdenza più importante per numero di prestazioni gestite d'Europa e conseguentemente per quello che è l'assetto e la copertura della nostra previdenza sociale, io dico del mondo, visto che poi veramente rappresentiamo un unicum per la quantità e la complessità delle gestioni che sono affidate all'INPS. In questo ci sono anche tutti quei temi e quei momenti in cui ANMIC è chiamata a dare un contributo, un contributo sul fronte dell'inserimento lavorativo, quindi della corretta applicazione della legge 68 del 99, ma anche della gestione di tutti quei percorsi per il riconoscimento delle invalidità civili e per l'accertamento dell'invalidità civile. L'entità e la complessità dei servizi che voi offrite alle persone che si avvicinano a voi è molto ampio, quanto ampie sono le attribuzioni e anche le attenzioni che voi ponete nel redigere un bilancio sociale. Il bilancio sociale parla di responsabilità, di assunzione di responsabilità e ancora di più di aver voglia e della voglia di esercitare un ruolo e una funzione che è una funzione strategica per il presidio di quelli che sono diritti fondamentali delle persone. Per me, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il diritto fondamentale da preservare è quello e da garantire è il diritto al lavoro, che deve voler dire anche tener conto che non siamo tutti quanti uguali, ma invece che ognuno di noi ha dei diversi talenti, alcuni sono dei talenti speciali che hanno bisogno di essere accompagnati. Allora ecco che la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gestita dal Ministero del Lavoro mira proprio a sostenere dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sono stati presentati 2.400 progetti per

programma che ha in dotazione 1.450.000.000, 2.000 progetti sono validi, nel senso che sono completi e quindi sono elegibili per il finanziamento. E in questo c'è tanto, c'è tantissimo, perché il nostro impegno spazia dal rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali, al potenziamento degli interventi per l'autonomia dei disabili, attraverso l'erogazione di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari delle persone con disabilità, costruire un percorso di sostegno e di accompagnamento vuol dire anche tener conto che noi non siamo fatti in serie, ma anzi siamo assolutamente splendidamente diversi. Ecco, io credo che sia importante sottolineare questo, e quindi costruire un progetto vuol dire anche tener conto della necessità di mettere a fattor comune, a sistema, il bisogno di intervenire sulle esigenze della singola persona. Come? Mettendo insieme tutto quello che sappiamo fare e soprattutto facendoci aiutare anche dalla tecnologia, che in questo momento può essere estremamente importante anche per garantire le persone, l'autonomia delle persone, attraverso anche un miglioramento della qualità della nostra assistenza domiciliare. Per noi è un impegno che ovviamente si collega anche alla nostra capacità di interlocuzione e di interazione con quelle che sono le realtà sul territorio, ed è importante il richiamo fatto dal Presidente Pagano al ruolo e alla funzione svolta dalle vostre articolazioni territoriali. Il livello centrale è certamente utile per fare strategia, per individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del territorio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e i dipartimenti, è a disposizione, nel senso che io credo che le cose si possano fare e possano produrre risultati importanti se c'è la volontà di tutti, se c'è sinergia, se c'è capacità di ascolto, se c'è capacità anche di tradurre dei concetti e anche dei percorsi molto complessi come sono quelli legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non fosse altro che per la complessità della gestione anche della fase di rendicontazione dei progetti. Se noi abbiamo la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi alti, non di interessi legittimi, non di interessi di parte o di interessi di una parte, ecco che sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che guardano a noi per aver garantiti i loro diritti. Io nel augurarvi buon lavoro, poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, e in questo caso anche i ministeri e tutte le strutture amministrative, non hanno soluzione di continuità. C'è una prosecuzione negli impegni e nelle responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che da ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che mi sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire responsabilità o autoincensarmi se faccio qualcosa in più e di meglio rispetto al passato. Grazie infinite del vostro ascolto.

0: Anmich 24.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
0: www.anmich24.it.
2: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: 29 di luglio firmeremo questo protocollo, finalmente, con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sulla disabilità tra IMSS e le associazioni di categorie di disabili, ANMIC, appunto, WIC, ENS ed ANFAS. Lo firmeremo il 29. Era qualcosa di atteso, è qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso, appunto le associazioni dei disabili e l'ANMIC in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato in qualche modo, per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio di vetro, una casa di vetro, un momento in cui la trasparenza e giudizio anche nell'esame della malattia potesse essere conforme, potesse essere appunto trasparente e omogeneo, all'interno di questo tavolo di confronto penso possiamo raggiungere migliori risultati per tutti. Con il Presidente Pagano non potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza di alti livelli per i diritti dei disabili fa onore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e trova in me e nell'istituzione che rappresento la massima apertura al dialogo. In questa prospettiva, vi informo se ancora non lo sapete, quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto all'istituzione di questo tavolo, sono alcune altre cose. Innanzitutto l'esigenza, e qui appunto l'interlocutore politico è molto importante, l'esigenza di rivedere tutto l'impianto della disabilità. Ma non perché non offre risposte adeguate, ma semplicemente perché il tempo cambia e cambiano anche le malattie. E cambia anche il modo in cui si percepiscono le malattie, e cambia anche il modo in cui i medici devono valutare le malattie stesse. Rivedere l'impianto degli anni 90, rivedere le tabelle del 92, rivedere il modo in cui si accerta la malattia e le malattie che devono essere protette dal supporto dello Stato e quindi dal supporto dell'INPS. Di questo mi sono fatto portatore sia con l'attuale ministra Stefani, che è molto sensibile, e penso che appunto ci sia spazio e tempo durante questa legislatura per affrontare organicamente questo problema. Quindi rivedere l'impianto della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo una
1: più strutturale, ma cercando anche di risolvere nel breve problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenza del periodo faticoso, del periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti dall'altra parte. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali.

sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica e la risposta nostra. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti, e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora, all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse, legittimamente. La verifica agli atti è un processo delicato, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo dolore rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia, all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere a delle valutazioni appunto appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un hub che accentra la verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un hub nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in modo accentrato e quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le giacenze che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto offre una risposta alle giacenze che abbiamo accumulato, è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia, una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi i medici non se ne trovano nel paese, non in IMSS. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese e anche in IMSS. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto venerdì scorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato da me e dal Direttore Generale, è proprio la prestazione dell'invalidità. Le criticità, gli aspetti, i problemi e ciò che stiamo facendo. È una delle nostre, rispettose richieste verso il Presidente della Repubblica, è stata quella di cercare di rafforzare quest'area soprattutto nel presidio medico, perché noi lì abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del Paese. Leggevo su un giornale oggi la carenza di alcuni borghi del Paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il Paese, il Governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il Paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino al Presidente della Repubblica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo dipinto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti, emergenziali, offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia, che va fatta attraverso le visite. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta e sul processo dell'invalidità, dell'accertamento dell'invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è
l'accentramento della verifica della malattia. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle prime visite, molto più del 50% delle prime visite giacenti, non sono di competenza.

IPS, ma sono di competenza delle ASL. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo canali diversi che, così come, permettetemi un paragone, con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, su un importante quotidiano, ne parlava diffusamente, con cognizione di causa, e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente allunga i tempi. Ecco, quindi una riforma dell'invalidità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accentramento stesso. E anche l'accentramento del contenzioso, come sapete, è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono dispersi tra diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso stesso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogati dall'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo, è maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo le prestazioni. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve è il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè in servizi. E allora prevedere delle modulazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari che, o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più virtuosi e a mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo farcela. Una riflessione in questa direzione dovremmo farci. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la Ministra, le soluzioni, come diceva la Ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. E lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro, o contrari rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte di tribunali amministrativi che hanno stabilito e noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, Presidente, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non è una visione di risparmio,
una missione di vantaggio.

0: per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Ecco, questo è il punto. Non in una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro circa. Noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo. Quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma è un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro e non avrebbe altro sarebbero insufficienti. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili qualcosa in più, una riflessione si potrebbe fare. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, l'Istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizi è sicuramente utile e include. Anche quello include, ma ciò che riabilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto al lavoro, per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli le istituzioni su questo si devono impegnare. Lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro di molti, rendendo uguali tutti in qualche modo alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo tecnico, facendo e elaborando proposte, a mio parere potremmo fare di più. Noi oggi paghiamo circa 3 milioni e 700 mila invalidità nelle diverse forme. E ripeto, le risorse allocate, appunto circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso, attraverso l'elaborazione di queste proposte, verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta, troverebbe l'Istituto pronto ad accogliere l'espansione di queste risorse. Quindi, a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espanderli e non per risparmiare. Non è un settore su cui dobbiamo risparmiare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.
1: Per poter fare delle considerazioni su quanto lei ha oggi qui rappresentato. Ecco, noi come associazione avvertiamo da tempo l'esigenza di una rivisitazione di tutto l'impianto dell'accertamento. Siamo consci che le tabelle ormai sono vecchie e obsolete, semmai qualche volta ci poniamo una domanda per capire come mai il Parlamento non provvede o perché si è fermato quel processo a circa 10-12 anni fa, quando ci fu un tentativo di presentazione.

creazione delle tabelle poi purtroppo è rimasta tutto lettera morta. Così come siamo completamente, non abbiamo tabù nel voler fare delle valutazioni e delle considerazioni, soprattutto quando lei parla di diversificazione su base reddituale, è chiaro naturalmente a supporto anche di una diversificazione dei servizi che dovrebbero essere erogati. È chiaro però che noi siamo pronti al confronto, l'importante è che ciò avvenga in un sistema di rivisitazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi purtroppo i servizi sono carenti e sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possano esserci territori più o persone con disabilità residenti in territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogeneizzare su tutto il territorio gli interventi. Ecco perché nel mio intervento ho parlato di LEA e anche di LEA. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione. Io so lei a cosa, diciamo così, si riferisce quando parla di semplificazione delle commissioni. Io ho avuto modo di avere già un incontro con lei e lei questo me lo ha subito fugato. Ecco, io penso che possiamo essere d'accordo ad un confronto anche in una rivisitazione globale del sistema dell'accertamento e di tutto quello che ne consegue. L'importante è che, lei mi ha già garantito su questo, ma che si vada sempre verso una collegialità, lei lo ha detto anche nel suo intervento. Ecco, quello che onestamente parlando, ma non per gli interessi di parte, perché i nostri medici designati da noi sono presenti nelle commissioni, o i medici designati da ANPAS sono presenti nelle commissioni, o gli ENSE e UIC sono presenti nelle commissioni, ma semplicemente perché, come ho avuto modo di dirle, questa è una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, perché in caso contrario rischieremo che proprio il cittadino potrebbe essere tutelato, rappresentato economicamente nelle condizioni di poterlo fare da un medico, perché sappiamo bene che il cittadino può essere accompagnato all'atto della visita da un proprio medico di fiducia. Per quanto riguarda la verifica sugli atti, sappiamo bene, ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà. Le visite sugli atti possono essere fatte soprattutto e devono essere fatte soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi e gravissime, e allora lì non c'è, diciamo così, ragione che tenga, si può procedere alla visita sugli atti. Per quanto riguarda i medici però, professor Tridico, presidente Tridico, o anche da rappresentare una cosa, lei l'ha detto, i medici non si trovano. E anche i nostri medici, che credo, ripeto, non sono presenti oggi qua, credo che abbiano svolto un ruolo fondamentale nel processo dell'accertamento, hanno contribuito in modo, diciamo così, fattivo a realizzare questo processo, però noi oggi abbiamo difficoltà ad individuare medici proprio per una serie di incompatibilità che sono state poste, che forse andavano bene negli anni scorsi, ma che oggi, secondo me, Presidente Tridico, glielo dico con molta serenità, dovrebbe essere un attimino rivisto. Altrimenti rischiamo effettivamente di non trovare i medici, oppure se li troviamo, li dobbiamo trovare o in pensione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accertatore, lei almeno con me sfonda una porta aperta. Io nel 2010, quando partì circa nel 2010, quando partì questa nuova fase dell'accertamento e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, il professor Piccione e il dottor Migliorini se lo ricorderanno benissimo, in alcune province, soprattutto in Campania, che fecero, e fu la provincia

di Avellino a fare da, diciamo così, da realtà di sperimentazione del processo, io sempre ho detto che l'ente accertatore deve essere unico per l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio nazionale, per l'omogeneità delle indicazioni che possono essere date. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che dovrebbe essere il legislatore ad individuare la forma più opportuna perché possa essere un unico ente accertatore. Personalmente, non come presidente dell'associazione, se io devo individuare un'opzione di preferenza rispetto all'ente accertatore tra INPS e le aziende sanitarie locali, quindi le commissioni presso le regioni, sarò impopolare in questo momento con alcuni, ma io preferisco l'INPS. Glielo dico con molta franchezza. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro che il tutto però deve rientrare in un quadro di rivisitazione generale, in un quadro di regole che certe, che valgono sia per la regione Lombardia, sia per la regione Sicilia, sia per tutte le altre regioni. Non mancherà mai il nostro contributo costruttivo a far sì che si possa individuare un processo che per troppi anni, per troppo tempo, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, non mi riferisco agli ultimi 10 anni, 12 anni, mancanza di trasparenza, e che ha generato delle problematiche sociali che, ripeto, non voglio qui evidenziare, tutti le conoscete molto meglio di me. Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni, siamo pronti a confrontarci in un sistema di rivisitazione globale, e su questo il nostro apporto, il nostro contributo non mancherà assolutamente. Ripeto, in questo momento lei mi ha dato già le garanzie assolute. L'unica cosa che le posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non dovete pensare che si possa andare incontro ad un accertamento in via monocratica. È importante l'accertamento collegiale perché è una forma di garanzia nei confronti del cittadino. Presidente Tridico, l'associazione è pronta al confronto, siamo pronti a dare il nostro contributo. So che lei sta facendo tantissimo, so, e le devo anche rappresentare che oggi i rapporti tra la nostra associazione e la struttura tecnica, quindi i vertici tecnici dell'istituto, sono rapporti improntati al massimo rispetto, alla stima reciproca e al ruolo che spetta ad ognuno di noi. Quindi io di questo non posso che ringraziarlo. Poi a loro dico: pazientate un altro pochino, perché sistemeremo pure la questione dei contratti dei medici.

Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Annovich Informa. Con oggi parte una serie di, di appuntamenti, di trasmissioni per rappresentare a tutti i nostri associati, a tutti i nostri radio e teleascoltatori, quella che sarà l'attività di Annovich in questo anno 2025. Parto però col dire che Annovich sta incominciando a realizzare in una prospettiva, futura, un nuovo tipo di attività che parte e che prende spunto dai cosiddetti dipartimenti. Il primo di questi dipartimenti, come voi ben sapete, ne abbiamo parlato più volte, è stata fatta un'attività molto importante, riguarda il Dipartimento dell'Antidiscriminazione. Ma in questi giorni abbiamo messo in campo il Dipartimento per l'accessibilità, accessibilità universal design, accessibilità in senso generale, perché riteniamo che attraverso i dipartimenti si possano sviluppare quelle azioni e possono essere messe, a sistema tutte quelle attività che riguardano la quotidianità della vita delle persone con disabilità. Quindi è partito da qualche giorno e si svilupperà nei prossimi giorni il Dipartimento per l'accessibilità o per l'universal design. La prima tra i temi, però, quando si parla di accessibilità, l'accessibilità in senso generale, ma il tema principale che oggi voglio affrontare è la cosiddetta accessibilità museale, soprattutto in previsione del fatto che l'anno 2025 sarà l'anno del giubileo e quindi molte persone con disabilità si recheranno nel nostro paese per visitare e per, proprio appunto per il giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, perché è vero che vi è, è l'anno giubilare, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi la prima il tema che oggi voglio affrontare, voglio parlare appunto di accessibilità museale e lo faremo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati all'appuntamento di oggi. Accessibilità museale, che cos'è? È la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali per permettere a un pubblico sempre più vasto la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente stiamo subendo in questi anni una significativa trasformazione che è strettamente anche correlabile allo sviluppo tecnologico e alla mutata concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, incomincia a prendere corpo un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, l'inclusività e la promozione di diversità e sostenibilità. Per quanto riguarda l'Italia, tali principi sono individuabili anche in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in quest'ottica l'accessibilità museale riguarda aspetti legati sì alla fruibilità del museo per differenti tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative, e naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia è necessario però permettere l'accesso fisico senza ostacoli, senza strutture, alle strutture museali, ma anche la comunicazione e i cosiddetti servizi educativi. In Italia è ormai riscontrabile nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità, che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuandone le potenzialità inclusive e naturalmente e tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico, e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali, con l'abbattimento, appunto, come dicevo, delle barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale e digitale, con l'offerta inoltre di specifiche, diciamo così, prassi educative per favorire la fruizione delle opere al maggior numero di persone. Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto. Sappiamo bene che oltre il 70% del patrimonio mondiale risiede nel nostro paese, quindi i siti sono nel nostro paese. E quindi bisogna, diciamo così, capire e comprendere che bisogna non solo individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle e quindi naturalmente rendere percettibili e rendere, diciamo così, percepibili quelle di natura percettiva e sensoriale. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 71 numero 118, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione in edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno, e quindi attraverso l'abbattimento sia di barriere architettoniche sia di mezzi di trasporto pubblico resi sempre, diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però il livello internazionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura, diciamo così, strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi di orientamento, andando ad, diciamo così, discrostare quel disagio, quel pericolo e quell'affaticamento in relazione alle caratteristiche degli oggetti e dei luoghi che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi fruitore. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento proprio per creare le condizioni per migliorare da un punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista anche della approccio delle persone all'accessibilità in tutti i vari aspetti, vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso, un percorso che possa valorizzare ed elaborare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ma anche gestita in forma diretta attraverso, diciamo così, possibilità di piena partecipazione, ma naturalmente verificare anche forme, diciamo così, congiunte o integrate tra i vari attori che partecipano, diciamo così, e che fanno parte di questo processo, e quindi la necessità di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio facendolo vivere in modo libero e lineare anche a tutte le persone con disabilità. Quindi il concetto di dipartimento nasce da tutto questo, ma non soltanto, ripeto, oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare effettivamente un processo pienamente inclusivo. Perché, ripeto, oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come richiesta di, diciamo così, di beni, come richiesta di esigibilità, di norme, ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Signor Ministro, signore e signori, autorità tutte, benvenuti alla terza conferenza nazionale dei quadri dirigenti della rete associativa ANMIC. Ringrazio con particolare deferenza il signor Ministro per essere oggi presente a questo nostro evento, nonostante i molteplici impegni a cui è quotidianamente chiamata. La sua partecipazione a queste assise è per noi di ANMIC un grande onore e con piacere sono a presentarle la rete dei dirigenti provinciali, regionali e territoriali che in rappresentanza degli oltre 120.000 iscritti all'associazione sono convenuti oggi nella città di Roma. Mi sovviene di dire, prendendo ad esempio un'affermazione di un noto presentatore televisivo, dove eravamo rimasti. Eravamo nel novembre 2019, all'indomani del 13° congresso nazionale di ANMIC. Nuovi programmi erano stati tracciati, nuove attività erano state progettate. Tutti noi, animati da rinnovato impegno ed ulteriore slancio, ci apprestavamo a vivere una nuova fase associativa, a scrivere un nuovo capitolo da aggiungere alla nostra storia, avviata nel lontano 1956. Nessuno, neanche il più fantasioso dei romanzieri o il più bizzarro degli sceneggiatori di fiction, poteva immaginare che da lì a qualche settimana una crisi sanitaria di proporzioni globali si sarebbe abbattuta sull'intero pianeta. Le conseguenze le conoscete tutti. Un solo pensiero, che non accada più. Questo incontro assume una forte importanza ed anche un valore simbolico di ripresa dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle ben note problematiche sociali ed economiche che ha causato, ha reso impossibile riunire i componenti degli organi associativi ANMIC in presenza. Finalmente oggi torniamo ad incontrarci, sarà un momento di confronto, di dibattito e di analisi per affrontare in modo adeguato tutte le questioni che riguardano il mondo della disabilità e i nuovi processi a cui la rete associativa ANMIC sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e ripresa, riprogettare il futuro, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più fattivi per rappresentare e tutelare al meglio le persone con disabilità. Durante la pandemia, le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito un più pesante carico di problemi rispetto agli altri cittadini, soprattutto in alcune aree, come il welfare, basato sulla protezione piuttosto che sull'inclusione e la prossimità, sistema che però non ha protetto queste persone, sia durante il lockdown dei servizi, che non hanno offerto soluzioni domiciliari alternative, sia nelle residenze sanitarie, dove i morti sono stati elevatissimi. L'occupazione, con situazioni di marginalizzazione ed esclusione delle persone con disabilità dai contesti lavorativi, giustificate dalla dichiarata volontà di protezione, con l'applicazione di misure di tutela incerte, discontinue, non calate in strategie complessive di rafforzamento della capacità di partecipazione, durante e dopo la pandemia, al mondo del lavoro. L'educazione, a seguito della chiusura dei percorsi in presenza non adeguata

completamente compensata dall'avvio di soluzioni di didattica a distanza in grado di garantire pari opportunità nell'accesso e nell'esercizio di questo fondamentale diritto umano. La deprivazione di forme di partecipazione alla vita sociale e culturale del Paese

sanitaria legata alla pandemia, ha ulteriormente messo in risalto le tante criticità, con evidenti ripercussioni negative sulla vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. La presa d'atto di questa evidenza dovrebbe portare ad un profondo ripensamento dell'attuale sistema, in modo da garantire che in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale i diritti civili ed umani delle persone con disabilità vengano rispettati e resi concretamente esigibili. L'eliminazione delle barriere alla partecipazione sociale e la promozione di contesti inclusivi devono rappresentare gli obiettivi imprescindibili delle nuove politiche del welfare. Il superamento del modello basato sulla soddisfazione di bisogni precostituiti e standardizzati deve evolvere verso un sistema atto a garantire ad ognuno di poter godere di tutti i necessari sostegni personalizzati. Il progetto di vita personalizzato, corredato di un apposito budget di progetto, deve tenere prioritariamente conto dei desideri, aspettative e preferenze delle persone con disabilità e tendere a garantire di poter vivere nei vari contesti di vita nel modo più autonomo e indipendente possibile. La personalizzazione dei sostegni va centrata sulla valorizzazione e potenziamento delle abilità possedute, anche avvalendosi delle risorse del territorio. In questa direzione il welfare italiano deve trasformarsi in un welfare di inclusione, di prossimità, di merito delle proprie competenze nazionali e regionali, applicare le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, capace di garantire i sostegni appropriati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione. Ogni intervento deve garantire l'accessibilità e la fruibilità a tutti per consentire alle persone con disabilità di vivere in normali contesti di vita in maniera indipendente ed appropriata e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita su base di uguaglianza. Vanno superate le disuguaglianze e discriminazioni, spesso create dalla società che disabilita le persone considerate indesiderabili, creando vulnerabilità e limitazioni. L'approccio non discriminatorio, tutelato dalle leggi italiane ed internazionali, è alla base di tutte le proposte per garantire equità, uguaglianza di opportunità e piena cittadinanza. L'attuale sistema dei servizi di welfare è inadatto a dare risposte attendibili, adattabili alle persone con disabilità. Per anni è stato basato su servizi standardizzati, non idonei a fornire risposte personalizzate alle persone con bisogni differenti, ai loro specifici contesti di vita e al loro progetto di autonomia e di indipendenza. Sarebbe necessario investire in un'azione sociale che tenga conto della necessaria lotta alla segregazione e del relativo supporto alla domiciliarità, del supporto ai caregiver familiari affinché possano operare all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi di sostegno, non solo con un mero contributo economico per gestire le complesse necessità della persona con disabilità, della necessità di organizzare gli interventi mirati e percorsi di vita indipendenti, del bisogno di definizione di piani nazionali per avviare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto ad ogni forma di segregazione con sostegni alla vita autonoma, indipendente e alla domiciliarità, sostegni necessari per garantire la scelta di dove, come e con chi vivere, anche in modo supportato durante e dopo di noi. In altre parole, occorre una sostanziale riforma dell'attuale sistema di welfare, basato principalmente sul sistema di protezione, in favore di un nuovo modello basato sui diritti umani, civili e sociali. Necessaria quindi una nuova definizione di normativa della disabilità, la revisione dei LEA, la definizione e l'adozione dei LEP, anche tramite la ricomposizione complessiva della spesa occorrente in capo ad un capiente fondo nazionale, tale da rispondere al fabbisogno della generalità delle persone con disabilità e non autosufficienti. La definizione di percorsi di concreta inclusione nel mondo del lavoro, completando le riforme e interventi previsti dal programma governativo per l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità e prorogando, consolidando e strutturando gli istituti, le misure e le soluzioni sperimentate durante il periodo emergenziale atte a garantire il reale accesso e mantenimento dell'occupazione, la garanzia del pieno godimento del diritto di percorsi di inclusione scolastica. Non può inoltre venir meno il sostegno anche ai servizi semiresidenziali e residenziali che rischia ormai in pochissimi mesi di crollare e di lasciare centinaia di migliaia di persone con disabilità, soprattutto grave e non autosufficiente, prive di protezione. Così come necessaria ed ineludibile una riforma del sistema pensionistico assistenziale.

essenziale dell'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità, della disabilità e della legge 68-99. Stiamo per ripartire, tutti dobbiamo impegnarci perché non dobbiamo, ma soprattutto non possiamo perdere questa occasione di ripresa. Ne va della serenità delle generazioni future. Personalmente ho fiducia, credo fermamente nel piano di ripresa che il governo Draghi ha implementato, riscuotendo tra l'altro grandi apprezzamenti internazionali. Ci sono quattro condizioni perché si possa avviare effettivamente la costruzione di un welfare inclusivo, basato, come dicevo poc'anzi, sui diritti umani, civili e sociali. La prima delle condizioni che fanno ben sperare in ciò è perché abbiamo un ministro della disabilità, un ministro della disabilità come lei, signor ministro, e mi creda, non è né piaggeria né occasione di circostanza. È una mia personale considerazione che voglio in questo momento fare e che per il suo tramite vorrei ringraziare il suo partito, perché nel corso dell'attività che in questi anni il sottoscritto in qualità di presidente Fand e presidente Anmic ha svolto, ha avuto modo di incontrare tre ministri appartenenti al suo partito, il ministro e l'onorevole Fontana prima, l'onorevole Locatelli dopo e oggi con lei, signor ministro. Bene, la ringrazio perché ho colto in tutte queste personalità grande sensibilità, grande attenzione ai temi per una motivazione, perché tutte queste persone, e quindi bisogna avere anche l'onestà intellettuale di doverlo, a prescindere dall'appartenenza politica eventualmente, ma di doverlo confermare in presenza della nostra rete territoriale, dei dirigenti, perché voi avete tra una peculiarità che forse molti altri ministri non hanno, che è quella di aver amministrato anche i territori. Partendo da quel preciso contesto si comprende meglio e si governa meglio una nazione. Le sue competenze, sia specifiche dal punto di vista legislativo, legali che politiche, il suo impegno quotidiano, la dedizione che pone ai temi della disabilità sono per il movimento associazionistico delle persone con disabilità che rappresento un elemento di garanzia e di conforto. Abbiamo potuto constatare la forza che pone nell'alto incarico che le è stato affidato e la fermezza nell'azione di concertazione con gli altri dicasteri. Tanti dossier sono oggi presenti sul suo tavolo, in particolare quello sulla legge quadro sulla disabilità. Abbiamo apprezzato la costituzione della commissione che deve elaborarla, altrettanto la scelta dei componenti sia per le competenze sia per l'autorevolezza degli stessi. Siamo orgogliosi, in quanto Fund, di farne parte. Può contare sul nostro assoluto contributo e sul nostro costante impegno nell'interesse di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie che il nostro movimento rappresenta. La seconda delle condizioni, e qui lungi da me di voler peccare di autoreferenzialità, è la coesione del movimento associazionistico delle persone con disabilità. Prima del 2010 il movimento era frammentato, contrapposto, arroccato sulle diverse posizioni, da una parte Fund, dall'altra Fish. Pian piano si è avviato un processo di avvicinamento ed a partire dal 2015 le condizioni dei blocchi contrapposti è stata superata. Dal 2019 stiamo vivendo una stagione di condivisione, di percorsi comuni, di progettualità partecipative. Dobbiamo continuare su questa strada. La sinergia, la collaborazione, i percorsi comuni che si sono sviluppati e intensificati in questi ultimi anni dovranno sempre più essere il collante di tutto il movimento. Solo così potremmo rappresentare tutti i disabili italiani in modo autorevole, ma soprattutto degno. Credo però che questo lavoro che ha visto quali autori la Fund e la Fish nazionali e le associazioni loro aderenti debba essere replicato su base regionale. E allora qui io lancio una proposta. Perché non indire una conferenza nazionale dei quattro dirigenti territoriali di Fund e Fish? Credo che i tempi siano maturi, così come pure le contingenze. La terza delle condizioni è legata alla funzione dell'osservatorio. È necessario rafforzare il ruolo e le competenze dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione di vita delle persone con disabilità, istituito dalla legge 18/2009 e del suo comitato tecnico-scientifico. L'Osservatorio in questo momento sta svolgendo un grosso lavoro e devo ringraziare l'amico Giampiero Griffo che con grande dedizione e grande competenza ne coordina l'attività dell'Osservatorio e del comitato tecnico-scientifico. L'Osservatorio, come voi ben sapete, ha il compito di coordinamento tra tutti i ministeri e le agenzie pubbliche per permettere la promozione ed applicazione della Convenzione ONU
in tutti gli ambiti di competenza governativa, selezionando e proponendo azioni all'interno del secondo programma d'azione biennale, ragionevolmente realizzabili per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Il suo rafforzamento, seppur in un contesto più dinamico e meno composito, rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una società inclusiva e nella realizzazione di un processo di pari opportunità. La quarta condizione è rappresentata dalle donne e dagli uomini come quelli che oggi sono presenti a questo evento. Se il sistema, seppur tra mille difficoltà, ha retto, è grazie alle migliaia di persone che su tutto il territorio nazionale hanno posto gli interessi della nazione innanzi a quelli personali, rischiando in termini di sicurezza individuale e a scapito degli stessi affetti più cari. A tutti voi, so bene i rischi che avete corso, so i sacrifici che avete sopportato, so le difficoltà che avete attraversato. E allora grazie, se oggi siamo qui è anche per dire a tutti voi grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per aver continuato a svolgere quel ruolo e quella funzione per cui ANMIC nel 1956 fu costituita, grazie perché le nostre attività di supporto, di consulenza, di servizi non si sono mai arrestate, grazie per essere sempre stati vicino alle persone con disabilità. Questa conferenza era e resta un'esigenza per me personalmente per dire innanzitutto questo a tutti voi, guardandovi negli occhi e stringendovi la mano. Però, Ministro, e saluto anche il Presidente dell'INPS, Professor Pasquale Tridico, mi dovete consentire di rappresentare oggi, in termini seppur molto rapidi e veloci, quella che è la struttura della nostra rete associativa ANMIC. La nostra rete associativa si basa su un'adesione tra i 110 e i 120.000 iscritti su tutto il territorio nazionale. Si è strutturata in 20 sedi regionali, in 104 sedi provinciali, in oltre 400 tra delegazioni comunali ed intercomunali. Il coordinamento di tutto questo complesso di reti è affidato alla Presidenza, alla Giunta esecutiva dell'Associazione e al Consiglio che ne indica gli indirizzi e ne determina, diciamo, le politiche. All'interno di questa struttura l'ANMIC può contare su personale e collaboratori per 36 unità, suddivisi in uffici di diretta collaborazione, servizi di staff e di supporto tecnico, ufficio comunicazione e rapporti con i media, servizi politiche sociali, servizi amministrativi, servizi tecnologici ed informatici. All'interno degli uffici di diretta collaborazione operano gli uffici di segreteria della Presidenza, gli uffici affari generali, gli uffici per i rapporti istituzionali nazionali e internazionali, perché la nostra associazione fa parte anche di organismi internazionali, ufficio progettazione e bandi. Nei servizi di staff e di supporto tecnico operano l'ufficio legislativo, l'ufficio legale, l'ufficio fiscale e tributario. Consentitemi anche una piccola divagazione e un piccolo fiore all'occhiello che ANMIC ha, che è l'ufficio comunicazioni, rapporti e media, all'interno del quale operano l'ufficio stampa, l'ufficio redazionale Tempi Nuovi, l'ufficio redazionale Radio ANMIC 24 e tutti gli uffici che riguardano sia il portale internet informativo e sia gli staff di comunicazione audiovisivi. All'interno dei servizi delle politiche sociali opera lo sportello antidiscriminazione, un grandissimo successo è stato l'istituzione dello sportello antidiscriminazione. Veramente in questo periodo di Covid si è anche dovuto trasformare più che in un ufficio antidiscriminazione in un ufficio di accoglimento delle richieste che potevano venire dall'esterno. Opera anche l'ufficio tutela sociale e l'ufficio di segretariato sociale. Poi abbiamo i servizi amministrativi, ufficio economico, finanziario e scritture contabili, ufficio del personale, ufficio economato. All'interno invece dei servizi tecnologici ed informatici operano l'ufficio elaborazione dati, perché noi abbiamo in rete tutte le nostre sedi e sappiamo gli iscritti in tutti gli ambiti territoriali in modo informatizzato e tutto informatizzato, l'ufficio protocollo e spedizione e l'ufficio archivio e digitalizzazione. All'interno di tutto questo noi abbiamo potuto riscontrare che in questi 2 anni di attività
sono il 23% di tutta la, diciamo,

le persone che hanno afferito alle nostre strutture avevano problemi sull'inclusione nel mondo del lavoro pari al 23%. Abbiamo avuto contatti con circa il 15% delle persone che sono state presenti presso i nostri uffici per quanto riguarda problemi relativi all'inclusione scolastica. Abbiamo avuto problemi per quanto riguarda servizi pubblici e privati, il 15% delle persone si sono rivolti a noi. Ora mi direte, il 15% su che cosa? Guardate, noi non siamo in grado di poter stabilire le persone che si rivolgono a noi nelle nostre sedi, ma posso garantirvi che sono migliaia e migliaia di persone al giorno. Il 9% ha rappresentato barriere architettoniche, l'8% problemi all'interno dei contesti familiari. Queste sono le strutture provinciali ANMIC, le 104 strutture provinciali ANMIC. Le ho volute mettere in evidenza innanzitutto per ringraziare voi, perché voi vi riconoscete in questo, soprattutto però per rappresentare a tutti che sono entità territoriali autonome dal punto di vista fiscale, dal punto di vista dell'autonomia amministrativa e dell'autonomia, nel rispetto naturalmente di quelle che sono le indicazioni della sede centrale. Sono 104 realtà. Accanto a queste abbiamo le realtà regionali, che hanno la funzione di coordinamento degli ambiti territoriali di loro competenza di tutte queste sedi provinciali. E poi abbiamo le delegazioni comunali. Vede, signor Ministro, è molto facile poter fare oggi in modo molto rapido e veloce opinione e operare all'interno di contesti moderni quali possono essere i social. Noi siamo un'associazione che reale, che esiste su tutto il territorio, che ha una sua base associativa che non vado a rappresentare io, ma basta raffrontarsi con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con l'INPS, perché i nostri associati aderiscono alla nostra associazione attraverso la delega associativa, in quanto noi siamo convenzionati con l'INPS per poter far aderire le persone con disabilità in possesso di una prestazione sanitaria assistenziale o dell'indennità di accompagnamento alla nostra associazione, oppure attraverso gli uffici postali, l'ente poste che può certificare, che certifica annualmente quelli che sono stati, attraverso il libero e spontaneo versamento dei singoli cittadini sul territorio, cittadini disabili sul territorio, la loro adesione alla nostra associazione. Ecco, signor Ministro, avevo necessità di rappresentare questo, perché oggi dobbiamo anche fare chiarezza su alcuni punti. Io so che lei sta facendo un lavoro immane, comprendo, e io sono sempre, la nostra disponibilità è sempre totale nella risoluzione dei problemi e mai crearne altri. Oggi però abbiamo un altro problema, lo dico molto francamente, abbiamo il problema, la rappresentanza è quella, è qualcosa che deriva da una legge, ma a noi non interessa oggi evidenziare la tutela e la rappresentanza che per legge ci deriva, a noi oggi interessa rappresentare la rappresentatività di questa associazione, che dal 1956 ha sempre operato e continuerà ad operare solo ed esclusivamente nell'interesse delle persone con disabilità. La nostra è una tutela che è rivolta alle persone, alle famiglie e a tutto il contesto che ruota nelle prossimità del soggetto con disabilità, della persona con disabilità. Quindi avevo anche questa esigenza di rappresentare un attimino la struttura dell'associazione. Dico ai signori qui presenti che noi a livello centrale siamo orgogliosi del vostro lavoro, della vostra azione, della vostra vicinanza alle persone con disabilità. Altrettanto siatelo voi, perché questo gruppo dirigente che oggi vedete qui a questo tavolo, questo gruppo dirigente sta facendo tutti gli sforzi possibili per preservare e garantire i diritti delle persone con disabilità. Siamo un'associazione unitaria, seppur inquadrata nella rete di ANMIC, ma continuiamo, e io vi auguro soltanto che tempi migliori possano accompagnarci nel prosieguo delle nostre attività. Signor Ministro, a lei grazie per tutto quello che sta facendo. So bene quello che stiamo insieme a lei cercando di costruire.

0: Sappiamo bene che abbiamo due grandi difficoltà. Fare le cose fatte bene, e questo lo faremo senz'altro, ma abbiamo anche la difficoltà che lo dobbiamo fare in poco tempo. E questo capisco e comprendo anche la sua, diciamo così, emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni e quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera è pura verità, signor Ministro. Da parte di ANMIC, da parte della FAND, tutta la nostra collaborazione, tutto il nostro impegno per costruire una società quanto più inclusiva possibile, una società che tenga conto degli ultimi, una società che dia le stesse opportunità a tutti i cittadini, perché le persone con disabilità, prima di essere persone con disabilità, sono cittadini. E quindi da questo punto di vista io ringrazio lei, signor Ministro, ringrazio il Presidente dell'INPS, professor Tridico, perché anche in questo periodo talmente difficile, anche l'Istituto ha subito una pressione indescrivibile rispetto a tutte le altre attività che ha dovuto mettere in campo. Quindi poi avremo modo di poterci confrontare. Grazie e lascio a lei la parola, signor Ministro, perché le persone che sono qui, più che ascoltare me in questo momento, desiderano ascoltare lei, perché forse con me si sentono quasi tutti i giorni e quindi sanno e vogliono sentire dalla massima autorità politica governativa quello che oggi si sta ponendo in essere ed è tanto per la risoluzione delle persone, dei problemi delle persone con disabilità. Grazie. E grazie di tutto e lascio a lei la parola, Ministro.
1: Grazie Presidente Pagano per l'invito, ma non solo, ma per queste parole che mi hanno commosso e che non merito. E in realtà il lavoro che stiamo facendo noi è un lavoro in forte coordinamento e in collaborazione con le associazioni, con la vostra associazione, con FAND, con la FISH, perché l'unica maniera per riuscire a trovare delle soluzioni è quella di avere un continuo confronto e dialogo. Sono fermamente convinta, lo ripetiamo spesso, che le soluzioni non sono dentro il cassetto di un ministero, ma vengono elaborate con chi ha un'esperienza diretta della problematica, e proprio solo chi ha un'esperienza diretta della problematica può elaborare delle proposte e delle soluzioni. Poi saluto il Presidente Tridico e lo ringrazio soprattutto per la grandissima disponibilità e per la professionalità e per il grandissimo lavoro che sta facendo con l'Istituto e anche per la grande collaborazione che ci sta costantemente assicurando su tante tematiche che sono normalmente complicate. E' bello poi oggi trovarsi e vedere anche un'assemblea così nutrita, con tante persone, in un momento particolare, un momento epocale. Abbiamo passato un anno veramente incredibile, che forse nemmeno i peggiori film di apocalittici avrebbe mai potuto rappresentare. Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa ripresa non è solo riprendere il lavoro dove si è lasciato, ma io penso che il grande messaggio è proprio il riprogettare il futuro, perché oggi abbiamo una grandissima occasione. La grande occasione è venire fuori da un anno, più di un anno, così tribolato, ma un anno che ha messo in luce, purtroppo, anche quelle che potevano essere delle crepe, delle lacune nel sistema, ma anche nelle istituzioni. E allora, finché questo anno non sia buttato al vento, deve essere un anno che ci deve permettere di elaborare delle soluzioni, non solo per fare sì che non riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile lavorare. Ci sono delle questioni che devono

essere risolte. Avete parlato anche di una questione riguardante anche una disomogeneità territoriale su quello che riguarda anche i servizi. Sotto questo profilo, infatti, abbiamo prontamente anche con la nuova elezione del presidente Fedriga alla conferenza delle regioni, abbiamo avuto subito un'interlocuzione con lo stesso affinché si possano elaborare anche delle strategie per poter esortare, invitare, coinvolgere le regioni nel percorsi diciamo virtuosi e per certi versi anche omogenei. Tra l'altro abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro permanente con le stesse federazioni, con Fish e Fund, insieme con la conferenza delle regioni, stesso sistema che abbiamo adesso inaugurato anche con ANCI, perché visto che abbiamo anche delle altre competenze che ricadono su ANCI, quindi si vede quale grandissimo peso che ha e diventa proprio, non è la linfa vitale, ma è l'unico metodo di lavoro possibile, che è quello di lavorare sempre in continua collaborazione, coprogettazione e coordinamento fra di noi, perché il mondo delle disabilità, lo ripetiamo spesso, non ha un solo governante, di certo non è il ministro delle disabilità, ma ha un numero di protagonisti che devono lavorare fra di loro assolutamente in rete. Dicevo prima, abbiamo questa occasione di riprogettare il futuro, abbiamo questa grande opportunità ed è il motivo per il quale esiste questo governo ed è il PNRR, che è una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso fatto un governo, tanti dicono un governo anche particolare, ma questo governo ha una funzione. Come ci aveva detto il presidente Draghi nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, ha detto e noi abbiamo la prima azione di governo, è quello di uscire dall'emergenza sanitaria, e poi dice l'unità non è un'opzione e diventa a questo punto un'assoluta necessità. Ma nel momento in cui noi elaboriamo il PNRR e che elaboriamo questi progetti, abbiamo un'opportunità grandissima di riforme, di investimenti. E se voi vedete, tutto il PNRR è attraversato proprio in modo trasversale dai temi della disabilità. Perché se noi andiamo a individuare i singoli interventi sulle varie missioni, arriviamo quasi a più di 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente, con un'immediata efficacia sul mondo delle disabilità, magari alcune soluzioni, ma nel momento in cui io devo riammodernare o costruire una nuova stazione ferroviaria, dico uno fra le tante progettualità, e io richiedo l'accessibilità, io ho già portato dei risultati, perché il mondo delle disabilità non è ghettizzato nemmeno sotto il profilo delle risorse dei progetti, perché non può essere il mondo delle disabilità chiuso dentro una sola delle missioni del PNRR, è proprio per la sua natura. Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello normativo, anche a livello di risorse, ed è per questa ragione che attraversa proprio tutto il PNRR. Poi è stato previsto, poi sapete, delle volte niente accade per caso. Abbiamo avuto questo anno tribolato, guarda caso, appena nel corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, il ministero, cioè, mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, che non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre azioni di governo. Ho trovato anche dei colleghi molto sensibili sul tema, al punto tale che si è, chiamiamo piacevolmente, scatenata una sorta di concorrenza positiva, no? E dove adesso ognuno di noi diventa orgoglioso di aver inserito all'interno di una normativa un'attenzione magari per il mondo delle disabilità. Poi questo ha avuto varie rappresentazioni che possono andare da, ad esempio, una delle ultime è stato implementato, e per me è un grandissimo risultato, poi uno può sempre dire che poi le cifre sono sempre le cifre, che è stato approvato proprio un emendamento, prima firma Lega, però vabbè, questo chiudo una parentesi, che si è incrementato di 40 milioni il fondo per la non autosufficienza, quindi sono dei segnali questi, sono dei segnali che di un'ottica verso, e tutte le varie inserimenti che abbiamo ottenuto in tanti altri provvedimenti che non sto qui a elencare perché non sono certo qua a raccontare quello che faccio o quello che facciamo o a quanto bravi possiamo essere, anche perché, ripeto, le soluzioni e le idee mica ti vengono perché ti sei svegliato la mattina e hai avuto l'illuminazione, è perché abbiamo un'interlocuzione.

continua, ovviamente, con il mondo e con le rappresentanze. Sotto questo profilo mi piace molto quello che ha detto il Presidente. Ora, torno un po' indietro. Nel PNRR noi abbiamo inserito dentro questa scheda sulla legge delega sulle disabilità. Poi vi spiego che cosa intendiamo fare con questa legge. Ma per fare questo abbiamo istituito proprio questo gruppo di lavoro all'interno del quale operano sia la FAND che la FISCE, e per noi sono non degli interlocutori, sono dei protagonisti importanti. Quello che abbiamo invitato, e infatti il Presidente Pagano ha raccolto subito, è di fare una sintesi anche sul mondo delle associazioni che sono all'interno anche della stessa federazione. Sotto questo profilo io sono convinta, lo so già perché ne abbiamo già avuto prova, che anche ANMI ci potrà portare e darà sicuramente un contributo importante e per noi veramente di grandissimo aiuto per il raggiungimento dei comuni obiettivi. È ovvio che qui c'è il tema anche della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è fondamentale, ma ce l'abbiamo noi partiti come le associazioni. C'è stato un periodo dove si è messo in discussione il quadro intermedio. Il quadro intermedio, io sono convinta, e questa è una mia opinione, è che il quadro intermedio diventa essenziale nel mondo delle rappresentanze. Non può essere che vi sia un contatto diretto completo fra quello che è la stessa cittadinanza che ha le sue esigenze, le sue richieste, le sue ambizioni, le sue pretese e un singolo dell'esecutivo. Occorre fare mediazione, occorre raccogliere i contributi, per certi versi quasi filtrare i contributi. E quindi questo grandissimo lavoro che fa l'ente intermedio, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile, tutti noi ci siamo posti la domanda e ci siamo anche resi conto che l'interesse individuale, in questo periodo anche pandemico, cede all'interesse collettivo quando l'interesse collettivo nel tutelare se stesso tutela anche l'interesse del singolo. Noi non possiamo più pensare che uno è uno, ma dobbiamo veramente pensare che facciamo parte di una grandissima comunità e che chi rappresenta deve non solo rappresentare ed essere un megafono, ma deve veramente raccogliere le istanze, perché è l'unica maniera per poter poi portarle nelle sedi opportune affinché queste proposte, iniziative, doglianze si trasformino in azioni di governo concrete. Comunque, tornando a noi, che abbiamo proprio aperto i lavori con questo gruppo per poter arrivare a questa legge delega. La legge delega sarà concentrata proprio sulla messa a terra del progetto individuale di vita. Ed è quello il grande obiettivo, ed è quello di fare sì che veramente vengano le misure e tutti i sistemi siano improntati e calibrati sulla figura del singolo, da valutarsi da un nucleo multidimensionale per poter costruire veramente il progetto di vita quasi fosse un abito sartoriale costruito su misura. Non è facile, abbiamo più che altro dei tempi molto ristretti, perché sono quelli i tempi che sono imposti dal PNRR, ed è per questa ragione che faccio opera costante di di impulso affinché possa avere ma già abbiamo dei contributi, ne abbiamo già ovviamente parlato, affinché si possa arrivare a questo obiettivo, che non è però l'unico, perché l'attività del mio ufficio è un'attività in realtà di coordinamento delle politiche all'interno di tutti gli altri ministeri, per cui sulla didattica a distanza, non so, abbiamo avuto anche a suo tempo l'interlocuzione col ministro Bianchi per fare una circolare proprio per permettere la didattica in presenza e non solo con lo scolaro, con l'alunno con disabilità, ma anche con i suoi compagni di classe. L'abbiamo fatto sulla priorità vaccinale con il ministro Speranza che ha dato una risposta sull'uso, non so, delle mascherine trasparenti, che le abbiamo fatto con il commissario Figliuolo, per l'accesso agli ospedali, per dirne un'altra, con la previsione anche di un fondo per le disabilità di 100 milioni, che adesso in parte è stato investito.

sito per promuovere progetti di turismo accessibile, però si vanno su tutti i vari ministeri ed è per questo che dobbiamo, con i fatti dobbiamo dimostrare che possiamo dare delle risposte al mondo della disabilità, ma lo possiamo fare solo ed unicamente nel momento in cui lavoriamo proprio insieme, dove collaboriamo insieme, come se avessimo una tavola rotonda permanente, un tavolo permanente per elaborare delle questioni e delle soluzioni. Per cui veramente io ancora vi ringrazio per il lavoro che fate e ringrazio ancora appunto delle parole che ha usato prima Presidente, ripeto, e lo stiamo facendo tutti insieme, non c'è uno solo. E quindi io vi auguro veramente ancora buon lavoro e poi noi ci vediamo veramente presto.

ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

tutti noi in luglio firmeremo questo protocollo, finalmente, con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sulla disabilità tra IMSS e le associazioni di categorie di disabili, ANMIC, appunto, WICH, ENS ed ANFAS. Lo firmeremo il 29. Era qualcosa di atteso, è qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso, appunto le associazioni dei disabili e l'ANMIC in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato, in qualche modo, per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio di vetro, una casa di vetro, un momento in cui la trasparenza e giudizio anche nell'esame della malattia potesse essere conforme, potesse essere appunto trasparente e omogeneo, all'interno di questo tavolo di confronto penso possiamo raggiungere migliori risultati per tutti. Con il Presidente Pagano non potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza di alti livelli per i diritti dei disabili fa onore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e trova in me e nell'istituzione che rappresento la massima apertura al dialogo. In questa prospettiva, vi informo se ancora non lo sapete, quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto all'istituzione di questo tavolo, sono alcune altre cose. Innanzitutto l'esigenza, e qui appunto l'interlocutore politico è molto importante, l'esigenza di rivedere tutto l'impianto della disabilità. Ma non perché non offre risposte adeguate, ma semplicemente perché il tempo cambia e cambiano anche le malattie e cambia anche il modo in cui si percepiscono le malattie e cambia anche il modo in cui i medici devono valutare le malattie.

0: rivedere l'impianto degli anni 90, rivedere le tabelle del 92, rivedere il modo in cui si accerta la malattia e le malattie che devono essere protette dal supporto dello Stato e quindi dal supporto dell'INPS. Di questo mi sono fatto portatore sia con l'attuale ministra Stefani, che è molto sensibile, e penso che appunto ci sia spazio e tempo durante questa legislatura per affrontare organicamente questo problema. Quindi rivedere l'impianto della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo una
1: più strutturale, ma cercando anche di risolvere nel breve problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenza del periodo faticoso, del periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti dall'altra parte. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica e la risposta nostra. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato da una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse legittimamente. La verifica agli atti è un processo delicato, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo dolore rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere a delle valutazioni appunto appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un hub che accentra la verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un hub nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in modo accentrato e quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le giacenze che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto offre una risposta alle giacenze che abbiamo accumulato è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione, laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi medici non se ne trovano nel paese, non in IMSS. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese e anche in IMSS. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto venerdì scorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato da me e dal Direttore Generale, è proprio la presentazione.

dell'invalidità. Le criticità, gli aspetti, i problemi, ciò che stiamo facendo. È una delle nostre, rispettose richieste verso il Presidente della Repubblica, è stata quella di cercare di rafforzare quest'area, soprattutto nel presidio medico, perché noi lì abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del Paese. Leggevo su un giornale oggi la carenza di alcuni borghi del paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino al Presidente della Repubblica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo dipinto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti, emergenziali, offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia che va fatta attraverso le visite. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta e sul processo dell'invalidità, dell'accertamento dell'invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è l'accentramento della verifica della malattia. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle prime visite, molto più del 50% delle prime visite giacenti, non sono di competenza INPS, ma sono di competenza delle ASL. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come, permettetemi un paragone, con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, su un importante quotidiano, ne parlava diffusamente, con cognizione di causa, e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente allunga i tempi. Ecco, quindi una riforma dell'invalidità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accertamento stesso. E anche l'accentramento del contenzioso, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono dispersi tra diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso stesso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogati dall'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo, è maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo le prestazioni. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve è il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè in servizi. E allora prevedere delle modulazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze, di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie,
di buoni in qualche modo

0: sanitari, che, o sociosanitari, che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più virtuosi e a mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo farci. Una riflessione in questa direzione dovremmo farci. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la Ministra, le soluzioni, come diceva la Ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. E lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro o contrari rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte di tribunali amministrativi che hanno stabilito e noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione anche all'interno dei tavoli, Presidente, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non è una visione di risparmio, è una visione di vantaggio per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Ecco, questo è il punto. Non in una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro circa. Noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo. Quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma è un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro e non avrebbe altro, sarebbero insufficienti. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili qualcosa in più, una riflessione si potrebbe fare. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, l'Istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizi è sicuramente utile e include, anche quello include. Ma ciò che riabilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo e della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto al lavoro, per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli le istituzioni su questo si devono impegnare. Lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro di molti, rendendo uguali tutti in qualche modo alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate soprattutto, può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo tecnico, facendo e elaborando proposte, a mio parere potremmo fare di più. Noi oggi paghiamo circa 3 milioni e 700 mila invalidità nelle diverse forme. E ripeto, le risorse allocate, appunto circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta troverebbe l'istituto pronto ad accogliere l'espansione di queste risorse. Quindi a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti oppure che sono portati a questo confronto sono per ripartire, per espanderli e non per risparmiare. Non è un settore su cui dobbiamo risparmiare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie Presidente, però l'occasione per poter fare delle considerazioni su quanto lei ha oggi qui rappresentato. Ecco, noi come associazione avvertiamo da tempo l'esigenza di una rivisitazione di tutto l'impianto dell'accertamento. Siamo consci che le tabelle ormai sono vecchie e obsolete, semmai qualche volta ci poniamo una domanda per capire come mai il Parlamento non provvede o perché si è fermato quel processo a circa 10-12 anni fa, quando ci fu un tentativo di presentazione delle tabelle e poi purtroppo è rimasta tutto lettera morta. Così come siamo completamente, non abbiamo tabù nel voler fare delle valutazioni e delle considerazioni, soprattutto quando lei parla di diversificazione su base reddituale. È chiaro, naturalmente, a supporto anche di una diversificazione dei servizi che dovrebbero essere erogati. È chiaro però che noi siamo pronti al confronto, l'importante è che ciò avvenga in un sistema di rivisitazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi purtroppo i servizi sono carenti e sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possano esserci territori più o persone con disabilità residenti in territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogeneizzare su tutto il territorio gli interventi. Ecco perché nel mio intervento ho parlato di LEA e anche di LEA. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione. Io so lei a cosa diciamo così si riferisce quando parla di semplificazione delle commissioni. Io ho avuto modo di avere già un incontro con lei e lei questo me lo ha subito fugato. Ecco, io penso che possiamo essere d'accordo ad un confronto anche in una rivisitazione globale del sistema dell'accertamento e di tutto quello che ne consegue. L'importante è che lei mi ha già garantito su questo, ma che si vada sempre verso una collegialità, lei lo ha detto anche nel suo intervento. Ecco, quello che onestamente parlando, ma non per gli interessi di parte, perché i nostri medici designati da noi sono presenti nelle commissioni, o i medici designati da ANPAS sono presenti nelle commissioni, o gli ENSE e l'UIC sono presenti nelle commissioni, ma semplicemente perché, come ho avuto modo di dirle, questa è una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, perché in caso contrario rischieremo che proprio il cittadino potrebbe essere tutelato, rappresentato economicamente nelle condizioni di poterlo fare da un medico, perché sappiamo bene che il cittadino può essere accompagnato all'atto della visita da un proprio medico di fiducia. Per quanto riguarda la verifica sugli atti, sappiamo bene, ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà. le visite sugli atti possono essere fatte soprattutto e devono essere fatte soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi e gravissime, e allora lì non c'è, diciamo così, ragione che tenga, si può procedere alla

visita sugli altri. Per quanto riguarda i medici, però, professor Tridico, presidente Tridico, ho anche da rappresentare una cosa. Lei l'ha detto, i medici non si trovano. E anche i nostri medici, che credo, ripeto, non sono presenti a

bene negli anni scorsi, ma che oggi, secondo me, Presidente Tridico, glielo dico con molta serenità, dovrebbe essere un attimino rivisto. Altrimenti rischiamo effettivamente di non trovare i medici, oppure se li troviamo, li dobbiamo trovare o in pensione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accertatore, lei, almeno con me, sfonda una porta aperta. Io nel 2010, quando partì, circa nel 2010, quando partì questa nuova fase dell'accertamento e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, il professor Piccione e il dottor Migliorini se lo ricorderanno benissimo, in alcune province, soprattutto in Campania, che fecero, e fu la provincia di Avellino a fare da, diciamo così, da realtà di sperimentazione del processo, io sempre ho detto che l'ente accertatore deve essere unico per l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio nazionale, per l'omogeneità delle indicazioni che possono essere date. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che dovrebbe essere il legislatore ad individuare la forma più opportuna perché possa essere un unico ente accertatore. Personalmente, non come presidente dell'associazione, se io devo individuare un'opzione di preferenza rispetto all'accertamento, all'ente accertatore tra INPS e le aziende sanitarie locali, quindi le commissioni presso le regioni, sarò impopolare in questo momento con alcuni, ma io preferisco l'INPS. Glielo dico con molta franchezza. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro che tutto però deve rientrare in un quadro di rivisitazione generale, in un quadro di regole che certe, che valgono sia per la regione Lombardia, sia per la regione Sicilia, sia per tutte le altre regioni. Non mancherà mai il nostro contributo costruttivo a far sì che si possa individuare un processo che per troppi anni, per troppo tempo, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, non mi riferisco agli ultimi 10 anni, 12 anni, mancanza di trasparenza, e che ha generato delle problematiche sociali che, ripeto, non voglio qui evidenziare, tutti le conoscete molto meglio di me. Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni, siamo pronti a confrontarci in un sistema di rivisitazione globale e su questo il nostro apporto, il nostro contributo non mancherà assolutamente. Ripeto, in questo momento lei mi ha dato già le garanzie assolute. L'unica cosa che le posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non dovete pensare che si possa andare incontro ad un accertamento in via monocratica. È importante l'accertamento collegiale perché è una forma di garanzia nei confronti del cittadino. Presidente Tridico, l'associazione è pronta al confronto, siamo pronti a dare il nostro contributo. So che lei sta facendo tantissimo, so, e le devo anche rappresentare che oggi i rapporti tra la nostra associazione e la struttura tecnica, quindi i vertici tecnici dell'istituto, sono rapporti improntati al massimo rispetto, alla stima reciproca e al ruolo che spetta ad ognuno di noi. Quindi io di questo non posso che ringraziarlo. Poi a loro dico, pazientate un altro pochino perché sistemeremo pure la questione dei contratti dei medici.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic Informa. Inizio settimana, oggi è 24 febbraio. Naturalmente affrontiamo un tema che è all'ordine del giorno, che è un po', diciamo così, questa nuova riforma della disabilità. E naturalmente voglio con questa mia, diciamo, con questo mio intervento, innanzitutto esprimere le mie considerazioni, ma che sono anche le considerazioni del mondo associazionisti, del nostro mondo, della nostra rete associativa, ma soprattutto rappresentare quella che è in questo momento la visione e le visioni e le considerazioni della rete associativa Animic su questo tema. In questi giorni vi è stato un acceso dibattito, ridimensionamento della legge, allargamento della legge, rallentamento, diciamo così, del progetto personalizzato per la vita indipendente, tutta una serie di questioni che sono state poste e naturalmente una volta e per tutte io non ho rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, l'unica dichiarazione ufficiale è quella che rilascerò in questo momento alla nostra, diciamo così, alla nostra voce ufficiale che è la nostra, diciamo così, la nostra TV web, la nostra radio, i nostri social, quindi l'unica voce ufficiale della rete associativa è quella che in questo momento io rilascerò come dichiarazione di questo, intorno a questo tema che si sta sviluppando e si sta dibattendo.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. La settimana scorsa, come ben sapete, con il decreto mille proroghe è stata, diciamo così, un attimino differita al 1 gennaio 2027 l'avvio della nuova riforma per la disabilità per quanto riguarda i processi di accertamento sulla valutazione di base e conseguentemente sulla valutazione multidimensionale. Ridimensionamento? Differimento? Allentamento di quella che è la questione intorno a questo tema? Benissimo, noi non abbiamo rilasciato dichiarazioni, l'unica dichiarazione è quella che rilascerò io in questo momento. La legge delega sulla disabilità, figlia della legge delega 227 del 2021 e successivamente del decreto legislativo 62/2024, era partita come sperimentazione in 9 province il 1 gennaio 2025. Vi sono delle criticità? Certamente vi sono delle criticità, legate soprattutto al certificato medico introduttivo, legato soprattutto alla complessità della piattaforma su cui i medici devono redigere il certificato introduttivo, legato soprattutto ad una, diciamo così, carenza di informazioni che sono state date, soprattutto perché mancavano anche altri provvedimenti integrativi, ma soprattutto legata al fatto che non vi è stato il tempo di poter realizzare quella dovuta formazione nei confronti dei cosiddetti medici certificatori. Però veniamo al dunque di oggi. È stata differita. Che cosa significa? È un differimento? È un allentamento? La posizione di Anmich è la seguente. Noi siamo, diciamo così, orientati a voler assolutamente salvaguardare questa riforma. È una riforma importante, l'abbiamo voluta, l'abbiamo assecondata, l'abbiamo accompagnata. È certo però

che vi è da dire che io se il rallentamento o se il differimento è certamente un tentativo prudenziale di creare, per far sì che si creino le condizioni perché effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga tutto questo. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025 con 9 province, è altrettanto vero che a queste se ne aggiungeranno altre 11, cioè una provincia per ogni regione. Mi sovviene in Puglia la provincia che sarà oggetto di sperimentazione sarà la provincia di Lecce, in Liguria sarà la provincia di Genova, nel Molise sarà la provincia di Isernia, in Piemonte sarà la provincia di Alessandria, quindi in Sicilia sarà la provincia di Palermo. Quindi, come vedete, io non vedo assolutamente un rallentamento, anzi vedo un tentativo prudenziale di allargare piano piano i territori oggetto di sperimentazione ed allargare piano piano anche quelle che sono le condizioni delle disabilità oggetto di sperimentazione. Fino ad oggi vi erano soltanto 3 patologie di oggetto di sperimentazione, invece queste patologie saranno allargate anche ad altre condizioni di disabilità, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizi e preconcetto, non bisogna assolutamente arroccarsi su posizioni integraliste e non intervenire se questa riforma dovesse presentare delle, diciamo così, criticità. Quindi questo tentativo, per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento ad ANMIC, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo per noi, è una, diciamo così, noi non possiamo che dare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si volesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche diciamo così, addolcita in alcuni punti ed in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio per far sì che poi il 1 gennaio 2027 o quando sarà si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi l'abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti siamo stati tacciati di pessimismo, quando noi già qualche mese fa, prima che del 1 gennaio 2025, ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere avviato, che deve partire, ma che deve partire con tutti i crismi e che deve partire chiaramente in modo tale da non arrecare danno, difficoltà alle persone che fanno richiesta di una prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale doveva essere un attimino più contenuta, siamo altrettanto convinti che queste forme di prudenza nel far decollare piano piano la riforma siano le benvenute. Quindi questa è la posizione della rete associativa ANMIC e questo è quello che noi andremo a definire in tutti i contesti. E certo è chiaro che non molleremo assolutamente molleremo la presa su questo tema, lo continueremo a seguire, lo continueremo a monitorare, lo continueremo ad enfatizzare eventualmente dovesse essere enfatizzato.

lo continueremo, diciamo così, a criticare se vi sono degli elementi di criticità che devono essere posti in evidenza. Quindi assolutamente non vediamo né una diminuzione di questa riforma, né altrettanto invece siamo convinti, così come altrettanto siamo convinti che dobbiamo piano piano procedere verso quella implementazione che ci consentirà con estrema serenità di realizzarla su tutto il territorio nazionale. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata.

0: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
4: Presentato a Roma, il bilancio sociale Anmic, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa Anmic su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa Anmic e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità a intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
5: Saluto innanzitutto all'organizzazione, anzi all'associazione, come è stato ribadito, anche se mi piace molto il termine antico ente morale, senza voler essere insomma pesanti, ma la funzione straordinaria che un'associazione del genere ha svolto negli anni, è stata da pioniere per conquiste sociali importanti, rappresenta sicuramente un elemento che non deve essere mai dimenticato. Non è semplicemente un'associazione che eroga servizi ancorché importanti e fondamentali per la vita delle persone, per la vita delle famiglie. Ci ho detto, grazie, voglio veramente ringraziare il dottor Pagano, che io conosco meglio, c'è un rapporto di stima profondo, non soltanto per la persona, ma sinceramente anche per la passione e il cuore in cui mette in questa attività. È veramente encomiabile. Io tanti anni fa mi sono occupato un po' di disabilità perché ero responsabile nazionale del settore lavoro di Alleanza Nazionale e paradossalmente oggi mi ritrovo come vice ministro degli esteri a occuparmi molto di disabilità nel sud globale, avendo la delega alla cooperazione. L'Italia ha veramente l'onore, con i soldi che utilizziamo nell'aiuto dello sviluppo, che comprende sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente il rafforzamento delle strutture.

0: danno poi l'opportunità di crescita a questi paesi, siamo molto attenti al tema della disabilità. Credo che derivi anche proprio da una sensibilità che il popolo italiano, che le istituzioni italiane hanno maturato negli anni. E quindi, per essere proprio super sintetici, la proposta mi è venuta proprio in mente questa mattina che l'ANCI potrebbe giocare un ruolo molto importante nel piano Mattei e cercando di utilizzare anche al meglio le risorse che l'Italia, che sono tante, mette in campo non soltanto per l'Africa, in genere per il sud globale, per i paesi in via di sviluppo, tra i quali noi abbiamo anche Ucraina, Moldova, a breve ho fatto inserire l'Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, paesi del Medio Oriente, dove credo che questo tipo di associazionismo sarebbe fondamentale per cambiare la vita delle persone, visto che noi già oggi investiamo molti soldi su questo tema e lo facciamo tramite le organizzazioni internazionali, che per carità sono bravissime, fanno un lavoro straordinario, ma io credo che noi abbiamo maturato, grazie ad associazioni come la vostra, una capacità fondamentale e straordinaria che è anche un po' tipica proprio del popolo italiano. Quindi lancio questa idea, mi metto a lavoro io come cooperazione internazionale, ovviamente spero insomma, che anche l'associazione, quindi lancio l'appello, possa lavorare soprattutto nel Nord Africa, insomma, nei Balcani, quindi Albania, le zone più vicine a noi, e questa associazione potrebbe essere un veicolo formidabile non soltanto per fare del bene, ma anche indirettamente per fare una forma di diplomazia, quella la diplomazia sociale, che secondo me non è inferiore alle altre. Grazie e buon lavoro.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Diventa socio ANMIC. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio ANMIC 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio ANMIC 24.
5: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC in forma. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti soprattutto nelle nove province dove si è avviata la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento, dove i cittadini con disabilità incontrano notevolissime difficoltà nel richiedere ai medici certificatori il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche la funzione di avvio dell'iter amministrativo per chi fa richiesta di accertamento. Naturalmente criticità che noi stiamo monitorando, stiamo valutando e stiamo seguendo con attenzione su tutto il territorio, criticità che sono state già ampiamente da noi rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano molte preoccupazioni, e ancorché amaramente dobbiamo anche rilevare che tutto quello che oggi si sta manifestando lo avevamo preannunciato per tempo e ne avevamo anche individuato eventualmente gli opportuni correttivi. Naturalmente andremo nel dettaglio della questione subito dopo la sigla.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich in forma. Come vi ho annunciato precedentemente, oggi parliamo di queste criticità che sono presenti e che tutti stanno in maniera, diciamo così, abbastanza preoccupante manifestando, soprattutto nelle nove province dove vi è la cosiddetta sperimentazione della nuova legge delega sulla disabilità, le nuove procedure per l'accertamento di base dell'invalidità civile, della legge 104 e di tutto quello che è, diciamo sì, il contesto connotato alla disabilità in generale, e che quindi purtroppo quelle preoccupazioni che noi avevamo più volte rappresentato e anche più volte, diciamo così, rese oggetto di interventi per cercare di evitare tutto questo, purtroppo, ahimè, i fatti ci stanno dando ragione. Magra consolazione, certamente una magra consolazione, ma il problema è quindi non è una ragione che vorremmo assolutamente che qualcuno ci riconosca, perché, ripeto, sarebbe una magra consolazione appunto. Il problema dove si pone in questo momento? Innanzitutto nella primissima fase, ed è qui che sta venendo fuori la difficoltà, diciamo sì, più evidente, che è la complessità con cui si deve redigere, per cui si deve redigere questo certificato. I medici certificatori purtroppo impiegano molto tempo proprio per la complessità delle procedure che si dovranno sviluppare, e quindi anche da parte degli ordini professionali dei medici incomincia ad essere rappresentata questa evidente difficoltà. Si perde molto tempo per elaborare questo certificato, si perde molto tempo per allegarne i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto tempo nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto l'iter procedurale del certificato. E naturalmente questo sta portando ad un'altra evidente, diciamo così, criticità, cioè quella che i cittadini con disabilità che devono presentare una richiesta per l'ottenimento e per il riconoscimento eventualmente di un diritto, purtroppo non riescono più a reperire professionisti sanitari disposti ad elaborare questo certificato. E laddove pur lo dovessero individuare o trovare, la richiesta di un importo molto molto elevato per il rilascio di questo certificato sta mettendo in difficoltà intere famiglie, perché, ripeto, le condizioni economiche non permettono a queste persone di poter pagare serenamente un importo elevato, che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato, questo sempre a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'Istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, e stiamo anche, interagendo con gli ordini professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, una lievitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a calmierare questo aumento indiscriminato e a scapito delle persone più fragili. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso possa incominciare a funzionare. E questa è soltanto la primissima parte di tutta la difficoltà che noi oggi si sta incontrando, perché l'Istituto non ha ancora avviato la programmazione delle visite, non sappiamo il sistema, che già presentava delle enormi criticità nella primissima fase, se questo sistema è stato, armonizzato. Siamo in contatto, però dalle risultanze che ci pervengono in queste ultime ore purtroppo questo non è avvenuto, e quindi anche il sistema, nell'andare a elaborare tutto il percorso, incomincia a trovare notevolissime difficoltà. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'Istituto, come vi dicevo prima, con l'autorità delegata. Però, ahimè, purtroppo in questo momento a farne le spese, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di tutto il disservizio, sono proprio i cittadini con disabilità. Oltretutto, ripeto, come vi dicevo, l'INPS non ha ancora provveduto a calendarizzare le prime visite che dovranno essere oggetto di sperimentazione e che dovranno quindi essere

sottoposti ad una valutazione totalmente differente rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per queste 9 province per le 3 patologie che sono state individuate come condizioni per la disabilità oggetto di sperimentazione. E quindi anche su questo la valutazione ci preoccupa moltissimo, non ci siamo ancora arrivati a quella fase perché è chiaro che le difficoltà, diciamo così, nella piattaforma telematica, le difficoltà nel sistema informatico non hanno ancora consentito di implementare il calendario effettivo delle visite. Quando ci saranno le cosiddette, diciamo così, i cosiddetti accertamenti, le cosiddette procedure di accertamento, quando si passerà all'atto pratico della visita, ecco, non è dato sapere quali potranno essere le conseguenze. Sicuramente delle criticità saranno presenti, perché non abbiamo ancora presente il cosiddetto certificato medico finale che andrà a sostituire il cosiddetto verbale di invalidità civile, non sappiamo che struttura avrà, che forma avrà, oltretutto non è stato neanche decretato, tanti elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase, diciamo così, sperimentale, purtroppo non sono state messe in campo. Questo naturalmente fa, diciamo così, è un po' in contrasto con tutta l'enfasi che si sta, diciamo così, in queste ore mostrando rispetto a questa sperimentazione. Purtroppo la sperimentazione, ahimè, sta presentando delle difficoltà. Diciamo sì, oggettive, delle difficoltà che noi avevamo preannunciato, delle difficoltà che era facile prevedere e che soltanto chi non ha voluto vedere non ha visto. Ripeto, arroccarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste altrettanto, ecco, non consentirà, non permetterà che questa riforma decolli in modo efficiente e in modo efficace. Quindi faccio appello a chi è nella propria, a chi ha nella propria competenza e nella propria, diciamo così, specificità la possibilità di intervenire, quindi mi rivolgo in particolar modo all'autorità garante perché ponga subito in essere e immediatamente metta in atto tutti quegli strumenti correttivi, altrimenti sarà una bella riforma sulla carta, ma che come al solito purtroppo non andrà ad rendere esigibili per le persone con disabilità il vero diritto e la vera opportunità di un cambio culturale e di un cambio di passo rispetto a procedure che comunque, ancorché vecchie, ancorché obsolete, diciamo si riuscivano ad assolvere ad una funzione e ad un compito molto significativo. Oggi purtroppo stiamo peggio di prima, in queste 9 province, soprattutto per queste 3 condizioni di disabilità, ma soprattutto anche per tutti quelli che, anche dal punto di vista amministrativo, dovranno avviare un iter procedurale completamente diverso. Naturalmente vi terremo informati su tutto ciò, vi terremo aggiornati su tutto ciò e laddove dovessimo rappresentare o dovessimo avere, diciamo così, riscontro di miglioramenti o, ahimè, purtroppo, il persistere di queste criticità, ve ne daremo assolutamente conto. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo giunti alla fine di questi 3 giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi, chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua e attenta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con la presentazione del bilancio sociale ANMIC. Assolutamente lungi da me da voler leggere tutto il bilancio sociale che vi è stato distribuito, però alcune cose ve le voglio dire e con molto orgoglio voglio rappresentare quello che è la fotografia dell'associazione al 31-12 dell'anno 2020. Come sempre, è mio solito, parto un attimino dalle origini. Noi non possiamo dimenticarci quello che è avvenuto nel lontano 1956, deve essere per noi sempre una, diciamo sì, una pietra miliare da cui prendere spunto, trarre forza e continuare il percorso che in quei giorni fu avviato. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un notaio diedero vita all'associazione. Non perché è qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da ANMIC perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo. E quindi è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa. Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che ANMIC ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissute dal nostro Paese in epoca di crisi pandemica. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno, sappiamo bene che ci sono state carenze, mancanza di attenzione verso soprattutto le categorie più fragili, le più in difficoltà in certi aspetti, lo abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che ANMIC mette a disposizione di tutte le parti sociali e delle istituzioni ha la finalità di contribuire ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro Paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, e lo abbiamo detto sempre in questi giorni, di disegnare un nuovo modello di welfare che si adegui alla realtà della disabilità che negli ultimi anni ha avuto una significativa trasformazione. Sapete bene che il decreto di riforma del terzo settore ha previsto questo, non voglio assolutamente dilungarmi in attività, in rappresentazioni che poi troverete, però sinteticamente alcune ve le voglio evidenziare. Tralascio la mia introduzione in questa carrellata che farò, però voglio dire che il bilancio sociale è stato elaborato dalla giunta esecutiva, che è composta dal presidente nazionale,

dai vicepresidenti nazionali, a partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Agosti, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonietta Tull, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Mutti, Vito Pagano e Luigi Scilingo. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale che è composto dagli ulteriori 18 membri, nelle persone di Thomas Heiner, Pierluca Bellato, Maria Ancilla Beretta, Maddalena Calia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Petris, Lara Giacopelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Occhipinti. Qui mi fermo e faccio una piccola analisi, attenta, diciamo così, con molta deferenza. Luigi Panneri, deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito, perché fanno parte del Consiglio, Maria Concetta Patisso, Paolo Polazzo, Teodoro Rodin, Giuseppe Squillacioti, Marco Stornelli, Roberto Trovò, Valentina Zappalà. Alla elaborazione del bilancio sociale hanno altresì partecipato, e non poteva essere diversamente, l'ufficio legislativo, ottimamente, professionalmente, il più preparato che oggi esiste in Italia, permettetemi di dire questo, rappresentato dall'avvocato Domenico Sabbia. Il nostro ufficio legislativo non ha eguali nel panorama del mondo sociale che noi rappresentiamo. È stato naturalmente redatto con il contributo determinante della dottoressa Cristina Sulpizzi, che analogamente, allo stesso modo, ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del terzo settore di primissima, elevatissima competenza professionale. Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima elaborazione grafica significativa, implementando un lavoro che alla fine è risultato anche bello. Ecco, anche bello. Quindi il coordinamento editoriale è stato curato dalla dottoressa Golisano, Bernadette Golisano, che è responsabile del coordinamento redazionale di Tempi Nuovi e di Tempi Nuovi Annamich. Il controllo alla elaborazione del documento è stato garantito dal Collegio dei Sindaci Annamich, composti dal dottor Francesco Di Rosa, dall'avvocato Ivan Carioli e dal dottor Gennaro Murra. Le fotografie di questa pubblicazione relative alle attività e alla storia dell'associazione sono tratte dall'archivio fotografico di Annamich. A tutti quelli che hanno contribuito ad elaborare questo documento, in particolare però a voi presidenti provinciali, a tutti i responsabili territoriali della rete associativa Annamich, che hanno contribuito nel passato e che consentono nel presente ad Annamich di essere protagonista della vita sociale della nostra nazione. Ormai vi ho già anticipato nei giorni scorsi che abbiamo potuto instaurare dei rapporti di collaborazione con le altre grandi federazioni, con le altre grandi associazioni. Si stanno sviluppando percorsi comuni e progetti comuni sia con FISH attraverso FUND, ma anche con ANFAS attraverso Annamich. Quelle barricate che dicevo l'altro giorno, quelle contrapposizioni sterili, non servono a nulla. Dobbiamo confrontarci e trovare il punto di sintesi tra le nostre e le altre posizioni, nel rispetto di ogni dignità assoluta delle singole associazioni che per storia e per tradizione hanno contribuito ad creare le condizioni perché il tema della disabilità italiana in Italia sia sempre in primo piano sull'agenda di tutte le istituzioni. Ultimamente voi sapete bene che Annamich, come associazione fondatrice, insieme a FAND, come associazione fondatrice del FIA, la Fondazione Italiana per l'Autismo, e abbiamo avuto anche il riscontro, quindi siamo soci fondatori del FIA, siamo nel Consiglio Nazionale del FIA, ma siamo anche nel Consiglio di Amministrazione della FIA, perché attraverso, diciamo così, la fondazione stiamo finanziando progetti per le attività di studio e di ricerca per contrastare, diciamo, questa

sempre più importante e significativa azione nei riguardi proprio di un particolare aspetto della disabilità che è, diciamo così, l'autismo. E naturalmente siamo all'interno del FIA con altre associazioni come l'ANCSA, come l'APRI, come la Fondazione Sospiro, la Scuola Cottolengo, Radio Magica, la Fondazione Marino. Ci sono diverse associazioni con cui all'interno del FIA stiamo portando avanti questa nostra attività. Sapete bene che il massimo organo dell'associazione è il Congresso Nazionale, che è costituito da tutti i delegati eletti nelle singole sedi provinciali, ma la struttura associativa che l'altro giorno vi ho voluto rappresentare è questa, ed è quella che vede alla base i nostri soci. Guardate, questi numeri sono numeri al ribasso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di Anamici all'esterno usiamo sempre la massima prudenza, proprio perché non vogliamo essere autoreferenziali. Potevamo scrivere 130.000, potevamo scrivere 140.000, ne potevamo. Tante persone scrivono che loro hanno tanto seguito, tante persone, tanta attività. I nostri sono quelli che ci vengono certificati, e lo dirò sempre, in tutte le lingue del mondo, vengono certificati dall'INPS e dall'ente poste. Quindi sono dati non certi, reali, ed è il punto di partenza quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle singole associazioni. Abbiamo 20 sedi regionali. Sentite, voi sapete che esistono 20 sedi regionali, e io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede che di prassi generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io ho 20 sedi regionali, noi abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa Anamic, che sono sedi che esistono, gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti: io sono, io rappresento, io dico, io faccio. Sì, rappresenta, dice quello che vuoi, ma dimostrami con i fatti in che modo e dove rappresenti. Abbiamo 104 sedi provinciali. Ribadisco, la sacralità delle sedi provinciali non dovrà mai, almeno per quanto, se posso contribuire ad elaborare una azione successiva di questa, in questo periodo ne ho la presidenza, quindi, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno a qualcuno un consiglio, è quello che la sacralità delle 104 sedi provinciali non deve mai venir meno, altrimenti l'associazione non sarà più quella che è oggi. L'associazione non potrà dire: ho 115.000, 120.000 iscritti, svolgo attività su tutto il territorio nazionale, se verrà meno la sacralità delle sedi provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venir meno, perché oggi Anamic è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali, non ci può più essere quel tempo. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni comunali. Abbiamo una direzione generale. Direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione di 36 unità tra dipendenti, collaboratori esterni, collaboratori interni. Guardate, stiamo facendo un grandissimo sforzo. Noi abbiamo anche in quest'anno, nel pieno della pandemia, siamo stati veramente, abbiamo, diciamo così,

rasentato la pazzia in alcuni momenti. Noi nel pieno della pandemia abbiamo trasferito la presidenza nazionale e la direzione generale da Via Maia a Via Crescenzio. Da quando ci siamo trasferiti in Via Crescenzio, i rapporti istituzionali si sono triplicati, moltiplicati, i rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da far spavento. I rapporti istituzionali, la presenza stesso presso i nostri uffici di rappresentanti istituzionali si è manifestata quotidianamente. Poi ci abbiamo la presidenza, ma io non riesco a far distinzione, ve lo dico francamente, tra direzione generale e presidenza. Abbiamo la nostra giunta esecutiva, abbiamo il nostro consiglio. Io mi auguro che da settembre le attività in presenza possano riprendere con maggior frequenza. Certamente non potremmo abbandonare totalmente quella che sono, diciamo così, le nuove tecnologie, le nuove metodologie per riunirsi. Sono molto più dinamiche, molto più veloci, creano meno disagio a noi stessi pure. Però, ripeto, la presenza è fondamentale ed importante. È inutile che vi rielenchi un'altra volta il personale, i collaboratori, la direzione nazionale. Abbiamo suddiviso gli uffici, abbiamo dato una schematizzazione agli uffici stessi proprio per essere più pronti a rispondere a tutto e a tutti. Ormai i rapporti con le istituzioni negli ultimi anni si sono consolidati in modo, diciamo così, concreto. Mi preme sottolineare l'attenzione che le istituzioni tutte hanno nei confronti dell'associazione, tutta l'attività che si è svolta sia con il secondo governo Conte, sia con il primo governo Conte, ma anche con questo governo qui, attraverso il ministro Stefani, con cui interagiamo quotidianamente. Le attività le conoscete bene, perché tutte le attività che noi facciamo, le attività di assistenza ai disabili svolte da ANAMIC, le fate voi. Io non ve le devo venire a rappresentare, io vi devo venire solo a ringraziare per quello che fate sui territori. Abbiamo istituito negli ultimi anni alcuni uffici nuovi, innanzitutto lo sportello antidiscriminazione. Abbiamo, e devo essere grato a tutti, in particolare ad Annalisa Cecchetti che lo coordina, in particolare a tutta la giunta esecutiva che partecipa all'attività dell'ufficio antidiscriminazione, al nostro ufficio legale, al nostro ufficio legislativo, è stato veramente, diciamo così, e nel corso della pandemia ha assunto anche un altro ruolo, un ruolo anche di dare risposta, di essere vicini, perché la gente non sapeva a chi rivolgersi. Abbiamo istituito assolutamente la radio, abbiamo ripreso con tanta vigore anche la pubblicazione di Tempi Nuovi, che naturalmente aspetta sempre e più i contributi dalle sedi territoriali. Ecco, noi vogliamo rimodulare anche Tempi Nuovi con attenzione, perché purtroppo i costi sono schizzati in modo, diciamo, elevato, e allora vogliamo assolutamente modificare anche l'impostazione di Tempi Nuovi, dando molto spazio alle sedi territoriali. Sarebbe bello un giorno avere un unico giornale su tutto il territorio nazionale, dove vengono una parte dedicate alle attività nazionali e tutta l'altra parte a cura direttamente delle sedi provinciali, che ci fanno avere o delle sedi regionali in una prima fase, che ci fanno avere tutta la loro attività e noi possiamo inserirla in questo unico, diciamo così, giornale, in questa unica testata. E devo ringraziare anche da questo punto di vista la dottoressa Golisano per l'attenzione che pone e anche per la io tengo due persone che sono costanti, che non mi lasciano vivere, ve lo dico, in alcuni momenti dico ma non ce la faccio più, la dottoressa Golisano e il dottor Catadonna, ma sarà forse il loro modo di dover approcciarsi ai compiti che hanno e quindi, però io poi resto a loro completa disposizione. Abbiamo partecipato al bando di concorso per l'iscrizione all'albo degli enti accreditati per il servizio civile universale. Siamo in attesa di essere, Michele non so dove sta, ma siamo in attesa di ulteriori adempimenti che dobbiamo fare, perché è stato approvato quello dello scorso anno, ma se aspettiamo adesso per via del Covid ci sono stati dei rallentamenti e anche quest'anno ne abbiamo presentato un altro. Il primo bando per la presentazione dei progetti del servizio civile universale
ha dato, diciamo così, la possibilità di prevedere 6 progetti. Il primo progetto dal New Deal, Nuovo Patto, il secondo progetto dal titolo La Bussola, il terzo progetto dal titolo Il Volontariato che ti sostiene, ANMIC 2020, il quarto progetto dal titolo La Disabilità Dentro e Fuori, il quinto progetto Sportello Più Diritti, il sesto progetto Sportelli per l'Informazione e la Condivisione. Hanno partecipato a questo programma 21 sedi provinciali, abbiamo previsto l'impiego di 56 volontari, di cui 27 con minori opportunità. E naturalmente il programma dei vari progetti, che è quello Le Ali della Informazione. Il programma Le Ali della Informazione è nato dopo un'attenta analisi dei bisogni rilevati sui territori. Perché Le Ali dell'Informazione? Perché abbiamo preso spunto da una quindi naturalmente il progetto si propone di dare quanto maggiori informazioni possibile a tutti, Le Ali dell'Informazione perché abbiamo preso a spunto il simbolo della nostra associazione che è il gabbiano, ecco perché abbiamo voluto dare a questo progetto il titolo Le Ali dell'Informazione. La comunicazione, quindi ve ne ho parlato, i canali di comunicazione associativa con la radio, con la testata Tempi Nuovi. Naturalmente qui c'è anche da rappresentare un altro aspetto. Noi pubblichiamo un nostro, che ne avete avuto modo, che è l'invalidità civile, la normativa dagli anni 2009 all'anno 2020, lo abbiamo pubblicato nell'anno 2020, a cura dell'avvocato Sabbia. Guardate, devo esservi sincero, questo libro è in tutti gli uffici istituzionali di Roma, perché quando ne portiamo uno o lo diamo ad un ufficio, lo vogliono tutti quanti gli altri. Naturalmente anche quest'anno, per il 2021, ci apprestiamo a farne una nuova edizione con all'interno le nuove novità. Ed è un libro realizzato dall'associazione, curato dall'avvocato Sabbia, che ci è preso ad esempio da tutti. Da tutti. È un documento che forse solo l'associazione, solo la nostra associazione realizza. Ce ne sono altri, ma sicuramente il nostro è quello che più giunge direttamente ad informare, ad evidenziare, perché è ben fatto. E io devo ringraziare di questo l'avvocato Sabbia. Io credo che ci sono le condizioni, soprattutto nel 2020, dove ci aspettavamo una debacle dal punto di vista del tesseramento, perché la gente non veniva fuori, non usciva, perché non poteva recarsi agli uffici postali, perché non poteva recarsi in banca, perché forse non aveva proprio voglia di pensare a qualche cosa diverso se non alla propria incolumità personale, sanitaria. E invece non è stato così. Non è stato così perché l'associazione ha continuato a mantenere inalterato i livelli di adesione. Stiamo verificando e monitorando che nel 2021 c'è stata un'ulteriore ripresa rispetto al 2020, perché poi i dati statistici, e su questo punto vi devo chiedere una cortesia. Ieri abbiamo parlato, come vedete, del libro dei soci. Ora, il libro dei soci dell'associazione è tenuto dalla sede nazionale, ma sapete bene che noi possiamo avere un dato certo relativamente alle deleghe associative, perché l'INPS ce le comunica, e in base anche, e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro adesione attraverso i bollettini di conto corrente postale o attraverso i bonifici, chiaramente. Non abbiamo però la percezione precisa di tutte le persone che vengono direttamente in sede e che con un versamento diretto danno la loro adesione all'associazione. E tutto il monitoraggio svolto sulla nostra attività è stata svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Voglio soltanto rappresentarvi questo aspetto. Vi voglio far vedere, perché questo è il mio biglietto da visita. Poi tutte le altre cose sono questi, questo è il mio biglietto da visita. L'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione.
Questa è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020. Chiudo dicendo, non credo di essere, l'ho sempre detto, non crediamo assolutamente di essere

2000 sono gli anni delle grandi bolle speculative che trascineranno al ribasso le borse di tutto il mondo e di una progressiva crisi finanziaria, forse la più grave dopo quella degli anni 30, che si allarga al settore bancario e a quello assicurativo. In Italia la vita quotidiana è segnata dal passaggio dalla lira all'euro, nel mondo dal gravissimo attentato alle Torri Gemelle di New York e dalla recrudescenza del terrorismo. C'è una notizia triste anche in casa Anmich, la scomparsa del presidente Alvido Lambrilli. Viene eletto nel ruolo Giovanni Pagano, mentre un anno dopo un congresso straordinario approva a Fiuggi il nuovo statuto dell'associazione. Ad inizio decennio i disabili registrano importanti benefici nella contribuzione ai fini pensionistici e in materia di occupazione, ma poco più tardi sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione davanti al Senato contro il mancato aumento delle pensioni di invalidità, ferme a 218,25 euro, e contro una legge finanziaria fortemente penalizzante. Sono 10.000 le persone in rappresentanza dell'ANMIC in piazza per dire no a tutti i tagli previsti e per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento lavorativo. Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone prive di autonomia, mentre nel mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan e alla nuova invasione dell'Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa. L'ANMIC si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° della sua fondazione e poco dopo fa partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi civili. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che equipari le pensioni degli invalidi civili alle pensioni minime e per avviarne l'iter legislativo in Parlamento.

0: Attraverso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Pubblicato il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'Ente Nazionale a Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'Ufficio Legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa ANMIC, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
3: Dobbiamo essere concreti, è la parte che mi piace di più, la parte sulla quale dobbiamo investire. E per poter investire sulla concretezza, noi dobbiamo avere le braccia per lavorare. E le braccia per lavorare in questo paese, sulle norme, sui servizi, su tutto quello che serve ai bisogni dei cittadini, lo costruisce chi sta negli uffici. Quindi da un lato c'è una valorizzazione di questo lavoro, dall'altro lato c'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata a delle vecchie prassi, perché è legata ad antichi modi di pensare, perché il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, l'ha detto benissimo il Presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge delega, della riforma sulla disabilità, un accenno l'ha fatto l'avvocato Sabì, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, lo dice, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, il presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè è arrivato il momento di cambiare adesso, non dopo, domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, ma anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62, che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reversibilità, è un esempio, ma è molto calzante. Perché? Perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma a chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori e istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di

prendere qualche medicina, ma è fatta di sport, magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la Spiaggia dei Valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti, che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica, e vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità. Perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare, e non va bene così, perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali, ci dobbiamo essere anche noi. Bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti. Sappiamo che ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non potete dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale? Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che, se vogliono e hanno diritto all'assistenza, questo è un altro esempio, perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire, per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza, cioè no, non può andare al parco perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire. Ecco, no, sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale. Anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione. E noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, eh? È per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il Presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle 9 province, ma poi sarà capillare in tutto il Paese. Perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità, per primo, sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa epocale e straordinaria è che saranno le

non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, no? Quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro. Ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti, e questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo in questo prossimo G7 perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU, e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per la disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura, a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a investire sulle potenzialità, sui talenti e sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro. Quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. E però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di chiamarsene fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria, che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi. L'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte, nemmeno dal dottore, intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo per dire architettonica, ma possiamo partire da lì. Intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese, e poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare. E noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con il mio staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di informazione su chi direttamente ha contatto con la persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo. Però io sono sicura che, siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.

0: Anmic 24.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
0: www.anmic24.it.
2: Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.

0: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annamich, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al compianto amico Aldo Crimi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di Annamich, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo. Noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annamich, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Crimi è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Annamich dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente di nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché è stato per noi veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
3: ANMIC 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: www.anmic24.it.
5: Lo sport di Radio ANMIC 24.
6: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.

tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, 2 bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi 2 giorni, ormai verso il 3° giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali.

perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMSS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

tutti noi di luglio firmeremo questo protocollo, finalmente, con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sulla disabilità tra IMSS e le associazioni di categorie che disabili, ANMIC, appunto, WIC, ENS ed ANFAS. Lo firmeremo il 29. Era qualcosa di atteso, è qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso, appunto le associazioni dei disabili e l'ANMIC in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato in qualche modo, per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio di vetro, una casa di vetro, un momento in cui la trasparenza e giudizio anche nell'esame della malattia potesse essere conforme, potesse essere appunto trasparente e omogeneo, all'interno di questo tavolo di confronto penso possiamo raggiungere migliori risultati per tutti. Con il Presidente Pagano non potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza di alti livelli per i diritti dei disabili fa onore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e trova in me e nell'istituzione che rappresento la massima apertura al dialogo. In questa prospettiva, vi informo se ancora non lo sapete, quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto all'istituzione di questo tavolo, sono alcune altre cose. Innanzitutto l'esigenza, e qui appunto l'interlocutore politico è molto importante, l'esigenza di rivedere tutto l'impianto della disabilità. Ma non perché non offre risposte adeguate, ma semplicemente perché il tempo cambia e cambiano anche le malattie. E cambia anche il modo in cui si percepiscono le malattie, e cambia anche il modo in cui i medici devono valutare le malattie stesse. Rivedere l'impianto degli anni 90, rivedere le tabelle del 92, rivedere il modo in cui si accerta la malattia e le malattie che devono essere protette dal supporto dello Stato e quindi dal supporto dell'INPS.

0: questo mi sono fatto portatore sia con l'attuale ministra Stefani, che è molto sensibile. E penso che appunto ci sia spazio e tempo durante questa legislatura per affrontare organicamente questo problema. Quindi rivedere l'impianto della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo un
1: problema più strutturale, ma cercando anche di risolvere nel breve problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenza del periodo faticoso, del periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti dall'altra parte. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica e la risposta nostra. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato da una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse legittimamente. La verifica agli atti è un processo delicato, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo dolore rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere a delle valutazioni appunto appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un hub che accentra la verifica della malattia. Come sapete nella Regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un hub nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in modo accentrato e quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le giacenze che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto offre una risposta alle giacenze che abbiamo accumulato è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi i medici non se ne trovano nel paese, non in IMSS. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese e anche in IMSS. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto venerdì scorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, e vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato da me e dal Direttore Generale, è proprio la prestazione dell'invalidità. Le criticità, gli aspetti, i problemi e ciò che stiamo facendo. È una delle nostre, rispettose richieste verso il Presidente della Repubblica è stata quella di cercare di rafforzare quest'area soprattutto nel presidio medico, perché noi

0: abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del Paese. Leggevo su un giornale oggi la carenza di alcuni borghi del Paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il Paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il Paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino al Presidente della Repubblica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo dipinto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia, che va fatta attraverso le visite. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta e sul processo dell'invalidità, dell'accertamento dell'invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è l'accentramento della verifica della malattia. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle prime visite, molto più del 50% delle prime visite giacenti, non sono di competenza INPS, ma sono di competenza delle ASL. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo canali diversi che, così come, permettetemi un paragone, con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, su un importante quotidiano, ne parlava diffusamente, con cognizione di causa, e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente allunga i tempi. Ecco, quindi una riforma dell'invalidità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accentramento stesso. E anche l'accentramento del contenzioso, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono dispersi tra diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso stesso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogati dall'Istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi il tempo è maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo le prestazioni. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve è il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè in servizi. E allora prevedere delle modulazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più virtuosi e a mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo farcela. Una riflessione in questa direzione dovremmo farcela. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. E lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro, o contrari rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte di tribunali amministrativi che hanno stabilito e noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, Presidente, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non è una visione di risparmio, è una visione di vantaggio per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Ecco, questo è il punto. Non in una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro circa. Noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo. Quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma è un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro e non avrebbe altro sarebbero insufficienti. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili qualcosa in più, una riflessione si potrebbe fare. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, l'Istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizi è sicuramente utile e include, anche quello include, ma ciò che riabilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna, nella società, probabilmente, avviene attraverso il diritto al lavoro, per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi, qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli, le istituzioni su questo si devono impegnare. Lavoratori, che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro di molti, rendendo uguali tutti in qualche modo alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate soprattutto, può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo tecnico, facendo e elaborando proposte, a mio parere potremmo fare di più. Noi oggi paghiamo circa 3 milioni e 700 mila invalidità. Nelle diverse forme. E ripeto, le risorse allocate, appunto circa 50 miliardi di euro, per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso, attraverso l'elaborazione di queste proposte, verrebbero meno, verrebbero diminuite. semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta, troverebbe l'istituto pronto ad accogliere l'espansione di queste risorse. Quindi, a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espanderli e non per risparmiare. Non è un settore su cui dobbiamo risparmiare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie Presidente, però, per l'occasione per poter fare delle considerazioni su quanto lei ha oggi qui rappresentato. Ecco, noi come associazione avvertiamo da tempo l'esigenza di una rivisitazione di tutto l'impianto dell'accertamento. Siamo consci che le tabelle ormai sono vecchie e obsolete, semmai qualche volta ci poniamo una domanda per capire come mai il Parlamento non provvede o perché si è fermato quel processo a circa 10-12 anni fa, quando ci fu un tentativo di presentazione delle tabelle e poi purtroppo è rimasta tutto lettera morta. Così come siamo completamente, non abbiamo tabù nel voler fare delle valutazioni e delle considerazioni, soprattutto quando lei parla di diversificazione su base reddituale, è chiaro naturalmente a supporto anche di una diversificazione dei servizi che dovrebbero essere erogati. È chiaro però che noi siamo pronti al confronto, l'importante è che ciò avvenga in un sistema di rivisitazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi purtroppo i servizi sono carenti, sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possano esserci territori più o persone con disabilità residenti in territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogeneizzare su tutto il territorio gli interventi. Ecco perché nel mio intervento ho parlato di LEA e anche di LEA. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione. Io so lei a cosa diciamo così, si riferisce quando parla di semplificazione delle commissioni. Io ho avuto modo di avere già un incontro con lei e lei questo me lo ha subito fugato. Ecco, io penso che possiamo essere d'accordo ad un confronto anche in una rivisitazione globale del sistema dell'accertamento e di tutto quello che ne consegue. L'importante è che, lei mi ha già garantito su questo, ma che si vada sempre verso una collegialità, lei lo ha detto anche nel suo intervento. Ecco, quello che onestamente parlando, ma non per gli interessi di parte, perché i nostri medici designati da noi sono presenti nelle commissioni, o i medici designati da ANPAS sono presenti nelle commissioni, o gli ENS e gli UC sono presenti nelle commissioni, ma semplicemente perché, come ho avuto modo di dirle, questa è una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, perché in caso contrario rischieremo che proprio il cittadino potrebbe essere tutelato, rappresentato economicamente nelle condizioni di poterlo fare da un medico, perché sappiamo bene che il cittadino può essere accompagnato all'atto della visita da un proprio medico di fiducia. Per quanto riguarda la verifica sugli atti, sappiamo bene, ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà. Le visite sugli atti possono essere fatte soprattutto e devono essere fatte soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi e gravissime, e allora lì non c'è, diciamo così, ragione che tenga, si può procedere alla visita sugli atti. Per quanto riguarda i medici però, professor Tridico, presidente Tridico, o anche da rappresentare una cosa, lei l'ha detto, i medici non si trovano. e anche i nostri medici, che credo, ripeto, non sono presenti oggi.

credo che abbiano svolto un ruolo fondamentale nel processo dell'accertamento, hanno contribuito in modo, diciamo, fattivo a realizzare questo processo, però noi oggi abbiamo difficoltà ad individuare medici proprio per una serie di incompatibilità che sono state poste, che forse andavano bene negli anni scorsi, ma che oggi, secondo me, Presidente Tridico, glielo dico con molta serenità, dovrebbe essere un attimino rivisto. Altrimenti rischiamo effettivamente di non trovare i medici, oppure se li troviamo, li dobbiamo trovare o in pensione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accertatore, lei, almeno con me, sfonda una porta aperta. Io nel 2010, quando partì, circa nel 2010, quando partì questa nuova fase dell'accertamento e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, il professor Piccione e il dottor Migliorini se lo ricorderanno benissimo, in alcune province, soprattutto in Campania, che fecero, e fu la provincia di Avellino a fare da, diciamo così, da realtà di sperimentazione del processo, io ho sempre detto che l'ente accertatore deve essere unico per l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio nazionale, per l'omogeneità delle indicazioni che possono essere date. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che dovrebbe essere il legislatore ad individuare la forma più opportuna perché possa essere un unico ente accertatore. Personalmente, non come presidente dell'associazione, se io devo individuare un'opzione di preferenza rispetto all'ente accertatore tra INPS e le aziende sanitarie locali, quindi le commissioni presso le regioni, sarò impopolare in questo momento con alcuni, ma io preferisco l'INPS. Glielo dico con molta franchezza. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro che il tutto però deve rientrare in un quadro di rivisitazione generale, in un quadro di regole che certe, che valgono sia per la regione Lombardia, sia per la regione Sicilia, sia per tutte le altre regioni. Non mancherà mai il nostro contributo costruttivo a far sì che si possa individuare un processo che per troppi anni, per troppo tempo, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, non mi riferisco agli ultimi 10 anni, 12 anni, mancanza di trasparenza, e che ha generato delle problematiche sociali che, ripeto, non voglio qui evidenziare, tutti le conoscete molto meglio di me. Per quanto riguarda tutte le altre considerazioni, siamo pronti a confrontarci in un sistema di rivisitazione globale e su questo il nostro apporto, il nostro contributo non mancherà assolutamente. Ripeto, in questo momento lei mi ha dato già le garanzie assolute. L'unica cosa che le posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non dovete pensare che si possa andare incontro ad un accertamento in via monocratica. È importante l'accertamento collegiale perché è una forma di garanzia nei confronti del cittadino. Presidente Tridico, l'associazione è pronta al confronto, siamo pronti a dare il nostro contributo. So che lei sta facendo tantissimo, so, e le devo anche rappresentare che oggi i rapporti tra la nostra associazione e la struttura tecnica, quindi i vertici tecnici dell'istituto, sono rapporti improntati al massimo rispetto, alla stima reciproca e al ruolo che spetta ad ognuno di noi. Quindi io di questo non posso che ringraziarlo. Poi a loro dico, pazientate un altro pochino perché sistemeremo pure la questione dei contratti dei medici.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anwich in forma. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti soprattutto nelle nove province dove si è avviata la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento, dove i cittadini con disabilità incontrano notevolissime difficoltà nel richiedere ai medici certificatori il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche la funzione di avvio dell'iter amministrativo per chi fa richiesta di accertamento. Naturalmente, criticità che noi stiamo monitorando, stiamo valutando e stiamo seguendo con attenzione su tutto il territorio. Criticità che sono state già ampiamente da noi rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano molte preoccupazioni e ancorché amaramente dobbiamo anche diciamoci, rilevare che tutto quello che oggi si sta manifestando lo avevamo preannunciato per tempo e ne avevamo anche individuato eventualmente gli opportuni correttivi. Naturalmente andremo nel dettaglio della questione subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Come vi ho annunciato precedentemente, oggi parliamo di queste criticità che sono presenti e che tutti stanno in maniera, diciamo così, abbastanza preoccupante manifestando, soprattutto nelle 9 province dove vi è la cosiddetta sperimentazione della nuova legge delega sulla disabilità, le nuove procedure per l'accertamento di base dell'invalidità civile, della legge 104 e di tutto quello che è, diciamo così, il contesto connotato alla disabilità in generale, e che quindi purtroppo quelle preoccupazioni che noi avevamo più volte rappresentato e anche più volte, diciamo così, rese oggetto di interventi per cercare di evitare tutto questo, purtroppo, ahimè, i fatti ci stanno dando ragione. Magra consolazione, certamente una magra consolazione, ma il problema è quindi non è una ragione che vorremmo assolutamente che qualcuno ci riconosca, perché, ripeto, sarebbe una magra consolazione appunto. Il problema dove si pone in questo momento? Innanzitutto nella primissima fase, ed è qui che sta venendo fuori la difficoltà, diciamo così, più evidente, che è la complessità con cui si deve redigere, per cui si deve redigere questo certificato. I medici certificatori purtroppo impiegano molto tempo proprio per la complessità delle procedure che si dovranno sviluppare, e quindi anche da parte degli ordini professionali dei medici incomincia ad essere rappresentata questa evidente difficoltà. Si perde molto tempo per elaborare questo certificato, si perde molto tempo per allegarne i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto tempo nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto l'iter procedurale del certificato. E naturalmente questo sta portando ad un'altra evidente, diciamo così, criticità, cioè quella che i cittadini con disabilità che devono presentare una richiesta per l'ottenimento e per il riconoscimento eventualmente di un diritto, purtroppo non riescono più a reperire professionisti sanitari disposti ad elaborare questo certificato. E laddove pur lo dovessero individuare o trovare, la richiesta di un importo molto molto elevato per il rilascio di questo certificato sta mettendo in difficoltà intere famiglie, perché, ripeto, le condizioni economiche non permettono a queste persone di poter pagare serenamente un importo elevato, che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato, questo sempre a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'Istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, e stiamo anche interagendo con gli ordini professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, una lievitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a calmierare questo aumento indiscriminato e a scapito delle persone più fragili. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso possa incominciare a funzionare. E questa è soltanto la primissima parte di tutta la difficoltà che noi oggi si sta incontrando, perché l'Istituto non ha ancora avviato la programmazione delle visite, non sappiamo il sistema, che già presentava delle enormi criticità nella primissima fase, se questo sistema è stato armonizzato. Siamo in contatto, però dalle risultanze che ci pervengono in queste ultime ore purtroppo questo non è avvenuto, e quindi anche il sistema, nell'andare a elaborare tutto il percorso, incomincia a trovare notevolissime difficoltà. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'Istituto, come vi dicevo prima, con l'autorità delegata. Però, ahimè, purtroppo in questo momento a farne le spese, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di tutto il disservizio, sono proprio i cittadini con disabilità. Oltretutto, ripeto, come vi dicevo, l'INPS non ha ancora provveduto a calendarizzare le prime visite che dovranno essere oggetto di sperimentazione e che dovranno quindi essere sottoposte ad una valutazione totalmente differente rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per queste nuove province per le tre patologie che sono state individuate come condizioni per la disabilità oggetto di sperimentazione. E quindi anche su questo la valutazione ci preoccupa moltissimo, non ci siamo ancora arrivati a quella fase perché è chiaro che le difficoltà, diciamo così, nella piattaforma telematica, le difficoltà nel sistema informatico non hanno ancora consentito di implementare il calendario effettivo delle visite. Quando ci saranno le cosiddette, diciamo così, i cosiddetti accertamenti, le cosiddette procedure di accertamento, quando si passerà all'atto pratico della visita, ecco, non è dato sapere quali potranno essere le conseguenze. Sicuramente delle criticità saranno presenti, perché non abbiamo ancora presente il cosiddetto certificato medico finale che andrà a sostituire il cosiddetto verbale di invalidità civile, non sappiamo che struttura avrà, che forma avrà, oltretutto non è stato neanche decretato, tanti elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase, diciamo, sperimentale, purtroppo non sono state messe in campo. Questo naturalmente fa, diciamo così, è un po' in contrasto con tutta l'enfasi che si sta, diciamo così, in queste ore mostrando rispetto a questa sperimentazione. Purtroppo la sperimentazione, ahimè, sta presentando delle difficoltà, diciamo così, oggettive, delle difficoltà che noi avevamo preannunciato, delle difficoltà che era facile prevedere e che soltanto chi non ha voluto vedere non ha visto. Ripeto, arroccarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste.

diritto e la vera opportunità di un cambio culturale e di un cambio di passo rispetto a procedure che comunque, ancorché vecchie, ancorché obsolete, diciamo si riuscivano ad assolvere ad una funzione e ad un compito molto significativo. Oggi purtroppo stiamo peggio di prima, in queste 9 province, soprattutto per queste 3 condizioni di disabilità, ma soprattutto anche per tutti quelli che, anche dal punto di vista amministrativo, dovranno avviare un iter procedurale completamente diverso. Naturalmente vi terremo informati su tutto ciò, vi terremo aggiornati su tutto ciò e laddove dovessimo rappresentare o dovessimo avere, diciamo, si riscontro di miglioramenti o, ahimè, purtroppo, il persistere di queste criticità, ve ne daremo assolutamente conto. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Radio Annic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, il Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente

0: pagano dal punto di vista sociale è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Per questo motivo il Comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

0: Grazie al presidente Candelaresi, grazie a un vicepresidente Luz Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMEC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie, e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti

0: comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.

anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.